0: è ancora lì a guardare il mondo dal basso. Bello, però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.

Radio Città Fucino, e la storia continua.

0: importante per il territorio, ma non solo. La domanda che vorrei farvi è, prima di tutto, quali sono gli istituti penitenziari con i quali generalmente lavorate?
1: Direi un po' tutti gli istituti penitenziari della Sardegna, ma non solo, perché lì dipende molto dalle richieste che ci vengono indirettamente dai detenuti o dalle famiglie dei detenuti o più frequentemente dagli avvocati dei detenuti o dagli educatori degli istituti penitenziari che ci chiedono appunto la disponibilità. Inizialmente nei primi 15 anni il rapporto era privilegiato con l'istituto penale minorile, negli ultimi anni invece insomma ci siamo aperti un po' a tutte le istituzioni penitenziarie.
2: Sì, posso aggiungere che uno degli aspetti interessanti dell'esperienza della Collina è che in qualche maniera c'è stata una evoluzione, ovvero Ettore è stato veramente in gamba nel riuscire a cogliere i bisogni e le esigenze dei territori e delle persone obiettivamente più meno valorizzate. Si parte da esperienze ancora precedenti a questi 30 anni proprio con i minori e si arriva alla Collina come opportunità per non far passare quei ragazzi autori di reato da minorenne all'interno del carcere per maggiorenni, che è un passaggio pericolosissimo e che ti iscrive sostanzialmente all'albo dei futuri autori di altri reati. E quindi la lungimiranza nel dire offriamo altro. Ancora più avanti Ettore modifica in qualche maniera, Ettore che poi c'era un direttivo, c'era chiaramente tutta un enorme giro di persone che supportavano, però la lungimiranza è di Ettore. Allora anche l'adulto ha bisogno di, e quindi siamo passati anche a casi piuttosto complessi, di ragazzi che hanno, di uomini che hanno commesso brutti, brutti reati, ma su cui chiaramente, come si dice, interrompi il giudizio, metti da parte il giudizio e dici: l'essere umano va aiutato e va portato avanti. Ed è molto bello tutto questo. E poi anche la modalità con cui si arriva qui, in cui c'è una fondamentale ricerca proprio della consapevolezza, della maturità. Qua dentro si arriva e devi essere parte integrante della comunità, non la devi subire. Devi essere parte integrante, il che vuol dire che da un lato, per esempio, ricevi anche una paga, ma dall'altra sei responsabile di quello che fai. Ecco, responsabile era il termine che non mi veniva. La responsabilità di quello che devi fare è che tutto il 90% parte da te. Poi c'hai a fianco delle persone che, se tu lo vuoi fare, ti stanno dando una mano, ma tu devi sapere che, da questo punto di vista, Cannavera è stato.
1: Sì, se posso aggiungere, io la chiamo pedagogia cannaveriana, nel senso che lui ha avuto questa idea vincente, basata sulla responsabilizzazione della persona, per cui chi viene accolto in comunità non ha livelli di assistenza, non ha livelli di accoglimento, deve avere un'attività lavorativa. Deve mantenersi attraverso il reddito prodotto dall'attività lavorativa, deve gestirsi completamente nella vita comunitaria, e questo sicuramente ha fatto la differenza in termini di crescita della persona. Noi l'abbiamo visto soprattutto i primi anni quando appunto accoglievamo persone più giovani, persone che arrivavano qui con atteggiamenti molto alterati, diciamo così, molto anche riottosi alle proposte educative, che invece sono cresciuti proprio perché si sono responsabilizzati, hanno davvero preso in mano la loro vita partendo dalla quotidianità. E questa appunto è una caratteristica su cui Ettore ha fondato questa comunità. Come diceva Andrea, c'era stata la precedente esperienza da parte sua delle comunità per minori, dove i livelli di accudimento sono piuttosto importanti, e aveva potuto toccare con mano che non funzionava, nel senso che alla fine del percorso il disagio non veniva superato. Invece questa basilare idea di Ettore ci ha consentito di studiare anche la percentuale di recidiva delle persone che abbiamo ospitato in questi oltre 30 anni, che è una percentuale attorno al 5%, quindi una percentuale bassissima rispetto alle percentuali invece di chi sta in carcere, che si aggira attorno al 70%. E secondo me questo dipende soprattutto da questo orientamento pedagogico inventato o fortemente voluto da Ettore.
0: Benissimo, io ne approfitto per farvi un paio di domande. La prima è proprio che cosa offre la comunità? E la seconda, che vi anticipo, è anche il lavoro, nel senso che avete detto che le persone che entrano in comunità devono però potersi sostenere economicamente, e il lavoro per le persone in regime ancora di esecuzione penale non è sempre facile da trovare.
1: Da subito Ettore ha preferito che l'attività lavorativa si potesse svolgere all'esterno della comunità, però noi non è facile trovare attività lavorativa per detenuti. Tra l'altro siamo in una realtà come quella sarda, dove il reperimento dell'attività lavorativa non è semplicissima, per cui nel tempo, visto che noi la nostra struttura sta in campagna, l'abbiamo, come dire, ingrandita e abbiamo fatto un'azienda agricola, c'è un uliveto e un vigneto, per consentire a chi non trovava lavoro all'esterno, per consentire ancora oggi, per chi non riesce a trovare un lavoro all'esterno della comunità, che possa avere un'attività lavorativa all'interno della comunità, come dire, con tutti i crismi dell'attività lavorativa agricola, quindi pagamenti da contratto di lavoro in essere. L'altra cosa che offre è la figura educativa, che però noi definiamo, Ettore ha definito, non educatore ma operatore di condivisione. Quindi è una persona adulta che condivide tutta la vita dei ragazzi presenti. Se in azienda agricola i ragazzi devono zappare l'orto, perché abbiamo anche un pezzettino di orto, anche l'operatore di condivisione va a zappare con loro. Non solo, l'operatore di condivisione, che vive una parte della sua vita all'interno della comunità, partecipa alle spese della comunità, quindi versa anche lui nella cassa comunitaria una quota per le spese appunto di alimentazione relative alle diverse bollette. Quindi queste sono le due offerte che offre la comunità.
0: E quanti ospiti di solito avete in comunità?
2: Negli anni ci sono state diverse attività e diverse strutture aperte. In questo momento abbiamo una comunità aperta con
1: quattro ospiti che possono arrivare fino a sei.
2: Sì. Più ci sono una serie di altre possibilità, perché ci sono ragazzi che vengono a fare attività di volontariato all'interno di percorsi extragiudiziari, nel senso che per accedere a determinati benefici hanno bisogno poi di svolgere. Per cui c'è un giro di altri ragazzi che arrivano, oltre chi arriva in permesso premio dal carcere in visita alla struttura, perché un'altra delle opportunità, delle regole o comunque delle modalità operative che si sono andate via via affinando è che i ragazzi possano venire qui in permesso premio per 2 o 3 giorni, 2 o 3 volte, per conoscersi reciprocamente, per capire se questa condivisione è condivisa sia da noi, sia dal ragazzo, dalla persona che potrebbe, dall'ospite che potrebbe diventare, perché capiamo perfettamente che la comunità, la collina ha una sua modalità che potrebbe non interessare minimamente, o potrebbe essersi fatto un sogno, una cosa diversa. Mi ricordo la battuta che si faceva: vieni qui, ma ricordati che non c'è più né la televisione tutto il santo giorno come in cella, né il letto tutto il giorno in cella. È un altro mondo che ha tutta una serie di positività, ma ti devi fare anche un po' di, cioè ci devi mettere anche un po' di muscoletti, di fatica. Un altro degli aspetti molto interessanti che la collina offre e ha offerto negli anni è, in parte si vede qua alle nostre spalle, un'attività di biblioteca enorme. Non so quante migliaia di testi ci sono qui legati al mondo dell'educazione, della giustizia, della pace, in parte non della spiritualità, dico io, cioè proprio dell'aspetto a 360 gradi di tutta quella parte dell'essere umano che ha bisogno di guardare anche un pochettino oltre. Ettore è un prete cattolico, ma è un prete cattolico molto particolare,
1: Molto aperto.
2: molto aperto, e in qualche momento si può dire inviso a qualche gerarchia ecclesiastica, ma per fortuna sono periodi passati. Ed è fondamentale questo aspetto, insieme all'aspetto degli incontri culturali che quasi ogni settimana, di media 2 volte al mese, si tengono qua in collina, con cui c'è una partecipazione attiva di tutti i ragazzi, di tutti gli operatori. Un tempo qui c'erano molti, molti più ragazzi, su tutti i temi possibili e immaginabili, ma che possono andare ragioniamo sul disagio, prossimamente ci sarà un incontro sul disagio psichico e psichiatrico proprio, con attività dei centri, di cose.

0: Dalla
1: della
0: giustizia.
1: giustizia di sicuro, della pediatria oncologica, il rapporto con con i bambini che hanno problemi di questo tipo e con verrà Banca Etica per la terza o quarta volta a raccontarci un po' che cosa può fare. E in questi incontri chiaramente arrivano veramente numerose persone a partecipare. E la collina diventa una cosa estremamente viva, estremamente partecipata dal territorio, da tutti gli altri operatori che possono venire qui, per esempio, a prendere testi, a informarsi, a documentarsi. Non so quante riviste in abbonamento abbiamo. È bello che sia un centro culturale, perché oltre che dare l'opportunità al singolo ragazzo, ed è fondamentale aiutare il singolo ragazzo, devi aiutare e devi far passare alla collettività che accogliere nella maniera giusta è lo snodo che ti fa migliorare la qualità della vita di tutti quanti, che non possiamo continuare a odiarci a vicenda o a dire la colpa è tua, la colpa è mia.
2: A tal proposito, infatti, vorrei chiedervi come reagisce la collettività, come esse partecipa e che tipo di risultati, se così possiamo dire, avete avuto nel tempo.
0: Ettore Canavera ha sempre spinto e continua a spingere perché questa realtà non sia una realtà di volontariato, anche se c'è una parte di volontariato, ma che appartenga alle istituzioni e quindi ha nel tempo coinvolto sia la Regione Sardegna, che finanzia l'equipe degli operatori di condivisione appunto, con un finanziamento ad hoc, sia l'Unione dei Comuni. Tanto è vero che quello che è stato costruito qua dentro, per decisione nostra dell'associazione, non ci appartiene. Noi l'abbiamo ceduto, la proprietà l'abbiamo ceduta all'Unione dei Comuni, naturalmente con un accordo non scritto che l'Unione dei Comuni ce lo concede per un tot di tempo, fino al 2032 per ora, in comodato d'uso. Quindi questo per ribadire che è un bene della comunità. Non possiamo nascondere che inizialmente nel territorio, cioè nei paesi vicini a questa zona di campagna, ci fossero un po' delle perplessità, che però sono state superate sicuramente grazie alla autorevolezza di Ettore, ma soprattutto alla visione quotidiana di quello che accade in comunità, no? Come diceva Andrea, questo è diventato un centro propulsore di cultura, di attività sociali, per cui c'è un rapporto molto, molto sereno e molto collaborativo sia con le istituzioni del territorio sia con la popolazione. Noi, per esempio, ospitiamo settimanalmente, anche domani lo faremo, delle scolaresche, quindi classi di scuole superiori che portate da docenti che vogliono far conoscere la nostra realtà. E questo ormai lo facciamo da più di 20-25 anni, per cui è una realtà molto ben conosciuta a livello proprio regionale, oltre che del territorio a noi più vicino.
2: L'ultima cosa che vi chiedo è sul progetto Costruire il domani, che tipo di azioni state facendo?
0: Per quanto riguarda costruire il domani, noi l'abbiamo inteso come potenziamento delle nostre attività. Ad esempio, la parte più importante per noi è l'aver messo a disposizione dei detenuti ospiti una figura psicologica. È vero che noi abbiamo sempre facilitato il supporto psicologico dei nostri ospiti, però erano figure esterne alla comunità. E invece abbiamo potuto individuare una figura in qualche maniera interna alla comunità, nel senso che ci conosce molto bene questa psicologa e per un periodo ha anche collaborato con noi da un punto di vista professionale, e abbiamo visto in questi mesi che questa figura interna di supporto psicologico è molto apprezzata dai ragazzi, sono molto più spontanei nel rapportarsi a lei. E questo è l'aspetto che, come dire, che ci colpisce di più del progetto, che poi noi abbiamo utilizzato per appunto potenziare sia l'aspetto educativo, quindi abbiamo potuto, il progetto ci ha consentito di poter far svolgere dei tirocini e inserire anche degli educatori per un po' di ore, e anche potenziare l'ufficio amministrativo per quanto riguarda l'attività di segreteria. Quindi noi speriamo che questo progetto abbia una continuità e possa offrirci questi servizi che, anche se minimi, cambiano, davvero potenziano l'efficacia degli scopi che noi cerchiamo di portare avanti.
2: Grazie, grazie mille a Giuseppe, ad Andrea e ovviamente a Don Ettore.
1: Senz'altro.
2: Grazie.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Buona giornata.
2: Ringraziamo Giuseppe Farcia e Andrea Desogu e passiamo ad una canzone, alla canzone di Amir Issa, dal titolo Sulla mia pelle.
3: Barlumi di luce quando ti sogno. Tentavo all'inizio, bolla di sapone trasportata dal vento, di ritrovare a caso i miei percorsi. Dentro una pelle che è la mia corteccia e scudo, nulla rimane uguale. Quante lingue ho voluto imparare, qua e là, per entrare dentro la gente. La mia storia è una ragnatela di segni sulla pelle. Come dicono, siamo spugne noi mescolati viaggiatori.

0: E rieccoci questa volta solo per salutarci. Ringraziamo ovviamente Giuseppe Farci, Andrea Desogu e Amirissà. Un saluto da me, che sono Antonella Cortese, e ci vediamo domani.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti.

0: per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro. Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama?
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012, quindi sono 12 anni.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può avvenire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10, 13 e 16, 19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 7.30. In Cina c'è stata un'esplosione in una miniera di carbone, sono morti almeno 82 lavoratori. La strage è avvenuta nel nord, nella provincia dello Shaanxi. Centinaia di minatori si sono salvati, sono stati portati in superficie, ma non è chiaro se al momento ci siano ancora persone intrappolate all'interno della struttura. La notizia ha cominciato a circolare intorno a mezzanotte, l'ultimo aggiornamento sul numero delle vittime è arrivato pochi minuti fa.
2: Sulle trattative tra Stati Uniti e Iran arrivano segnali contrastanti. Ieri pomeriggio la TV Al-Arabiya ha annunciato una possibile bozza di accordo, ma poche ore dopo il Ministero degli Esteri di Teheran ha negato che un'intesa fosse imminente. In serata Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto. Negli stessi minuti però indiscrezioni di stampa parlavano di una possibile ripresa degli attacchi statunitensi. In sostanza il presidente starebbe valutando la possibilità di far ripartire il conflitto, che di fatto in questa fase è congelato, ma al momento il negoziato resta ancora aperto.
1: Il governo italiano ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane, fino al 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina. Quella sul gasolio è stata dimezzata, da 20 a 10 centesimi. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi il governo abbia usato per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito dell'IVA.
2: Più di 6 milioni di italiani saranno coinvolti dalle elezioni comunali. Domani è lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia. Tra le principali città al voto ci sono Venezia e Reggio Calabria. Lecco e Mantova saranno gli unici due capoluoghi in Lombardia, entrambi amministrati negli ultimi anni dal centrosinistra. Ieri una consigliera comunale leghista lecchese è stata sospesa dal partito per aver auspicato in un post sui social un attentato contro la segretaria del PD Elly Schlein, evocando quanto successo una settimana fa a Modena. Sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni, che ha definito le parole del post inaccettabili.
1: Le autorità ucraine hanno respinto l'accusa russa di aver bombardato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Lugansk. Ieri Putin aveva parlato di 6 morti e di attacco terroristico, annunciando una rappresaglia. L'esercito di Kiev nega di aver colpito obiettivi civili.
2: Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS, le possibili vittime sono salite a 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Ieri dal sud-ovest del paese è arrivata anche notizia di un incendio in un'area in cui c'erano dei pazienti in isolamento. Le fiamme sarebbero state appiccate da delle persone che protestavano contro il rifiuto delle autorità di consegnare il corpo di un giovane per la sepoltura.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 8.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici.

0: con il tuo bancomat?
1: Ma no, dal tuo conto.
0: E subito, cara.
1: Visto?
0: Isabella Infingardi riuscirà a fare la cattiva e interessare il suo placido capo ufficio Geremia Valsugani?

0: Siamo nell'ufficio amministrativo della Chitarra e Farnesi SRL. Samantha Carambini suggerisce alla collega Clarabella Infingardi di trattare male l'uomo che ama, il placido capufficio Geremia Valsugani. È il momento della verità. Uè, capo!
1: Cosa c'è, Tony? Mi sembri preoccupato. Hai la stessa espressione di quando si inceppò la macchina fotocopiatrice.
2: Ma io veramente...
1: Ma poi te ne comprai un'altra. Tutto andò per il meglio.
2: E no, capo, non è per la fotocopiatrice. È che credo di essere innamorato e non so come comportarmi.
1: È una bella cosa, Tony. L'importante è che tratti la tua amata con la dovuta grazia. Se tu tratti bene loro, loro tratteranno bene te. E guarda, signorina Clarabella,
3: parli con me, idiota.
1: Mi sembra leggermente strana la signorina Infingardi. Signorina Clarabella, sarebbe così gentile da portarmi un caffè?
3: Ti puoi annegare con il tuo caffè. Vai a prendertelo da solo il caffè.
2: Uè, capo, non è andata così bene?
1: Non capisco.
3: Allora, Samantha, come sono andata?
4: Beh, sei andata giù pesa. Perché non gli hai anche lanciato quel fermacarte di granito in testa?
3: Ah, se per quello, al meglio subito. Oh!
4: Veramente ero ironica. Non dovevi farlo, veramente.

0: Siamo nell'ufficio amministrativo della Chitarra e Farnesi SRL, dove una scatenata Clarabella Infingardi ha lanciato un fermacarte in granito sulla tempia del placido capufficio Geremia Valsugani. Geremia è ora in coma all'ospedale San Girolamo Paga o Muori. Nella stanzetta dove Valsugani lotta per la vita, i suoi colleghi sono preoccupati.
1: Io non volevo fare del male a nessuno.
2: Ui, capo, svegliati, torna tra lui.
1: Se non dovesse più svegliarsi, mi farò monaca. Senza di lui non posso vivere.
3: Dicono tutti così. E poi, morto un papa, se ne fa un altro.
2: E Samantha, a proposito, una volta usciti dall'ospedale e sei libera, potremmo andare noi due soli a...
3: Ma ti sembra il momento giusto?
2: No, effettivamente.
3: Mi hai fatto il bancomat da 500 euro?
2: Certo, ecco i tuoi, anzi, i miei soldi.
3: Beh, credo che andrò a fare un po' di shopping. Ci vediamo.
2: Ma se era il momento sbagliato per... è giusto per lo shopping.
1: Oh, Tony, cosa possiamo fare?
2: Io seguo la mia Samantina cara. E ciao,
1: Oh, tutta sola con l'uomo che amo. Ma che succede? Si sta svegliando. Oh, dove sono? Non posso crederci.
4: Non ricordo nulla. E lei chi è? Un'infermiera?
1: No, io sono... Non ti ricordi di me?
4: No!
1: Allora sono la tua fidanzata! Non ci credi?
4: Ma certo che ci credo! Solo una pazza direbbe che è la mia fidanzata, anche se non lo...

0: Siamo nell'ufficio amministrativo della Chitarra e Farnesi SRL e il placido capo ufficio Geremia Barsugani, dopo essere uscito dal coma, finalmente torna al lavoro e arriva accompagnato dalla sua fidanzata, o meglio dalla furbissima Clarabella Infingardi, che sfruttando l'amnesia totale di Geremia gli ha fatto credere di essere la sua fidanzata. I colleghi festeggiano il suo ritorno.
1: Uè, capo, bentornato.
2: L'aiuteremo noi a ricordare.
3: Oh, non so nemmeno che posto è questo, se non fosse stato per la mia adorata... come ti chiami?
4: Clarabella.
3: Ecco, la mia adorata Clarabella.
2: Adorata?
4: Sì, adorata. La fidanzata è sempre adorata.
1: Fidanzata.
2: Qui, gatta cicofa.
3: E sinceramente, non mi ricordo nemmeno di voi. Scusate.
2: E che problema c'è? Io sono Samantha Carambini. Il giorno prima dell'incidente mi aveva promesso l'aumento di stipendio. Ricorda?
3: Veramente no, ma... accordato.
1: Uè, capo, io sono Todino Moro. Il giorno prima dell'incidente mi aveva dato l'ok per ordinare una fotocopiatrice nuova.
3: Sarà fatto, Tony.
4: Beh, se devo essere sincera, il giorno prima dell'incidente avevi fatto anche a me una promessa.
3: Non ricordo nulla, povero me.
4: Ma ci sono io che ti ricordo tutto.
3: E cosa ti avevo promesso, se è lecito, bella giovine?
4: L'anello di fidanzamento, quel brillante da 3.000 euro.
3: Questo è troppo, siete tutti dei mascalzoni e vi faccio finire in gattabuia.
4: Ma Geremia...
3: Io non sono Geremia, sono il commissario Gualtiero Saponi e siete in arresto.
4: Ma allora?
3: Ho una maschera come Mission Impossible che mi cambia anche la voce,
5: Ecco, ho subito sospettato che quella ferita in testa fosse più di un incidente. Adesso finirete i vostri giorni a pane e vino.
2: Era pane e acqua?
5: Quello che è, andate in galera, mica in hotel. Non vorrete anche scegliere cosa bere, eh?

0: siamo nell'ufficio amministrativo della Chitarra e Farnesi SRL. I colleghi del placido capufficio Geremia Valsugani hanno ordito un sordido complotto ai danni del loro capo. L'arrivo del commissario Saponi ha rovinato i loro piani e sono stati messi in gattabuia, cioè in una gatta senza luce. Intanto il vero Geremia Valsugani è tornato al lavoro.
1: Rieccomi qui, sono il capufficio. Ma sono solo. Di chi sono il capo adesso? Dovrei fare una fotocopia, ma non so come si fa. Dovrei scrivere una lettera, ma non so come si fa. Vorrei bermi un caffè, ma non so come si fa. È proprio vero, è nei momenti più brutti che si capisce chi sono le persone che vuoi veramente.
0: Intanto, nella gattabuia, Samantha, Clarabella e Tony sperimentano la dura vita da galeotti.
2: Che squallore, in prigione, che luogo lurido e malodorante.
3: Ho tanta paura, siamo in una cella vera.
2: Noi finta, siamo in uno studio di Cinecittà.
3: Ah, già è vero, stiamo solo girando una soap, ovvio che è tutto finta.
2: Ma vuoi star zitta? Ero ironica, è una cella vera.
3: Oh no, povera me, il povero Geremia. Che fine avrà fatto?
4: Oui, ma stranamente non ci hanno diviso, siamo tutti e tre nella stessa cella e ci sono solo due letti. Beh, vorrà dire che ci sacrificheremo e che vi devo dire? La vita, io dividerò il letto con Samantha.
5: Cosa? Tu dormirai per terra, caro Tony.
4: Ma orsù, possiamo dividere il letto, no?
3: Tony, puoi dividerlo con me, io non ho problemi.
4: Ma io veramente preferivo farlo.
3: Lo divido molto volentieri, dopotutto è un bel maschione questo Tony Lamoro.
2: Un momento, tu volevi Geremia e Tony vuole me.
3: Ma tu non vuoi Tony?
2: Già, io non voglio. Accidempoli, è nei momenti più brutti che si capisce cosa si vuole veramente dalla vita. Sono geloso di Tony.

0: Siamo nell'ufficio amministrativo della Chitarra e Farnesi SRL. Il placido capufficio Geremia Valsugani si è reso conto che senza i suoi impiegati non può lavorare e corre ai ripari, convocando il commissario Gualtiero Saponi, che ha fatto arrestare tutti i suoi colleghi.
1: Buongiorno, commissario Saponi! Mi ha fatto chiamare? Sì, esatto, ho bisogno di lei. Guardi, per affari di cuori non sono la persona più adatta. Io sono un maschio alfa, io le prendo e le rivolto come un calzino. Ma di cosa sta parlando? Ha detto che ha bisogno di lei. Lei chi? Sarà una donna? Ma no, le do del lei, a lei. Mi sa che sia un po' complicato questo dialogo. Commissario, è molto semplice. Ho bisogno di tè. Se vuole un tè, se lo faccia, prende dell'acqua bollente e mette la bustina, ecco. Ok, ripartiamo da capo. L'ho fatta chiamare, commissario, perché ho bisogno di parlarle. Ah, va bene, mi richiami quando ho un po' di tempo, così parliamo. Ma io ho tempo adesso, siamo qui. Dove siamo? Nel mio ufficio. Allora mi dica, non mi faccia perdere tempo, dai. Bene, voglio liberi i miei dipendenti. Voglio che tutto torni come prima. Ma è sicuro? Si stanno così divertendo in Gattabuia?
0: Infatti, in quello stesso momento, nella cella dei dipendenti, anche chiamata Gattabuia...
2: Oh, bene, Tony si è addormentato. Ora possiamo parlare.
3: Allora, ascoltami bene, bella gnoccolona da strapazzo. Tu non lo volevi, Tony? E adesso che ci ho fatto un pensierino, io lo vuoi tutto per te.
2: Ascoltami tu, svampitella da quattro soldi. Tony è roba mia.
4: Oh, sì, sì, ti voglio, dammi quello che voglio.
2: Oh, santo cielo. Parla nel sonno.
3: Sta dicendo qualcosa a proposito di una donna.
4: Sì, sì, sei fantastica, meravigliosa.
2: Oh, speriamo dica il nome, così sapremo chi vuole veramente.
4: Mi piaci, sei una fotocopiatrice fantastica.
3: Fotocopiatrice? Ama una fotocopiatrice?
2: Già, stiamo litigando per un deficiente.

0: Siamo nell'ufficio amministrativo della Chitarra e Farnesi SRL. Il placido capufficio Geremia Valsugani ritira tutte le accuse verso i suoi colleghi e l'atmosfera in ufficio torna quella di una volta.
1: È veramente bello tornare a lavorare qui.
2: Oui, è stato veramente carino il capo a farci scarcerare.
1: Io non ce la facevo più in cattabuia.
3: A proposito, cara, volevo dirti che mi dispiace per tutti gli insulti che ti ho rivolto. Del resto a me di Tony non importa nulla.
2: Uè, Samantha, stai parlando di me?
3: No, Tony, pensa alla tua fotocopiatrice.
2: Perché sta male? Che le è successo? Ha avuto dei problemi e non mi avete detto niente.
3: Calmati, Tony, la tua fotocopiatrice gode di ottima salute.
2: Ah, sì, eccola qui. Il mio tesoro.
3: Che scena disgustosa.
1: E a proposito, volevo dirti che nemmeno a me interessa Tony.
2: Che? State parlando di me?
3: Tony, pensa alla tua cara fotocopiatrice.
2: Ah sì, certo. Fotocopiatrice da mia.
1: Ho capito che io amo solo l'uomo più fantastico del mondo. Amo solo Geremia.
3: Ah, eccolo che arriva.
4: Ragazzi, è bello rivedervi.
2: Uè, capo, ci sei mancato.
4: Oggi è un giorno di festa e voglio festeggiare con voi. Ho comprato un gelato per tutti.
1: Oh, che bello. Il nostro capo ufficio è il migliore del mondo.
4: Ecco un bel gelato per la signorina Carambini.
3: Oh, grazie, gentilissimo.
4: Ecco un bel gelato per il nostro Tony.
2: Uè, capo, son debitore.
1: L'amo da impazzire. Pensa sempre a tutti noi. Il prossimo gelato sarà per me.
4: E l'ultimo gelatone è per me. Ecco, ora possiamo mangiarlo tutti insieme.
1: Ma, signor Valsugani, a me non l'ha preso?
4: Ho sbagliato a contare, forse?
1: Uffa, si ricomincia.
0: Già, si ricomincia, sempre qui, nella prossima puntata dello Sbob Show. Avete ascoltato lo Sbob Show.

0: Popolare Network. In Cina, esplosioni in una miniera di carbone, almeno 82 morti e 9 dispersi. Il presidente Xi Jinping chiede il massimo sforzo nei soccorsi e nelle indagini. Arrestati i capi della società che gestiva l'impianto. Le trattative tra Iran e Stati Uniti, dopo l'annuncio di una possibile bozza di accordo, Trump dice che la guerra finirà presto. Ma indiscrezioni parlano di una possibile ripresa degli attacchi americani e il Ministero degli Esteri di Teheran nega che un patto sia imminente. A Washington intanto si dimette la direttrice dei servizi segreti della National Intelligence. Prorogato fino al 6 giugno il taglio delle accise sui carburanti, nel decreto votato ieri in Consiglio dei Ministri anche 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori. Il governo continua a chiedere più flessibilità davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa con l'Unione Europea resta difficile. Le opposizioni chiedono al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. Domani e lunedì si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi, tra le città principali c'è Venezia. Per la coalizione di maggioranza è il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. 8:32 minuti, Popolare Network, buongiorno, il giornale radio. In Cina c'è stata un'esplosione in una miniera di carbone, sono morte decine di lavoratori. La notizia è iniziata a circolare intorno alla mezzanotte italiana, in questi minuti continuano ad arrivare aggiornamenti. In studio Andrea Monti.
1: Buongiorno, le vittime accertate finora sono 82, ma ci sarebbero ancora 9 persone intrappolate nella struttura, secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. La strage è avvenuta nel nord del paese, nella provincia dello Shaanxi. Al momento dell'esplosione nella miniera ci sarebbero stati quasi 250 lavoratori, circa 160, quindi si sarebbero salvati, sarebbero stati portati in superficie, ma non è chiaro quanti siano i feriti e quali siano le loro condizioni. Il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto chiedendo di fare tutto il possibile per curarli e per cercare chi è ancora sotto le macerie. Ha detto che il governo dovrà indagare su cosa ha causato il disastro e per far sì che chi ne è responsabile debba pagarne le conseguenze. Secondo l'agenzia Xinhua, i massimi dirigenti della società che gestisce la miniera sono stati arrestati.
0: Grazie ad Andrea Monti. Sulle trattative tra Stati Uniti e Iran arrivano segnali contrastanti. Ieri la TV all'Arabia ha annunciato una possibile bozza di accordo che prevederebbe la riapertura dello Stretto di Hormuz, ma non toccherebbe temi come il programma nucleare e quello missilistico di Teheran. Poche ore dopo il ministero degli esteri iraniano ha negato che un'intesa fosse imminente e poi in serata Donald Trump ha detto che la guerra finirà presto. Negli stessi minuti però indiscrezioni di stampa parlavano di una possibile ripresa degli attacchi statunitensi. In sostanza il presidente starebbe valutando l'ipotesi di far ripartire il conflitto che di fatto in questa fase è congelato. Ma al momento il negoziato resta ancora aperto. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico, esperto di Iran.
2: La questione fondamentale, a mio parere, è che Trump ha ribadito alla domanda se le sanzioni sarebbero state revocate, ha detto che lui non darà nulla agli iraniani, che gli iraniani devono concedere quello che lui ha chiesto. Secondo me la questione fondamentale a questo punto è la normalizzazione economica da un punto di vista di Teheran, quantomeno un alleggerimento delle sanzioni, e un elemento fondamentale per ottenere questa normalizzazione passa per la gestione dello Stretto di Hormuz. La revoca è ovvio che è il frutto finale, quando appunto si farà tutta la struttura che probabilmente toccherà anche la questione dell'arricchimento nucleare, in cambio appunto la revoca delle sanzioni. Soltanto che questo attacco israelo-statunitense ha concesso alla Repubblica Islamica un ulteriore elemento negoziale. Fino a 6 mesi fa c'era lo spauracchio della chiusura di Hormuz, ma non era uno strumento utilizzato, mentre oggi noi vediamo che grazie, fra virgolette, a questo elemento, Teheran si può permettere la questione dei missili balistici ipersonici, che era un elemento che Trump all'inizio aveva messo come prioritario e al momento sembra che sia andata in cavalleria.
0: Negli Stati Uniti intanto si è dimessa la direttrice dei servizi segreti della National Intelligence. Ascoltiamo il servizio da New York.
3: Tulsi Gabbard lascia l'amministrazione Trump. La direttrice dell'intelligence nazionale, una delle figure più controverse e meno allineate all'ala interventista della Casa Bianca, ha annunciato le sue dimissioni ieri, dicendo di voler restare accanto al marito a cui è stato diagnosticato un raro tumore alle ossa. Gabbard rimarrà formalmente in carica fino al 30 giugno. Ex deputata democratica delle Hawaii, veterana di guerra e candidata alle primarie del 2020 dei Dem, Gabbard era entrata nella squadra trumpiana 2 anni fa, portando una linea isolazionista critica delle guerre americane e delle operazioni militari all'estero, ma negli ultimi mesi il suo peso si era progressivamente ridotto, soprattutto mentre Trump stava irrigidendo la sua posizione su Iran e America Latina assieme ad altri falchi dell'amministrazione, in primis il segretario di Stato Marco Rubio. Secondo il New York Times, Gabbard era infatti esclusa dalle decisioni più importanti sulla sicurezza nazionale. Trump però ieri l'ha ringraziata pubblicamente, dicendo che ha fatto un lavoro incredibile dietro le quinte. Comunque, la sua uscita di scena viene letta come la sconfitta quasi definitiva dell'ala anti-interventista dentro l'amministrazione MAGA. Secondo Reuters, infatti, la richiesta di un passo indietro sarebbe arrivata proprio dalla Casa Bianca. Intanto al suo posto ad interim arriverà il vice di Gabbard, Aaron Lucas, dalla sua Chuck Schumer, leader di minoranza dei democratici al Senato, ha chiosato che Trump non usi questo passo indietro come scusa per compensare un fedelissimo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: In Svezia è finita la riunione della NATO a cui ha partecipato il segretario di Stato di Washington Marco Rubio, che ha confermato la prospettiva di una diminuzione delle truppe americane in Europa. Il ministro di Trump però non ha spiegato quando succederà e ha sostenuto che non sia una punizione contro gli alleati, nonostante abbia parlato di delusione del presidente per la loro reazione alla decisione americana di avviare la guerra all'Iran. Tra i temi discussi al vertice della NATO c'è stato anche il conflitto in Ucraina. Nelle ultime ore le autorità di Kiev hanno respinto l'accusa russa di aver bombardato un dormitorio studentesco nella regione occupata di Luhansk. Ieri Putin aveva parlato di 6 morti e di attacco terroristico, annunciando una rappresaglia. L'esercito di Zelensky nega di aver colpito obiettivi civili. L'abordaggio alla flottiglia indaga la procura di Roma, che oltre al sequestro di persona sta valutando anche altri reati come violenza sessuale e tortura. I magistrati hanno acquisito le immagini del ministro israeliano Ben-Gvir, che hanno mostrato alcuni degli abusi subiti dagli attivisti. Circa 50 di loro, dopo essere stati rilasciati da Israele, sono ora ricoverati in ospedale in Turchia, a Istanbul. Tra loro c'è anche un 69enne italiano sotto osservazione dopo un pugno al fegato. Gli attivisti tornati in Italia denunciano le violenze dell'esercito israeliano. Ascoltiamo la testimonianza di Marco Orefice, che era a bordo della flottiglia.
4: Abbiamo passato 2 giorni alla deriva in questa specie di campo di concentramento galleggiante, dove siamo stati malmenati, seviziati, privati di ogni tipo di dignità. Siamo stati sotto il tiro dei cecchini per 2 giorni, diverse volte hanno aperto il fuoco. Siamo arrivati ad Ashdod e da lì sono ricominciate le sevizie, i malmenamenti e le torture. Quindi ci hanno di nuovo ammanettati, hanno cominciato a picchiarci nel momento prima di scendere dalla nave e da lì in poi umiliati in ogni modo per le successive 24 ore fino al momento della deportazione. Siamo stati quasi tutto il tempo ammanettati, mani avanti e mani indietro, inginocchiati, affamati. Diciamo, molti di noi comunque non avevano rifiutato il cibo neanche da bere, ma anche chi non lo aveva rifiutato non ha avuto modo di vedere né acqua né cibo. Ci sono state violenze fisiche e violenze sessuali. Quello che è accaduto a noi non è niente di diverso, anzi sicuramente in forma minore rispetto a quello che accade a migliaia di palestinesi che ogni giorno devono sopravvivere in quei centri di tortura.
0: Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altre 2 settimane fino al 6 giugno, confermata la riduzione di 5 centesimi al litro sulla benzina, quella sul gasolio è stata dimezzata da 20 a 10 centesimi. Nel decreto votato ieri dal Consiglio dei Ministri ci sono anche 300 milioni di euro di crediti d'imposta agli autotrasportatori, che hanno così sospeso lo sciopero annunciato inizialmente per la prossima settimana. Resta da capire meglio quali fondi siano stati utilizzati per finanziare il nuovo taglio. Al momento si è parlato in generale degli introiti dalle multe dell'antitrust e dell'impiego dell'extragettito IVA. Il governo continua a chiedere più flessibilità all'Unione Europea davanti alla crisi dell'energia, ma la trattativa resta in salita. Sulla situazione economica del paese le opposizioni hanno chiesto al ministro Giorgetti di riferire in Parlamento. Elezioni comunali, domani è lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia, tra le principali città al voto c'è Venezia, per la coalizione di maggioranza è il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. Da Roma Anna Bredice.
5: Quasi 7 milioni di elettori al voto domani e dopodomani, dopo la sconfitta al referendum. Questo è il primo test per il governo per capire se continua la discesa dei consensi oppure è cambiato qualcosa. Le amministrative sono state spesso elezioni che hanno premiato il centrosinistra, ma molto dipende naturalmente da come si presentano le coalizioni e i candidati. In campo ci sono 749 comuni, 18 capoluoghi, di cui l'unico di regione è Venezia, ma ci sono città molto importanti che vanno al voto, da Prato, Avellino, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Agrigento. Inevitabile che l'attenzione sia puntata molto su Venezia, anche perché è lì che l'opposizione scommette su un ribaltone. Tutti i partiti della sinistra, compreso Renzi e anche Rifondazione Comunista, sostengono Andrea Martella, che prova ad espugnare la città dopo 10 anni di giunta di destra, attraversata negli ultimi mesi da due casi che hanno creato tensioni nel governo, la Fenice e la Biennale. È a Venezia che i leader della sinistra hanno chiuso la campagna elettorale. All'opposto c'è Reggio Calabria, dove la destra vuole prendere il posto di un sindaco di sinistra. Una campagna elettorale che, per quanto importante, si è svolta senza grandi colpi di scena fino a ieri pomeriggio, dove a Lecco una consigliera della Lega si è scagliata sui social con parole molto violente contro Elly Schlein. I segretari regionali della Lega sono intervenuti subito, ma prima di Salvini è arrivata la nota molto dura di Meloni. Il capo della Lega cerca di recuperare consensi. Vannacci non si presenta alle amministrative, ma appare il convitato di pietra di queste elezioni. In un comune su quattro la Lega si presenta con un candidato diverso dal resto della destra. È simbolicamente l'immagine delle difficoltà in questo momento nel governo. Linea allo studio.
0: Il 23 maggio 1992, 34 anni fa, veniva la strage di Capaci. Nell'attentato mafioso di Cosa Nostra morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Oggi ci saranno commemorazioni in tutta Italia. Il progetto online Wikimafia in questi giorni ha lanciato sulle sue pagine social la campagna Diamo Voce a Falcone, invitando a condividere frasi dello stesso magistrato. Pierpaolo Farina è direttore e fondatore di Wikimafia.
6: Allora, noi fondamentalmente da 5 anni crediamo che, siccome di parole in occasione degli anniversari da parte di noi antimafiosi ne siano state dette anche a sufficienza e che a parlare dovrebbero essere altri, in particolare quegli uomini dello Stato che inequivocabilmente hanno partecipato all'organizzazione della strage di Capaci, noi chiediamo alle persone anche in modo di far conoscere effettivamente cosa diceva e cosa pensava Giovanni Falcone, di condividere dal giorno del suo compleanno, che ufficialmente è il 20 di maggio, ma lui era nato 2 giorni prima, il 18, al 23 maggio, di condividere sui propri profili social, o se uno vuole può anche stampare, abbiamo preparato dei cartelli A4 che uno può scaricare dal sito della campagna, che può affiggere nei luoghi che frequenta, dalla scuola al luogo di lavoro, ai luoghi di socialità, circoli ricreativi. E questo, secondo noi, è un modo per ricordarlo in maniera meno retorica e soprattutto utile a far conoscere veramente la figura di Giovanni Falcone.
0: Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS le possibili vittime sono salite a 177, con circa 750 casi sospetti di infezione. Ieri dal sud-ovest del paese è arrivata anche notizia di un incendio in un'area in cui c'erano dei pazienti in isolamento. Le fiamme sarebbero state appiccate da delle persone che protestavano contro il rifiuto delle autorità di consegnare il corpo di un giovane per la sepoltura. A L'Avana migliaia di persone hanno manifestato contro l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro, incriminato nei giorni scorsi dalla Procura federale di Miami per l'abbattimento di 2 aerei statunitensi avvenuto nel 1996. Il contesto è quello delle pressioni del governo di Washington per far cadere il regime cubano. Mio padre non si farà rapire da nessuno, ha detto Mariela Castro, figlia di Raul, a proposito dell'ipotesi di un sequestro come quello subito dal presidente del Venezuela, Maduro. Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
7: Il concorso di Cannes 79 è finito e questa sera si saprà chi verrà consegnata la Palma d'Oro. I titoli che girano di più sono Fjord di Christian Mungiu, Il Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen, Minotaur di Andrei Zviagintsev, Soden di Amaguchi, ma si potrebbero elencare quasi tutti. Degli ultimi due visti ancora in gara, forse solo quello della regista tedesca Valeska Grisebach potrebbe avere qualche chance. L'avventura sognata sarebbe il titolo tradotto letteralmente. Si svolge al confine tra la Bulgaria e la Turchia, un luogo in cui si verificano traffici illegali di contrabbando controllati dalla mafia locale. È in quel contesto che un'archeologa, interpretata da Jana Radeva, per aiutare un amico si infila nelle aree losche della cittadina in cui vive da sempre e in cui conosce tutti, iniziando una sua indagine personale per scoprire chi dei suoi conoscenti fa parte dell'associazione criminale. In un thriller frontaliero coprodotto tra Germania e Bulgaria vengono messe in luce le zone grigie di quel territorio che ancora ricorda con nostalgia il comunismo. Il film francese Storia della notte di Léa Misius è un thriller horror ambientato in una cascina in cui irrompono degli assassini a disturbare la quiete di una famiglia. Questo ultimo film del concorso, con un cast valido ma sprecato, è stato fischiato fin dall'inizio alla comparsa del cartello di Canal Plus.
0: Andrea Monti e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 8:46 minuti, le notizie tornano alle 10:30. Una buona giornata e un buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: la banda dell'Uno Bianca. È ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
5: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
4: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
6: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Ci sono gesti che migliorano il presente.
10: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
9: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti pediatrici e alle loro famiglie.
10: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
9: Scopri di più su fondhs.org/5 per 1000.

0: Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
2: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Dona il tuo 5 per 1000 ad AGIOP Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGIOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro. Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Le piace l'opera?
6: Le piace l'opera? Le piace l'opera?
7: Un programma curato e condotto da
8: Stefania De Salvador
7: e Mario Monari. Buon sabato mattina, Mario.
8: Buon sabato mattina a te, Stefania, a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Fujiko. Le piace l'opera?
7: Piace l'opera a chi ci ascolta per radio, a chi ci ascolta in streaming. Si dice così, vero?
8: Certo.
7: A chi ci ascolta in dub e chissà da dove.
8: Ma magari anche fuori dall'Italia.
7: Raccontatecelo magari se ci ascoltate da fuori Bologna.
8: Sarebbe bello, belle queste opportunità che dà la tecnologia.
7: E a proposito di tecnologia, cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi anche in questa puntata ci siamo un po' sbizzarriti con l'intelligenza artificiale. Diciamo che abbiamo tratto spunto, anche perché avevamo delle domande che avevamo fatto all'intelligenza artificiale che erano un po' rimaste in sospeso.
8: Infatti, allora ci siamo dedicati ad ascoltare quello che aveva da dirci, per imparare anche,
7: infatti,
8: perché no?
7: E per correggerla se dice delle sciocchezze.
8: Certo.
7: Però sembra che per adesso tutto bene.
8: Sì.
7: Quindi tu, Mario, che cosa proponi
8: allora,
7: oggi?
8: Allora, io oggi propongo, in realtà sono andato un pochino a cercare e mi sono fatto un po' aiutare anche dall'intelligenza artificiale, che devo dire mi ha dato dei suggerimenti interessanti, perché spesso forse no, però ogni tanto capita nelle opere di sentire parlare di Barcarola.
7: Sì.
8: Quindi così. Allora ho fatto una specie di piccolo dizionarietto dell'opera, quindi che cos'è la Barcarola e alcuni esempi, direi, molto belli e anche molto vari di barcarole tratte da opere liriche diverse, insomma. E lì comunque l'intelligenza artificiale mi ha guidato in maniera intelligente.
7: Bello.
8: Sì, alcune le conoscevo, altre no.
7: Sono curiosa di ascoltarti, allora.
8: E tu, Stefania?
7: Allora, io avevo questa domanda in sospeso dalla scorsa volta, che era la seguente. Avevo chiesto quale fosse la prima opera rappresentata a Bologna da Gioacchino Rossini, ed è L'equivoco stravagante, ed è stato rappresentato al Teatro del Corso, che oggi non c'è più,
8: non c'è
7: questo
8: più.
7: Teatro.
8: Ahimè.
7: E che era in via Santo Stefano, quindi per i non bolognesi una via proprio del centro di Bologna, che conduce poi in quella che è la più bella piazza di Bologna, secondo me, che è a Piazza Santo Stefano. E Insomma, poi ho letto anche delle cronache che mi ha suggerito l'intelligenza artificiale, che qui vi propongo così nude e crude, ex abrupto come si suol dire, su Rossini. Senti un po'. Allora, intanto quest'opera, L'equivoco stravagante, viene censurato.
8: Beh, sì.
7: E poi dopo sì, spiegherò sì, bene
8: sì,
7: perché.
8: Io esatto. L'hanno fatta di recente a Rossini Opera Festival.
7: Sì, agli inizi degli anni 2000 e poi recentemente l'hanno ripresa.
8: Sì.
7: Sì, sì, l'hanno ripresa, infatti. E allora, Rossini era a Bologna e la prima dell'equivoco stravagante si tiene il 26 ottobre del 1811 e quindi ottobre, l'8 novembre, senti un po' cosa fa il nostro Rossini, viene arrestato per rissa con i coristi durante le prove di un'opera seria di Domenico Puccini, che era appunto in allestimento al Teatro del Corso. Sarà poi rilasciato dopo una solenne ammonizione e tenuto sotto controllo.
8: Mamma mia, ma quindi cos'era, un po' Maranza?
7: Hai capito?
8: Maranza dei tempi, non me lo vedo Rossini, perché insomma dai ritratti sono piuttosto morbido come
7: l'acqua cheta. Ma non solo, 10 giorni dopo questo episodio, quindi verosimilmente il 18 novembre 1811, il giovane maestro sarà denunciato dal direttore degli spettacoli Carlo Filippo Aldrovandi per i suoi ritardi alle prove dell'opera Ginevra di Scozia di Mayer.
8: Ma beh, hai capito? Quindi era un po' un teppistello.
7: Teppistello.
8: Ma no, non va bene. Vabbè, però noi lo amiamo lo stesso.
7: Ma infatti. E poi, sempre a proposito di quest'opera, anticipo questa cronaca, poi andremo a raccontare alcune cose. La recensione che venne scritta nel Redattore del Reno, che era una testata giornalistica dell'epoca. A Bologna, legata all'area del fiume Reno, così dicono le cronache. Vabbè, quindi passava anche per via Riva di Reno, la redazione,
8: infatti, evidentemente. Punto locale, direi.
7: Ok, e si legge: la musica, il riferimento appunto all'equivoco stravagante, la musica è stata accolta con applausi. Il signor Rossini è stato chiamato sulla scena e ci sono stati i bis del quintetto e dell'aria cantata dalla signora Marcolini nel secondo atto. Ma che libretto sia, permettetemelo, immorale, è dimostrato dalla decisione presa dalla prefettura di vietare ulteriori rappresentazioni. Solo per riguardo dell'autore furono permesse 3 rappresentazioni da portare in scena dopo aver corretto e ricorretto, a parte i precedenti tagli, quindi insomma c'erano andati giù pesanti con i tagli, certe altre espressioni che, seppur accettabili in una lettura, provocavano una sensazione intollerabile una volta cantate.
8: Ah, vedi, interessante questa notazione.
7: Questa differenza.
8: La musica potenzia.
7: Esatto. Ma visto che il soggetto del libretto è incentrato su una supposta mutilazione che dà spazio a diverse espressioni equivoche, non è sufficiente sfoltire qui e là, ma è invece necessario estirpare la radice dello scandalo sopprimendo il libretto.
8: Ah beh. Un'altra opera,
7: capito?
8: Ma vabbè, insomma, i tempi cambiano. Effettivamente è un intreccio stravagante, direi.
7: Molto, molto bello.
8: Forse troppo ardito per i tempi.
7: Scopriremo fra poco perché. E allora andiamo di barcarole.
8: Grazie, Stefania.
9: La barcarola è una composizione musicale, vocale o strumentale caratterizzata da un ritmo ondulato che imita il movimento di una barca sulle onde e il battito cadenzato dei remi. Questo genere trae la sua origine diretta dai canti tradizionali dei gondolieri veneziani. Le caratteristiche musicali della barcarola sono, dal punto di vista del tempo, una suddivisione ternaria, di solito in tempi come 6 ottavi, 9 ottavi o 12 ottavi. Nella barcarola, come andamento, abbiamo un movimento che generalmente è moderato o lento, che mantiene un'atmosfera cullante, fluida, mai concitata. Nell'accompagnamento abbiamo una linea di basso oscillante che evoca l'andirivieni del remo e l'ondulazione dell'acqua. Il primo esempio che vi propongo di barcarola è tratto dall'opera di Giuseppe Verdi, Due Foscari, 1844, più precisamente il terzo atto, dove tutti vanno alla riva del mare coi fazzoletti bianchi e coi gesti animano i gondolieri con la seguente barcarola. Questa proprio è tratto dalla didascalia del libretto. Tace il vento e quieta l'onda, mite un'aura la carezza, dei mostrar la tua prodezza, prendi il remo o gondolier. La tua bella dalla sponda già t'aspetta palpitante, per far lieto quel sembiante, voga voga o gondolier. Fendi scorri la laguna che dinanzi a te si stende, chi la palma ti contende non ti vinca o gondolier. Batti l'onda e la fortuna, assecondi il tuo valore, alla bella vincitore torna lieto o gondolier.

Una barcarola molto famosa è quella che troviamo anche nell'opera di Gaetano Donizetti, L'Elisir d'amore, e in questo caso è un duetto tra Adina e Dulcamara. L'esecuzione che ascoltiamo è di assoluto prestigio perché Adina è John Sutherland e Dulcamara è Spiro Malas, dirige l'orchestra il maestro Richard Boning.

Ma veniamo a Gioacchino Rossini, in particolare al Guglielmo Tell, dove troviamo all'inizio, nel primo atto, un celebre brano corale solistico che apre l'atto, appunto, che è ambientato durante una festa nuziale in Svizzera. Il pescatore Rudy canta A curta manaselle, il picciolegno ascendi, un canto in tempo 6/8 che riflette appunto il movimento ondulatorio della barca, mentre però sullo sfondo si intrecciano le tensioni politiche. L'edizione che ascoltiamo è quella tratta dal disco bellissimo del Guglielmo Tell, in cui Antonio Pappano dirige l'orchestra, il coro dell'Accademia di Santa Cecilia, e qui la voce è quella di Celso Albelo.

E dunque, raccontano le cronache, che in quella che veniva chiamata Strada Santo Stefano, conosciuta come il Corso di Bologna, dove si svolgeva tradizionalmente il Carnevale, il 19 maggio del 1805 veniva inaugurato per la prima volta il Teatro del Corso. Ci fu poi una seconda inaugurazione ufficiale il 20 giugno dello stesso anno, in occasione della visita a Bologna di Napoleone. Il teatro era in stile neoclassico ed era di proprietà dell'impresario Giuseppe Bandini. E fu lo stesso impresario che nell'agosto del 1802 promuove un bando in cui spiegava la mancanza di un teatro di media grandezza in uno dei più comodi e migliori punti della città. E dunque il Teatro del Corso di Bologna è stato progettato e costruito dall'architetto Francesco Santini, ingegnere e professore di prospettiva dell'Accademia di Belle Arti. Santini si è ispirato per la realizzazione del suo teatro al Teatro di Ferrara, progettato da Giuseppe Foschini e Cosimo Morelli nel 1796. Non c'è dubbio che questo teatro doveva essere abbastanza carino. Era a pianta ellittica con quattro ordini di palchi, palchetti a forno e un ampio palcoscenico attrezzato che appoggia sui muri della chiesa di San Giovanni in Monte, lì adiacente. Tutti gli ambienti erano decorati con pitture, motti e medaglioni che raffiguravano i maggiori attori del passato. Ed era anche una struttura polivalente, utile sia per le rappresentazioni teatrali, per i concerti, che per l'intrattenimento. Dicono le cronache, le stanze dell'annesso casino e del ridotto sono elegantemente mobiliate, riccamente illuminate e disposte per una scelta conversazione e per una festa di ballo. Ecco, poi al piano terra c'era un caffè e la bottega, e inoltre l'architetto Santini aveva progettato proprio lì a fianco un albergo nobile, che era molto comodo per gli spettatori, perché così potevano alloggiare nell'albergo e recarsi comodamente a teatro. Nel teatro si tenevano lucrosi veglioni di carnevale che scatenavano la concorrenza con gli altri teatri cittadini. Ecco, poi la forza del Teatro del Corso era quella di riuscire a rivaleggiare con l'imponenza della programmazione del Teatro Comunale di Bologna. Oggi questo teatro non c'è più. Il 29 gennaio del 1944, durante

La musica che ci ha accompagnato in sottofondo è l'ouverture dell'Equivoco Stravagante di Gioachino Rossini, eseguita dall'Orchestra Filarmonica Gioachino Rossini, diretta da Donato Renzetti, una registrazione del 2018. Ecco la trama e i protagonisti dell'Equivoco Stravagante di Gioachino Rossini. Protagonista principale è Ernestina, figlia del ricco Evanesio Gambarotto. Ernestina è una donna intelligente, colta e appassionata di scienze. Il Evanesio Gambarotto, suo padre, la vuole maritare con il rozzo ma danaroso Buralicchio. Il servo Frontino, per sventare le nozze e favorire l'innamorato Ermanno, sparge la voce che Ernestina sia in realtà un castrato sotto mentite spoglie. Buralicchio crede alla diceria, ripudia la promessa sposa e accusa Gamberotto di truffa. Per punire l'affronto, Buralicchio fa arrestare Ernestina e il padre con l'accusa di alto tradimento. Alla fine, l'equivoco si svela e trionfa il vero amore tra Ermanno ed Ernestina, mentre Buralicchio rimane beffato e solo. Andiamo a conoscere il personaggio di Buralicchio, il ricco e sciocco, che qui mette in mostra tutta la sua vanità. Questa è la sua cavatina, Occhietti miei vezzosi.

0: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it. Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it. Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Questo programma è offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
4: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: E buongiorno a tutti per la nostra giornata di sabato 23 maggio, sono le 9:33 minuti e subito parliamo della vicenda della flottiglia. Apre così il Fatto Quotidiano: torture e violenze sessuali, si indaga su Ben-Gvir & Company. A Istanbul sono 50 feriti in ospedale. Uno dichiara: mi ha sparato sulla nave. Poi vedremo appunto che non solo proiettili di gomma nell'abordaggio, ma anche agenti inerme è legata. L'Unione Europea valuta di sanzionare. Allora, valuta di sanzionare. È il grande risultato. Discuteremo se. Il ministro, senza fare il ministro, ma ovviamente solo Ben-Gvir, perché Netanyahu chiaramente non sapeva nulla, e questo è ovvio. Un po' come se per la Russia i sostenitori delle sanzioni sanzionassero Lavrov ma non Putin. Comunque, e la polizia di Israele accusa i militari, e qui c'è lo scaricabarile, sono anche dei vigliacchi. Allora, parla anche la Francesca Albanese, la relatrice dell'ONU: per Israele non ci sono più linee rosse su flottiglia Gaza, indignazione selettiva. Effettivamente, non c'è dubbio che, non so se l'indignazione per le sorelle, i fratelli, i compagni e compagni che sono andati sulla flottiglia è alta perché sono bianchi, ariani, europei, mentre per i palestinesi, che succede anche di peggio, c'è il più totale indifferenza. Da oggi, dice allora il quotidiano che lancia una campagna, firmate su change.org, il governo Meloni tolga il veto Unione Europea al sanzionare Israele. Ma detto questo, anche il Corriere dice: giorni di abusi e torture, ma mi porto dentro la comunità che si è creata. Questa è Alessia, l'attivista della flottiglia, che è tornata a casa in quel di Budrio, che parla sì, sia da Corriere ma anche sul Corriere di Bologna. E poi il Corriere conferma: 50 ricoverate a Istanbul. Duello con Israele sugli abusi, ipotesi tortura al vaglio dei PM, perché adesso la palla, dice il Fatto Quotidiano, passa ai pubblico ministeri. Forse già lunedì si terrà una riunione in Procura Roma alla presenza del procuratore Francesco Lovoi per definire il nuovo fascicolo. E allora andiamo alle testimonianze. E allora è successo martedì, prima che arrivaste voi. Al verso l'ora di pranzo sono entrati nella nave prigione, quindi non durante l'abordaggio, è lanciato flashbang, granate assordanti, tra le gambe della gente, come poi hai visto anche tu, dice l'intervistata, per stiparci anche poi tutti dietro la linea nera in fondo. Io stavo in prima fila e un militare mi chiede: what's your name? Ho risposto: Adriano, e magari ho sbagliato, quello ha sparato due colpi, uno di rimbalzo mi ha colpito sul piede ma lo stivaletto ha tenuto, l'altro invece mi ha preso sulla spalla ed ecco qua c'è ancora il segno, l'occhio nero invece me l'hanno fatto all'ingresso della nave, ci racconta Veneziani, sbarcato giovedì sera a Fiumicino. Hanno sparato almeno altre due volte, dice un altro giovane romano, in un caso un ragazzo credo svizzero dall'alto perché si era accucciato per vedere da sotto il container se fossimo vicini a terra, operazione che mercoledì mattino ha compiuto anche chi scrive, senza conseguenze per fortuna. Questo è Alessandro Mantovani che racconta, il commediario di tortura, diciamo così, lui era per il Fatto Quotidiano giornalista a bordo della flottiglia. Abbiamo trovato uno dei proiettili e non era di gomma, era una palina di metallo simile ai proiettili da caccia contenuti da strati di Gaza, così spiega ancora questo ragazzo Veneziani. E allora la cosa che c'è e che conferma la cos'è questa democrazia in Israele, così commentata da Natangelo: se questo è uno stato democratico e c'è la cancellata di Auschwitz, ricordate Arbet McFrey, il lavoro del libro, qui c'è scritto invece Welcome to Israel, e c'è Netanyahu un po' severo che sgrida Ben-Gvir che agita il cappio. Ben-Gvir, non esagerare, questa è la amara vignetta di Natangelo, ma c'è appunto lo scaricabarile. Incalzata da Erez, a proposito dei fatti di Ashdod, la prigione israeliana, la polizia carceraria israeliana ha detto di aver agito nel rispetto delle procedure. E queste sono le procedure. Quindi non è un fattaccio, sono le procedure, tutto regolare. E allora ci sono molti anche in Israele, ONG o altri, sicuramente in minoranza ma sicuramente voci importanti, che accusano per le condizioni di detenzione di 9.300 prigionieri palestinesi, la metà senza accusa formalizzate, la famosa detenzione amministrativa che sta in galera per degli anni senza neanche un processo. Questa è grande democrazia secondo i nostri amici del centrodestra e non solo, anche di qualche riformista del PD, vero? Altre promesse europee, cala si è contenta degli anni e ora accetta di discutere sanzioni contro il ministro. Quindi la concessione di accettare di discutere chiaramente si aspetta che passi l'onda per poi dopo andare oltre.
1: Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti, benvenute e benvenuti all'ascolto. E effettivamente tutti i quotidiani di oggi parlano di flotilla e parlano di appunto queste torture, e queste ipotesi sono appunto sotto gli occhi della Procura di Roma, dove il pool degli avvocati della Global Summit Flotilla hanno intanto mostrato un elenco di attività visti da appunto intervistare a cura dei PM, e ci spiega l'avvocata Tatiana Montella sulle pagine di appunto il manifesto, che dice che oggi inizierà a raccogliere testimonianze delle vittime per poi presentare, e ci spiega l'avvocato, una querela integrativa con i vari reati che riteniamo siano stati commessi, e confluirà l'esposto presentato dopo il primo abbordaggio israeliano del 29 aprile e proseguito con la detenzione di Saifa Buskek e Tiago Avila, che viaggiavano su una nave battente bandiera italiana. Erano giunti a configurare il reato di tortura e richiedere rogatori internazionali, continua Montella. Ora siamo di fronte a un'escalation. Il fatto che l'abbordaggio sia avvenuto di giorno ha reso più visibili le modalità, come l'uso dei proiettili e le condizioni di detenzione sulla nave prigione. Ore di buio totale che ricostruiremo attraverso le testimonianze, come per l'atto di pirateria subito dalla Sumut Flotilla a ottobre 2025, e anche stavolta si configurano i reati di sequestro, danneggiamento e naufragio, oltre la tortura. L'esposto che fine farà? Finirà di fronte alla Procura di Roma, che ieri ha iniziato ad ascoltare i primi attivisti, tra cui il deputato 5 Stelle Dario Caratenuto, e le ipotesi di reato per la Procura che potrebbe procedere sono sequestro, tortura, violenza sessuale. I magistrati hanno acquisito anche il video pubblicato da Ben Gvir, di cui abbiamo appena parlato. Altre questioni sono sul Resto del Carlino, nelle pagine nazionali, dove c'è una lunga intervista ad Antonella Bundu, l'ex candidata presidente della sinistra in Toscana, e dice: ci hanno trattato come bestie, inquietanti gli spari contro le barche, la gabbia di ferro in cui ci spostavano, uniformi in carcere. A una compagna le hanno detto: ma tu è meglio che prendi una misura da bambini, e dice: non come Gaza, io mi ritengo fortunata perché sapevo che tutto sarebbe finito entro pochi giorni, e invece per i Gazawi è una routine, sistema disumano, dormivamo rannicchiati in un container. Al freddo, alla richiesta italiana su Israele, l'inchiesta e i PM valutano l'ipotesi di tortura, le pagine nazionali. E mentre il manifesto, appunto, lo riprendo per significare che comunque il ministro Tajani non più tardi di 10 giorni fa si era dichiarato contrario a ipotesi di sanzioni nei confronti dei ministri. Ora invece, saltellando qua e là, si rivolge all'Unione Europea appunto chiedendo sanzioni appunto al ministro Ben Gvir, e il manifesto ci dice già però che ci sono pochissime speranze. Anche oggi sono previsti arrivi dalla Turchia. Si tratta di Ilaria Mancosu, attivista di Rivolta Pride, che rientrerà all'aeroporto Marconi nel pomeriggio. Le sue dichiarazioni, dice: hanno fatto di tutto per disumanizzarci con la violenza, siamo vicini ai palestinesi e siamo ancora pronti a ripartire. Questa era la cronaca di Bologna, del Resto del Carlino. E chiudo raccontandovi le cronache riportate su Repubblica. appunto parla Alessia Candito da Roma, parla di un'attivista fotografa molestata, dice: ora provo più rabbia che dolore, dopo essere stata minacciata con le armi mi hanno portato su un cargo prigione, lì hanno tolto tutto, dai vestiti al passaporto, ho ricevuto pugni e schiaffi in faccia, mi hanno rotto un labbro, ma solo sul lato interno, questi soldati sono bravi a pestare senza lasciare traccia. Si parla di, adesso si fanno tante ipotesi, fra cui anche l'esistenza di una panic room sulla nave prigione, così ci picchiavano. Due, le imbarcazioni usate dalla Marina per il trasporto degli attivisti costretti a transitare in un container al buio, lì appunto che si sono registrate appunto le sevizie e i pestaggi.
0: Sì, il Fatto Quotidiano dà la voce a Francesca Albanese, relatrice ONU. Flottiglie Gaza, basta indignazione selettiva. Quindi il diverso peso delle vite altrui, dice ancora la Francesca, ci risvegliamo solo se le brutalizzano i nostri. Ma per chi stiamo lottando? È perché effettivamente chi sta sulla flottiglia dice sempre che non parlate di noi, parlate della Palestina. E infatti c'è Arturo Scotto, che è dall'Unità, dice: dobbiamo dire grazie alla flottiglia. È davvero, perché Tajani ha annunciato che chiederà all'Unione Europea sanzioni verso Ben Gvir, misura che potrebbe prendere per la verità l'Italia già da sola, senza aspettare nessuno, come persino ha fatto la Polonia. Cioè, per dire che non è che devi fare forza con l'Europa, è un modo per dire, per ritardare la minestra. Anche per questo, per questo coraggio, per dire grazie alle donne e agli uomini della flottiglia, alla loro dedizione, al loro coraggio, alla forza che anche in questo passaggio hanno dimostrato. Parole condivisibilissime. E la Francesca Albanese aggiunge: too little, too late. Troppo poco, troppo tardi. Dalle condanne si passa lo stop dell'accordo di Israele. E se fosse stata la Russia a fare questa cosa qua? Naturalmente. Era tutta un'altra misura. Salvini invece, guardando il video, ha detto: pessimo gusto, è il massimo della riprimenda, ma dice: se qualcuno vuole aiutare la causa palestinese non è con le flottiglie in zona di guerra che lo fa. Salvini dimentica che, tra le altre cose, la flottiglia non è stata abbordata in una zona di guerra, ma in acque internazionali. Beh, questo ben lontane dalle stesse acque di Gaza, che fino a prova contraria comunque non sono acque di Israele, sono un paese occupato fino a prova contraria. Anzi, loro dicono che non è vero perché gliel'ha data la Bibbia, ma insomma è la solita, è il mondo degli integralisti islamici, ebrei, cristiani o quant'altro. E vediamo, tra i tanti racconti abbiamo anche, dopo essere entrato in Italia, c'è l'Italia Riccardi, medica bolognese, ai nostri microfoni, e ascoltiamo la sua testimonianza.
2: Io sono partita con una missione, diciamo, che stava all'interno della Global Summit Flotilla, che era quella dei Doctors to Gaza. Il nostro obiettivo, eravamo proprio una barca di medici, infermieri, operatori sanitari, era quello di rompere l'assedio, portare medicina, attrezzatura sanitaria, e però eravamo anche l'unica barca che poi poteva sbarcare il personale una volta arrivata a Gaza. Infatti avremmo dovuto poi raggiungere gli ospedali per aiutare i nostri colleghi nella striscia di Gaza e lavorare lì per qualche settimana. Quindi, diciamo, c'era anche questa doppia valenza. In più, nell'ultima parte di missione, proprio quindi nel viaggio dalla Turchia a Gaza, col fatto che non c'erano più le navi di appoggio, quindi Open Arms e Greenpeace, perché ci avevano salutato per continuare poi le loro altre missioni, la nostra barca serviva anche come nave per le emergenze mediche, e quindi, diciamo, abbiamo supportato a livello sanitario la navigata. Qualche ora prima delle intercettazioni, nella notte, abbiamo avuto un problema al motore, c'era anche un mare molto mosso, e abbiamo provato in tutti i modi a ripararlo, però non ci siamo riusciti. Abbiamo saputo che appunto poche miglia nautiche più avanti stavano iniziando le intercettazioni, e in realtà, dato che noi avevamo l'avaria al motore, avevamo già lanciato un SOS per poter arrivare a terra, ripararlo e ripartire insieme alle barche della flottiglia. Purtroppo nel frattempo l'esercito sionista le ha intercettate una ad una, e quando noi siamo riusciti a riparare il motore c'erano rimaste solo una decina di barche, e erano molto lontane lontane da noi, quindi cioè, strategicamente non aveva molto senso ripartire ed era più utile invece supportare da terra, anche perché ovviamente il nostro obiettivo è raggiungere Gaza, non è farci intercettare, quindi abbiamo fatto questa valutazione. Per cui sì, non sono stata rapita per un puro caso.
3: Hai ribadito all'inizio quali erano gli obiettivi della Global Sumud Flottiglia, tra cui quello sanitario. Qual è la situazione sanitaria a Gaza?
2: La situazione sanitaria a Gaza è terrificante, nel senso che gli ospedali sono proprio dei target di bombardamenti, più del 80% degli ospedali sono stati distrutti. Quelli che ancora funzionano funzionano in condizioni estremamente precarie e con un'enorme carenza di personale, perché i medici e gli infermieri sono proprio dei target. C'è una strategia di guerra che Israele sta mettendo in atto, che è quella di impedire alla popolazione palestinese di potersi autosostenere.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
5: Penne di classe e piume d'oca.
0: E certamente non per inciso la stessa medicina è quella che Israele sta dando al Libano. Infatti anche nella giornata di ieri l'altro hanno colpito un'automobile uccidendo i presenti sull'autovettura, e quando è arrivata l'autoambulanza hanno sparato sull'autoambulanza uccidendo due paramedici. Quindi è la stessa roba. E allora veniamo all'equipaggio di terra della flottiglia. 23 maggio, cioè nella giornata di oggi, la piazza operaia. Sono i sindacati di base, l'USB, che fa questo sciopero, che parte dal lavoro col paradosso, che è il paradosso negativo di una repubblica, leggo dal contropiano, che si dichiara fondata sul lavoro, è che gli operai sono semplicemente scomparsi, anzi sono fatti sparire dallo scenario politico e sociale, e purtroppo è ben difficile dargli torto. Questo è quello che arriva. E poi si dice appunto che, come già detta precedentemente, ma tanto più dopo l'uscita della flottiglia, c'è la questione: non un chiodo, non un soldo per le guerre contro il fascismo di Israele. D'altra parte, chi sono i veri delinquenti? Perché mentre l'Europa discute se forse fare magari qualcosa contro Ben-Gvir, leggo dall'Indipendente: la procura di Milano usa il reato di blocco stradale per colpire la solidarietà con Gaza. A Milano i primi effetti dei concreti della nuova normativa che punisce penalmente il blocco stradale attuato tramite resistenza passiva. Come

0: ma centinaia di soldati già dispiegati a Porto Rico. L'isola si mobilita in massa, ma un sondaggio rivela diffusa la paura del regime. Il sondaggio lo fa il giornale, chiaramente. Questo, e poi non c'è dubbio che uno abbia paura. Anch'io avrei paura, stessi a Cuba, con davanti la Nimitz pronta a bombardarmi giorno e notte. E anche perché, d'altra parte, c'è Rubio, il vicepresidente, il consigliere, il segretario di Stato americano, scusate, che fa parte della mafia di Miami, la famosa mano nera. I suoi genitori furono portati dall'isola, quindi lui non vede l'ora della grande rivalsa. Con la svolta Rubio è finita la stagione della coesistenza. È contento Lucio Martino dal giornale, perché quando basta con la coesistenza. Allora Cuba sale la pressione, Castro dice resisterò, dice Raul non mi prenderanno vivo, e ci ricorda le drammatiche scene appunto di Salvatore Allende davanti al Pinochet. Rubio minaccia per la nostra sicurezza. Ora, come Cuba possa essere minaccia per la sicurezza americana è la famosa barzelletta che raccontano gli americani per dire che loro si stanno difendendo. Quindi è Rubio, eccolo qua, i genitori fuggiti dall'isola e l'ossessione di una vita, ora il segretario di Stato prova a dare il colpo finale. Questo è quello che arriva. Però Laura Tussi ci ricorda dal foro di Roma: Vietnam, la lezione dimenticata dell'Occidente, l'attacco a Teheran, passando per Cuba e Venezuela, l'impero che non impara mai. Questo perché abbiamo già visto questo film e quanta gente ha dovuto pagare il prezzo di questa follia occidentale.
1: Sì, di Cuba si parla appunto della grossissima manifestazione di ieri in difesa di Raul Castro, ed era appunto una protesta di fronte alla piattaforma antiimperialista José Martí, situata casualmente davanti all'ambasciata statunitense. La Havana ha risposto così alle incriminazioni di Raul Castro annunciata il giorno prima dagli Stati Uniti, appunto in occasione del 95esimo compleanno appunto di Raul Castro. Il tentativo di attaccarlo è diventato una motivazione straordinaria per portare avanti le celebrazioni della sua vita e per i cubani. L'anziano leader ha ringraziato inviando un messaggio ai manifestanti. Questo è quanto accaduto ieri a Cuba, ma in effetti c'è un centro di studi strategici che ci parla di Cuba e di Taiwan, gli altri due dossier che tengono impegnati gli Stati Uniti, e in relazione anche alle scorte di munizioni che ormai per gli Stati Uniti sono a rischio. Stanno affrontando questa settimana due dossier internazionali, lo dice Marina Catucci, nei quali si intersecano rapporti con la Cina, la vendita di armi a Taiwan e la crescente pressione su Cuba. Washington ha sospeso la vendita di armi a Taiwan da 14 miliardi di dollari dopo l'incontro che c'è stato in Cina, ha dichiarato giovedì la sottocommissione alla difesa del Senato. Si parla di NATO, appunto, ed è Rubio che interviene alla riunione preparatoria del vertice di luglio ad Ankara, annuncia altri ritiri di nazioni, appunto lettere che stanno arrivando in attesa dei contratti di acquisto di armi USA. Rutte lancia lo 0,5% del PIL per l'Ucraina, ancora soldi all'Ucraina, ahimè. Appunto c'è Marco Bascetta che critica questa questione, dice: il disimpegno americano, se l'Europa è costretta a fare da sola ora che gli USA mostrano di voler ridimensionare, addirittura ritirare il loro sostegno al vecchio continente, gli europei devono imparare a fare da soli e prendersi maggiori responsabilità. E nella sua perentoria insignificanza questa prescrizione viene ripetuta dai governi dell'Unione e viene riflessa appunto in tutte le popolazioni. Se l'Europa rivoluzionaria è a suo tempo indicare alla Russia una via di trasformazione, quella reazionaria oggi dominante, nonostante lo stentato appoggio al governo di Kiev, ne è invece affascinata e in qualche modo influenzata, e si vede nei casi più estremi un possibile modello. Del resto la stessa politica ucraina non dispone di alcune caratteristiche tali da stimolare un conflitto fra cittadini russi e l'autocrazia nazionalista putiniana che li opprime, poiché nella stessa Ucraina, anche prima della guerra in corso, ben poche sono state le tracce di una convincente lotta per la libertà e la democrazia da parte del governo di Kiev. E ancora si parla di Groenlandia e di Indo-Pacifico, quali proprietà del Pentagono. La Casa Bianca gioca altre tre carte sui 5.000 soldati e poi li ritireremo soltanto in ritardo, e intanto manda soldati anche in Polonia. La guerra in Iran obbliga a non sguarnire il Mediterraneo a fianco del sud, ad esempio viene citata ancora una volta la base NATO di Sigonella. Questo era appunto il quotidiano Il Manifesto. Poi riprendiamo notizie dal mondo sulle pagine di Cuba. Cuba scende in piazza nel nome di Castro, ancora parla degli Stati Uniti, dove è stata silurata la direttrice degli 007 che smentì Trump sull'atomica. Lei è Tulsi Gabbard, che rassegna le dimissioni ufficialmente per poter curare il marito, ma era caduta in disgrazia dopo l'attacco a Teheran. E poi ci sono l'elenco delle donne rimosse dall'amministrazione trumpiana, da Pam Bondi, ministra della giustizia. Appunto, e poi c'è Kristi Noem, cacciata dalla Homeland Security, e Lori Chavez, ministra del lavoro, accusata di frode per una relazione con un subordinato. Questo è quanto ci spiega il quotidiano Repubblica. Chiudo con il Resto del Carlino, che ci parla invece dell'Unione Europea e dell'energia, e l'Italia che cerca un varco appunto degli sconti dal punto di vista degli obiettivi che deve raggiungere. L'obiettivo è una deroga dei conti, il pressing del governo sull'Unione Europea, ridurre suggerimenti dell'Unione Europea sono quelli soliti: ridurre di un grado il riscaldamento, scaglioni progressivi, più consumi più paghi, sfruttare e evitare i picchi per far risparmiare, e per quello che riguarda la mobilità, promuovere tariffe low cost per i treni e appunto stop alle caldaie inquinanti in funzione delle pompe di calore. C'è l'ex ministro dell'economia Tria, che è intervistato da Antonio Troise a Roma, ci dice: niente nucleare, in ritardo sulle rinnovabili, per questo soffriamo, ma una parte del sistema produttivo non ha appoggiato la transizione. A questo punto rischiamo il naufragio, come è stato. L'Unione Europea ora deve comunque farsi delle domande e allentare i paletti che valgono per tutti gli stati che appunto sono parte di questa Unione Europea.
0: Gli USA gelano gli alleati europei, la nostra presenza sta cambiando. Al vertice NATO in Svezia, di cui già leggevi, il ritiro è già iniziato. Però la Polonia invece riceve 5.000 soldati americani in più, e dice il consiglio di Nawrocki: un segnale importante, perché siamo in prima linea, altri paesi facciano di più. Sul fare di più c'è, secondo il Corriere che sto leggendo, Crosetto, che è di malumore. Il malumore di Crosetto: non ho l'idea di dover scegliere tra il benessere e le armi. Secondo noi potremmo scegliere il benessere, potremmo sacrificare le armi, ma Crosetto dice: no, tra le due è meglio che il benessere vada a pallino. Nel frattempo c'è Kiev che colpisce una scuola ed è una strage di studenti, e Putin dice: faremo la vendetta. E quindi, ma poi dice Zelensky: no, non era una scuola, era una base militare. Si vede che ha imparato bene le menzogne da Netanyahu, che colpiva gli ospedali, poi dire: no, era una base di Hamas. Questo è quanto. Allora, anticipato da questo incontro sul nucleare, parliamo di ambiente, e lo facciamo ritornando sull'argomento già ieri trattato. Un saluto a una persona importante, Petrini: ricordi commozione, grande vuoto nella società. Questo è il Corriere, più o meno tutti celebrano e tributano a Petrini una vita legata inizialmente appunto alla sinistra parlamentare, poi dopo ha preso la via del cibo e della chilometro zero contro l'imperialismo delle multinazionali. E il Giornale, equivocando sulla vicenda sulla figura di Petrini, a pagina 18 dice il sovranismo alimentare, no, era sovranità alimentare. Tra sovranità e sovranismo c'è un cavolo di differenza, e infatti non c'era una chiusura ostile agli altri, alle altre culture. Anzi, nella famosa rassegna Slow Food torinese convergono tutti i vari produttori del mondo con le loro produzioni. Questo, e tra l'altro si ricorda che fu il primo laico ad aderire all'enciclica di Papa Francesco sulla conservazione della natura. Detto questo attributo sacrosanto a una persona così importante, parliamo del tributo umano alla devastazione della terra. In Cina, 82 morti e 9 dispersi a causa di una violenta esplosione sotterranea in una miniera di carbone nella provincia di Shaanxi. Siamo nel nord-est della Cina, è davvero una cifra mostruosa. I responsabili dell'azienda coinvolta vengono posti in fermo dallo Stato, in fermo da parte delle forze dell'ordine. Questo è quello, mentre da noi si vuole mettere il bavaglio alle forze dell'ordine, perché si racconta, per turbativa tasta con Gianni Barbacetto del Fatto Quotidiano, indagini sugli appalti olimpici. Alla consulta cambia il relatore. La Corte deve decidere se la fondazione è pubblica o privata. Il ricorso ora nelle mani di Marini, che è un giurista di fiducia del governo, e quindi sarà pubblica, e perciò poi lo Stato paga anche i guai dei privati, perché c'è un buco tremendo. La natura dell'ente è dirimente anche per il tipo di reato. Questo è quello che si legge nella pagina del Fatto Quotidiano, sempre sul tema dell'ambiente. Abbiamo il Corriere di Bologna che va su questa cosa, che in qualche modo è entrata di prepotenza nel dibattito cittadino. Opera d'impatto ma risolutiva. Parliamo di questo canale di sfogo che dal Ravone andrebbe fino a Casalecchio, dice il Corriere della Sera. Da sopra le Carracci, le scuole, al ponte di Casalecchio, diametro di 5 metri, il prisor miglionico del DICAM spiega dunque il progetto. Si parte da una quota di 80 metri al Ravone per arrivare ai 45 del Reno, decisiva la pendenza, anche perché leggiamo l'assessore del condotto che divierà le acque del Ravone verso il Reno. Vorremmo farcela in 7-8 anni. Ara e il tubone, già così si chiama, faremo tutte le valutazioni ambientali, ci aspettiamo un comitato del no. Questo è mettere le mani avanti, quindi il tubone è l'unica strada risolutiva. Anche se il Ravone viene tenuto pulito, la manutenzione di tutti i rivi la stiamo facendo, la città con quelli alluvionali come quelli degli anni scorsi è comunque a rischio, dice Daniele Ara.
1: Sì, probabilmente Matteo Lepore verrà ricordato come il sindaco dalle opere faraoniche e fantasmatiche, dalla Garisenda a questo tubone sul Ravone, ai lavori per gli scavi del tram, eccetera, eccetera. Anche Repubblica parla appunto della galleria del Ravone quale ultima occasione per tutelare la città. Parla un ingegnere che dice, ingegnere Maglionico, altre soluzioni potrebbero essere dei palliativi. Ora vedremo in quanto tempo dopo la fase di progettazione occorrerà per l'attuazione. Un'altra notizia riguarda la chiusura del traffico di via Matteotti, disagi e code appunto da via Carracci a via Matteotti nella prima parte dopo il ponte di Galliera per una condotta di gas rotta, ed è stato evacuato tutto il liceo Sabin per paura di danni ulteriori. Un errore durante i lavori per il tram ha provocato ieri una fuga di gas in via Matteotti. Questa è la notizia che riporta appunto Repubblica nelle pagine che riguardano le questioni di carattere ambientale. Per quello che riguarda Carlin Petrini, è stato anche nominato dal quotidiano Il Manifesto di oggi, oltre che da altri giornali, e si parla di lui come un'esperienza di lotta originale, dal Manifesto del PDUP all'Arcigola, al Slow Food e ai suoi preziosi presidi alimentari. di prodotti ultralocali fino al movimento contadino internazionale di Terra Madre, appunto si è occupato sempre di salute, buono e giusto, e il cibo locale. Ne parla anche Barbara Nappini, presidente di Slow Food, che dice, lo chiama maestro collettivo, dice cambiare il mondo è possibile, e con gioia parla in questo articolo molto lungo di grande gratitudine nei suoi confronti, appunto il suo carattere, le sue attività, appunto cui la più importante è la fondazione di Terra Madre, l'occasione per cui stiamo lavorando con uno dei tanti compiti che Carlin ci ha approvati, gli Atlanti dell'Arca del Gusto, una fotografia di agrobiodiversità italiana nel 2026, testo di riferimento del settore, un catalogo divulgativo bellissimo che lui ha giustamente preteso cartaceo e che ora ha per tutti di noi un significato ancora più profondo. Questi Atlanti sono il regalo in occasione di Terra Madre e che ci consegna la lungimiranza che gli ha fatto fondare Slow Food, con la visionarità che gli ha permesso di inventare Terra Madre, appunto. E poi si parla infine dell'Università di Scienze Gastronomiche, con la tenacia che gli ha consentito di realizzare 1000 orti in Africa. Chiudo parlando di ambiente citando un altro allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si parla di Ebola, ora il rischio è al massimo, fra scontri e ospedali dati alle fiamme i problemi iniziano ad aggravarsi. A preoccupare anche l'esplosione della violenza, ieri i manifestanti hanno bruciato le tende usate per isolare i pazienti dell'ospedale di Ruampara, dopo che ai familiari di un giovane era stato impedito di portare via la salma per la sepoltura. In questo scenario, segnato anche dalle devastazioni dei centri medici, l'Organizzazione Mondiale della Sanità si è decisa ad alzare il livello di pandemia a livelli massimi, mentre il sistema sanitario locale fatica a fronteggiare l'emergenza. I tagli effettuati appunto dagli Stati Uniti agli aiuti esteri destinati ai programmi sanitari e di sviluppo dei territori ora sono più vulnerabili che mai.
0: Nel frattempo il Papa va nella terra dei fuochi ad attendere i bambini che cantano Laudato Si, perché poi anche il titolo all'Avvenire, coscienza in cammino sulle orme del Laudato Si. Ma torniamo a Bologna, perché questo pomeriggio presso la località di birra di Borgo Panigale si terrà un'assemblea pubblica sulla richiesta di attivare la stazione ferroviaria della zona. Su questo abbiamo un'intervista a Vincenzo Marzano, a lui la parola.
2: L'idea nasce perché come gruppo di sollevamento della terra, di cui facciamo parte io e altre persone, aveva iniziato questa campagna di informazione nei quartieri adiacenti alla tangenziale per la questione del passante, che noi ritenevamo essere un progetto deleterio, e soprattutto per quanto riguarda la zona di cui parliamo adesso, cioè la birra al quartiere Borgo Panigale, ancora di più perché è un quartiere appunto che non ha praticamente né servizi, molto pochi o quasi nulli, ed è sfortunatamente interessata dall'aeroporto, dal people mover, dalla ferrovia appunto, quindi rumore e inquinamento sia acustico che appunto dell'aria, e però in cambio non ha praticamente nulla.
3: Voi chiedete appunto non autostrada, non allargamento d'autostrada, ma invece servizio di trasporto pubblico. Esattamente qual è la vostra richiesta?
2: Facendo appunto questa campagna di informazione tra i cittadini, poi ad un certo punto abbiamo deciso di passare dalla protesta la proposta, cioè c'è una stazione situata sopra la via Triunvirato, che è la strada che porta all'aeroporto dalla via Emilia, che è sulle direttrici che portano da Bologna fino a Vignola, Porretta, Modena, Verona, insomma, per dire, cioè su quattro direttrici, e quindi abbiamo pensato che quella potesse essere una valida alternativa a una stazione che attualmente è di servizio, diciamo, per le ferrovie, che però potrebbe diventare appunto un punto in cui dare questo servizio ai cittadini della via.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujita. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
0: Per quanto riguarda la politica, naturalmente la destra barbicata alla vicenda di Modena per chiamare l'ennesima emergenza contro quelli di pelle scura, l'attentato di Modena è terrorismo, dice La Verità. Il Tempo dice al bando i Fratelli Musulmani. E allora il Tempio naturalmente di Capezzone dice mettiamo al bando i Fratelli Musulmani, dopodiché mettiamo anche al bando centri sociali, i Propal che sono amici dei Fratelli Musulmani, poi mettiamo al bando anche le TV e i giornali che sono amici dei Propal, che sono amici dei Fratelli Musulmani, che sono amici di Hamas, e poi mettiamo fuori legge anche le forze di sinistra che sono amici delle giornali e delle radio e che poi sono amici dei Fratelli Musulmani, dei Propal, amici dei Fratelli Musulmani di Hamas. È la fiera dell'Est che ben conosciamo, mascherine, perché già ce l'ha contato anche Ben Brecht questa cosa. Comunque, lasciamo perdere, naturalmente ci si dimentica di questa consigliere della Lega che ha detto che perché non c'è uno fuori di testa della destra che salta con la macchina su un commissario della Schlein, e la Lega come massimo della severità l'ha sospesa questa signora a proposito di odio eccetera eccetera, ma quella di pelle bianca, quindi è una ragazzata secondo questi giornalacci. Detto questo, taglio delle accise fino al 6 giugno e altri 200 milioni per i camionisti, è vero che dalla cifra intera fa molto effetto, in realtà hanno dimezzato lo sconto sul diesel, quindi c'è sempre meno queste cose. Poi vabbè, siamo in tema di elezioni, da Mantova a Enna sfida nelle città, alle urne oltre 6 milioni di italiani, questo spiega anche il ritorno di dargli allo straniero della destra, perché è l'unica marionetta che può spendere in campagna elettorale visto i fallimenti economici del governo. Su 745 comuni, 18 capoluoghi di provincia, 8 uscenti di centro-sinistra, 5 di centro-destra, e questo è la De Luca, Catena De Luca Messina, c'è il ritorno di Rocco Casalino a Ceglie, che non mi sembra particolarmente importante come posto, comunque con tutto il rispetto dei cegliesi, e poi c'è Venezia, la corsa dopo Brugnaro, turisti intrappolati ed elettori confuse tra la Biennale e i bengalesi.
5: Venezia mi ricorda istintivamente Istanbul,

0: Nunzio montò a cavallo con fanatismo futurista. Quanta passione per gli aeroplani e per le bande legionarie. Che scherzi gioca l'uomo la natura. Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro, una Minerva e una cronaca alla radio dice che è una punta attacca.
1: E su Venezia, dice il Fatto Quotidiano, 6 ministri in 7 giorni, la cura del governo per il voto. E ultimo servizio, ultima voce, riguarda il Mubasta, il famoso museo dei bambini che vogliono costruire nel parco Minervini dal Pilastro. Quindi Roberto Pagnone del Pilastro presenta l'evento di domenica dalle 16 nel parco davanti al cantiere. Ci sarà anche un intervento del nostro

0: e Fujiko Bio 26. Scopri di più su biografilm.it.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il

Verone Magico da Maga Rossina, consigli per mamme e papà e docenti sulla letteratura per ragazze e ragazze. Sono le 10:32. Siamo in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 in FM e staremo insieme fino a poco prima delle 11. Oggi puntata dedicata a interviste ad autori, autrici, editori ed editrici intervistate per voi alla Children Book Fair 2026, che ancora non abbiamo mandato in onda. Non si parla solo di novità librarie, ma di dove sta andando l'editoria per ragazze e ragazze, bambini e bambine, e di che rappresentazione dà l'editoria della realtà odierna e delle famiglie di oggi. Io e le nostre ospiti parleranno di cosa può fare l'editoria per curare le ferite di una società in cui il disagio giovanile è così profondo da far pensare ad alcuni che sia normale andarsene in giro con un coltello in tasca. Insomma, tanti temi toccati dalle interviste. Partiamo con una canzone che mette in discussione l'individuazione del nemico e ci riporta alla necessità del rispetto e della pace. Daniele Silvestri, Il mio nemico. Tira.

0: Abbiamo bisogno di segnaletica, di indicazioni per indirizzare le nostre azioni, le nostre energie in questi tempi di guerre e di violenze. E ci serve tanto leggere, ci servono buone letture per inventare un mondo diverso. Iniziamo questa puntata con l'intervista a un'amica del Polverone Magico, l'editrice di Calandraca Edizioni, Lola Barceló. Buon ascolto.
1: Calandraca Edizioni, Lola Barceló, quali sono le novità 2026 che presentate alla fiera?
2: Allora, in fiera stiamo presentando come assoluta novità, grande e piccola, che è il libro vincitore dell'ultima edizione del Premio Compostela, scritto da Arianna Squilloni, che non è soltanto una scrittrice italiana, ma è anche una editrice. È un'editrice, per lo dico così chiedendoti, perché lei è la fondatrice di una grande casa editrice indipendente spagnola che si chiama A Buen Paso. Illustratrice è Raquel Catalina, che ha vinto il premio Bologna quest'anno con un libro scritto da Fran Pintadera, uno spagnolo. Grande piccola parla dell'incontro con l'età, con la creatività, con il passare degli anni. È un libro molto spirituale con il quale i bambini piccoli si ritrovano, perché una nonna piccola e un bambino piccolo si ritrovano per forza. La novità è la raccolta di poesie di Franca Perini con Anna Pedron. Franca Perini e Anna Pedron scrissero L'infilatrice di lacrime, che è un libro e una poesia illustrata che ha avuto una enorme fortuna nel nostro calendario, già premio Cerioli di poesia. Il premio Cerioli è un premio che, dentro del contesto del premio Ragazzi di Cento, la Fondazione Gali Centro, sì, libro che noi ci auguriamo che e Centro Alti Tesori abbia lo stesso percorso felice che ha avuto L'infilatrice di lacrime.
1: Oggi è importante la poesia per sovrastare questi venti di guerra?
2: Secondo me la poesia è necessaria sempre. Dovremmo fare colazione con latte, biscotti e poesia. Noi siamo uomini poetici, siamo donne poetiche. I nostri bambini sono meravigliosamente poetici. Quando ce lo scordiamo e quando le nostre vite diventano vite piccole, tristi, potrei dirti anche un'altra cosa, noiose. Teatro, cinema, poesia, cultura in generale, è tutto quello che, di cui abbiamo bisogno, più anche che del cibo soltanto.
1: Quali sono oggi i temi che vedi anche in giro nella letteratura per l'infanzia, centrali per leggere il presente e costruire un futuro possibile?
2: Dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi che non che il mondo sia pericoloso, anzi, che il mondo è un posto meraviglioso, che devono uscire, conoscere gli altri e fare tante domande. È importantissimo che i nostri ragazzi imparino a fare domande, che imparino a fare esperienza. E noi genitori ci dobbiamo togliere di dosso questa preoccupazione sulla sicurezza, perché non c'è stato momento della storia nel quale ci sia stata più tranquillità, serenità per vivere nei nostri paesi in Europa che questi, perché molto spesso viviamo soltanto della cronaca sui giornali e sui telegiornali. Quindi io vorrei, come dire, convincere a tutti i nostri lettori che bisogna andare oltre le aspettative, parlare di quello che succede nel mondo, e quello sì, parlare di guerra, parlare di quello che succede dietro le linee del fronte, parlare dei campi profughi. Però ai bambini bisogna sempre parlare lasciando uno spiraglio alla speranza. Ecco, e quello è importantissimo, direi anche agli adulti. E basta di tanto TikTok, tanti social.
1: Oggi c'è un problema di analfabetismo funzionale nei ragazzi, difficoltà quindi a comprendere i testi, anche le competenze digitali. Come si può lavorare su questo con i libri, con le parole?
2: Si può lavorare anche in RSA, Sì, i nostri libri si usano molto spesso nelle RSA e anche per le persone che hanno problemi per ricordare, perché sono libri profondamente evocativi.
1: Con i piccoli?
2: E con i piccoli l'impegno deve venire prima degli adulti. Gli adulti devono essere sempre presenti e sapere che devono lottare contro il device. E questo non significa levare i social della vita, ma tenerlo spento quando si cena, tenerlo, fare le cose di senso comune che abbiamo fatto quando soltanto c'era la TV e ci dicevano la TV si spegne, però mentre si cena la TV è spenta. I libri possono fare tanto, però gli dobbiamo dare un tempo e dobbiamo esserci noi presenti. Non possiamo possiamo comprare un bel libro e metterlo nelle mani dei ragazzi e dirle vai leggi, ti devi intrattenere, no? Il libro è un meraviglioso ponte anche per l'esperienza clinica, però il libro va mediato. E ora tu mi dirai fino a quando va mediato? Io ho letto ad alta voce fino agli 11 anni e credo sia molto importante più che mai la lettura ad alta voce per creare comunità di lettori. Se noi siamo i primi a dare come esempio cellulare in mano, non dare tempo alla possibilità di andare al cinema, andare al teatro, leggere un libro, che cosa trasmettiamo?

0: poesia, sembra che non ci sia, poi li incontri per caso, tra le braccia di un bimbo, perché lì.
1: Poesia, poesia, sembra che non ci sia, invece la possiamo trovare ovunque. Ed era Lola Barcelò, editrice di Calandraca, tanti libri interessanti di questa casa editrice, ma soprattutto adoro chiacchierare con Lola Barcelò perché mi apre scenari interessanti, mi aiuta a pensare a quali sono le cose importanti per cui lavorare per l'infanzia e l'adolescenza. E l'intervista era molto lunga, la sentiremo l'altra parte la settimana prossima. E ora, mentre ascoltiamo Poesia di Cocciante in onore del libro di Calandraca e 100 altri tesori di cui Lola ci ha parlato, e libro di poesia, andiamo a sentire ora la referente di Nuve a Ocio Italia, un'altra casa editrice impegnata sui temi dell'uguaglianza tra bambine e bambini e del rispetto alle diversità, e ci racconta tutte le novità 2026 e di seguito scoprirete una in particolare, una mappa per la Palestina di Maisa Odeh, le illustrazioni di Alia Betawi, che ci ricorda come quel popolo non abbia nemmeno il riconoscimento di essere su una mappa. Nuve a Ocio.
2: Le novità 2026.
3: Quest'anno arriviamo come tutti gli anni con tante cose di qualità. Inizierei con una mappa per Palestina. Ovviamente stiamo parlando della Palestina in questi momenti così duri, così oscuri, così di guerra, così di dolore. È un libro che è stato scritto prima di quei accontecimenti dell'8 ottobre. È scritto da Maisa Odeh, palestinese, però che abita negli Stati Uniti, di seconda generazione. E Alia Betawi, che è palestinese abita in Egitto. E la storia di questa piccola ragazzina che è a scuola e tutti, la professoressa dice: guarda, raccontatemi delle vostre radici, abbiamo un enorme pianisferio qua, raccontatemi da dove venite, dove... E lei inizia a guardare così e non trova Palestina. Ma se non c'è Palestina, se non c'è nel mappa, perché non esiste casa sua, e inizia a chiedere tutti, la mamma, la nonna, il nonno, cosa sia questo, no? E allora gli raccontano la storia della Palestina. È molto bello, è con un linguaggio infantile, da una prospettiva proprio infantile, e poi alla fine c'hai un piccolo epilogo con tutta le date. I piccoli abitano con noi e vedono, sentono delle cose. C'è questa, anche questa, non so se preoccupazione, però questa curiosità, e sì, magari preoccupazione per sapere cosa succede, no? Poi abbiamo Dove la mia scopa di Marta Moreno, un libro molto molto da leggere, veloce, con ritmo. È questa piccola streghina che ha perso la sua scopa e si sente questo grido nel bosco, e c'è un ogro che la sta inseguendo, e lei deve trovare la sua scopa per fuggire, ma l'ha perso un'altra volta. E allora sta correndo con questa mano di ogro che la insegue e chiede a tutti quello che trova: bambinino, hai visto la mia scopa? No, non l'ha visto. E finalmente lei corre, finalmente l'ogro la prende e dice: Simona, ecco qua la tua scopa, sto inseguendote per tutto il bosco per ritornare la scopa. Scusa, pensavo che volevi mangiarmi. E allora niente, fugge. Poi arriva l'altro giorno, non trova più la scopa, devi aiutarla a trovare le illustrazioni, che sono messi molto molto colorite, molto molto così. Poi abbiamo il Blackout, che sapete che in Spagna un anno fa, pure in Portogallo, c'è stato il blackout, la luce se n'è andata via per 6 ore o 7 ore. All'inizio è stato così, come tutti eravamo, cosa succede, e poi pian piano ti ha fatto condividere con gli altri umani perché non avevamo l'elettricità, non avevamo pure né l'internet, né wifi, niente. E allora questo libro è uno spuntino da questa ragazzina che abita in palazzo, ti racconta la sua vita diaria in questo palazzo e cosa succede quando succede la blackout. Cosa, finalmente tutti fanno una cena bellissima e arriva la luce, tutto ritorna alla normalità. Lei va al letto e le dice al papà, mentre stanno facendo il bacio della buonanotte, no? Papà, ma oggi non hai lavorato tutto il giorno con quel cellulare né con il portatile? Abbiamo cenato tutti insieme, tutti di condominio lì sopra, a casa di Antonia, perché non facciamo un altro blackout? Allora è come uno spunto per parlare pure della disconnessione digitale.
4: Poi è Alla ricerca di capi di Susanna Iser e Benedetta Sala, illustratrice italiana.
3: I capi che sono questi animali così adorabili.
4: È la storia di questa famiglia che va a vedere, deve viaggiare per andare a trovare familiari. E vanno tutti insieme, ma preparano il viaggio con le carte e tutto quanto. Ma c'è la piccolina capi che proprio che urossona, allora inseguendo una farfalla si perde e niente, là tutti tentano di trovare, chiedono all'uno, chiedono all'altro e nessuno sa dire dov'è, fino a che la mamma vede una farfalla, l'insegue perché sa che gli piacciono tanto e la trova nel fiume gironzolata dappertutto da coccodrilli, e lei salta nel fiume, la riscata e se ne rendono conto che i coccodrilli non hanno fatto nulla, e dicono che i capi sono così pacifici che neanche i coccodrilli li mangiano.
5: Ah, il posto perfetto.
3: Il posto perfetto di Susanna Torbiano e Luisa Vera, pure molto divertente. Questo cagnonettino che è Sifon, si chiama, che sempre cercare il posto perfetto fino a che lo trova, alla fine, vabbè, delle illustrazioni che sono percorsi cittadine.
4: Grazie.
1: Le bambine e i bambini della classe di Laila sono di origini diverse. Un giorno la maestra stese sul pavimento un enorme planisfero e domandò: «Sapreste dirci da dove vengono le famiglie di ciascuno di voi?» Così si misero in cerchio e iniziarono con orgoglio a raccontare la storia della loro famiglia e le loro origini. Ma quando fu il turno di Laila, lei cercò sulla mappa e non riuscì a trovarla. «Maestra, perché la Palestina non è sulla mappa?» La maestra guardò il planisfero. «Oh, secondo me è un posto che non esiste», disse. Laila si sentì turbata, confusa, curiosa, voleva capire meglio, voleva delle risposte. Quando tornò a casa, uscì in giardino, dove suo nonno stava sistemando la vite. E mentre annaffiava i fiori, Laila raccontò al nonno cos'era successo a scuola. «Nonno, perché la Palestina non è sulla mappa?» Il nonno la guardò negli occhi, preoccupato. Poi dalla tasca tirò fuori il suo taccuino e cominciò a disegnare. Come prima cosa tracciò il contorno di una specie di dente antico, simile ai fossili del libro dei dinosauri di Laila. Poi le onde del mare a ovest, linee e confini a est. Con mano ferma disegnò dei cerchietti e diede vita a città e villaggi con nomi che lei non aveva mai sentito prima. Accanto a uno di quei cerchietti scrisse «Uara». «Casa! Ecco la tua mappa, vita mia! Tutta per te, mostrala alla maestra, così anche tutti i tuoi amici potranno imparare!» Quando rientrò a casa, la nonna stava preparando il suo piatto preferito, i fattaier, fagottini e gli spinaci. Laila si lavò le mani per aiutarla. «Nonna, perché la Palestina non è sulla mappa?» E la nonna cominciò. «I soldati vennero con i loro carri armati e le pistole, con tua madre in braccio camminai fino al fiume Giordano per portare in salvo la nostra famiglia. Distrussero i nostri villaggi, diedero loro nuovi nomi, bruciarono i campi e gli ulivi, lasciammo le nostre case e molti dei nostri cari. Ma ho conservato la chiave della nostra casa». La nonna allora si tolse la collana che non toglieva mai e gliela mise al collo. Laila la toccò. Una chiave di ferro tanto vecchia e preziosa quanto la nonna. Dopo la preghiera della sera, avvolta nelle coperte, Laila raccontò alla mamma cos'era successo a scuola. «Mamma, perché la Palestina non è sulla mappa?» «Ci sono luoghi, tesoro, che non, per trovarli non ti serve una mappa. Il nostro sentiero preferito, il tuo nascondiglio nell'armadio della nonna». Il nido delle rondini dentro al camino. Ci sono persone che vivono nei paesi e ci sono paesi che vivono nelle persone. La Palestina vive in te e in me. Ma come faccio a essere sicura che esiste se non l'ho mai vista? Esistono cose a questo mondo che non hai ancora visto con i tuoi occhi. E il tuo cuore nel petto, l'aria nei polmoni, dagli oliveti al mare. La nostra terra è reale tanto quanto Dio in cielo. La Palestina vive in te e in me. La mia maestra ha detto che non esiste. Ah, ci sono persone che dicono che non esiste. che noi non esistiamo, ma le loro mappe non possono cancellarci. Le loro mappe non possono cancellare i nostri ricordi, non possono cancellare il nostro passato. Pensano che se noi siamo liberi, loro lo sono di meno. Ma è sbagliato dire a un popolo che non può stare a casa sua. La Palestina vive in te e in me. La Palestina è Haifa, Jaffa, Ramallah e Al-Lid, è Nasrah, Nablus, Gerusalemme e Jenin. E anzitutto Gaza, i suoi bambini sorridenti che giocano a calcio in riva al mare. È nei sassi che lanciamo, nelle parole che scriviamo. È il nostro passato, il nostro presente, la nostra eredità. Ha molti nomi, ma nessuno è antico quanto lei. La Palestina vive in te e in me. Mamma, mi ci porti una volta a conoscere tutta la famiglia? Ma certo, piccola mia, te lo prometto. Ci aspettano a braccia aperte.

0: E avete ascoltato una mappa per la Palestina di Maisa Odeh, edito da Nube Ocho, adatto ai più piccoli e alle più piccole, con una nota finale dell'autrice sulla sua storia familiare legata alla Nakba del 48 e alla Nazca del 67. Uno sguardo sulla storia che ci porta al presente, che parte da un diritto di poter riconoscere quali sono le proprie origini, e per la Palestina di avere la dignità di uno Stato, e per i palestinesi di avere una terra ove vivere in pace dignitosamente. E augurandoci che le sofferenze di quel popolo cessino prima o poi e tornino ad avere diritto di avere dei diritti, come diceva Hannah Arendt. E continuiamo nella nostra carrellata di interviste e riflessioni sui temi del presente. Andiamo ad ascoltare le parole di Luigi Dal Cin, da anni nostro ospite, e qui ci parla del suo libro proliferato dedicato agli invisibili, quelli che dormono per le strade, che ignoriamo perché ci fa male sapere che così tante persone non hanno un tetto sulla testa. Luigi Dal Cin.
1: Luigi Dal Cin, quali novità presenti in Fiera 2026?
2: Allora, è un libro di una nuova collaborazione per me con Orecchio Acerbo, e ne sono veramente felice, con illustrazioni di Virginia Clericetti. Il titolo è Il più grande spettacolo ed è un libro sullo sguardo, in particolare sullo sguardo dell'invisibilità. Nella nostra società ci sono alcune persone che diventano invisibili, a volte anche i bambini si sentono invisibili, a volte alcuni bambini sono invisibili, e quindi è un libro su uno sguardo che, diciamo, trafigge l'invisibilità, e se c'è un arco è il silenzio, e se c'è la freccia è proprio la parola. Ed è la storia di una bambina che vede un senza tetto disteso su una panchina, che sta dormendo, e chiede al papà: quel signore lì cosa fa, chi è? E il papà gli dice: guarda, nessuno lo nota, è un invisibile. E lei pensa che si stia riposando dopo un grande spettacolo di invisibilità, perché dopo un grande spettacolo di invisibilità bisogna riposarsi. E poi guarda sotto la panchina e vede 6 bottiglie vuote e pensa: beh, anche un grande giocoliere, oltre ad essere un grande illusionista. E il giorno dopo le bottiglie sono 12 e dice: sta diventando sempre più bravo a lanciare le bottiglie in aria. E poi nota che la sua barba è marrone sotto il naso, quindi deve essere anche un grande mangiafuoco. E lei non vede l'ora di assistere a un suo spettacolo, però poi un giorno non lo trova più, il giorno dopo non c'è più, dopo 3 giorni non c'è più, e quindi pensa che stia facendo il suo più grande spettacolo di invisibilità. E se restare invisibile per 3 giorni deve essere veramente una grande impresa, e quando tornerà, lei lo sa, tutti lo applaudiranno, tutti lo vedranno, e lui starà pensando ad uno spettacolo ancora più grande.
1: C'ho il magone. Cosa potremmo fare per rendere questi invisibili visibili alla società e rispondere ai loro bisogni?
2: Beh, innanzitutto vederli, La nostra società, cioè lo sguardo della società è uno sguardo che crea emarginazione, crea vuoti a perdere, come le bottiglie del mio personaggio. Lo sguardo limpido di questa bambina rappresenta uno sguardo dove non c'è separazione, dove siamo tutti esseri umani. Forse è questo lo sguardo che è necessario recuperare, anche per gli adulti.
1: Imparare a guardarli con gli occhi di quella bambina. E quali sono, dal tuo punto di vista, i temi centrali per raccontare il presente e costruire un possibile futuro?
2: I bambini fanno tante domande. Io queste domande le ricevo

Il viaggio di un poeta, Dick Dick, Vagabondi, per chiudere l'intervista a Luigi Del Cin, che ci ha ricordato la presenza di questi vagabondi, dei senza dimora nelle nostre strade. Salutiamo Del Cin e gli auguriamo buon lavoro per le numerose attività nelle biblioteche.

0: Dal Salt Peanuts.
1: Salt Peanuts. Jason Megahertz.
0: Stop peanuts.
1: Alla console Sandro e Alfredo.
2: Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salt Peanuts. Oggi direi che possiamo dire che abbiamo due protagonisti. Il primo è Leo Genovese e ascolteremo diverse cose da Leo Genovese. È un pianista, musicista, compositore e che è emerso in Italia, specialmente è stato conosciuto soprattutto per l'ultima apparizione che ha fatto al Festival di Bergamo e che l'ha fatto conoscere a un pubblico più vasto, ma è già diverso tempo che si parla comunque di alcune sue produzioni, non moltissime per la verità. Comunque non è un giovane talento, una scoperta di un giovane talento, perché ha quasi una cinquantina d'anni. Si tratta di un pianista, musicista argentino, naturalmente di origine italiana, i genitori sono italiani, che ha comunque partecipato alla vita, una certa vita musicale argentina, con musicisti soprattutto legati all'ambito pop o rock. Poi si è trasferito negli Stati Uniti, a New York, e anche qua ha comunque frequentato ambienti anche del pop anche di certi gruppi rock, ma e naturalmente si è avvicinato anche al linguaggio jazzistico, non perché ne fosse estraneo precedentemente. Infatti ha un pianismo originale, ha un talento nello sviluppo tematico che è decisamente interessante. E è abbastanza curioso il fatto che emerga soltanto ora. A Salt Peanuts ne ho già parlato in occasione di una festa che venne data e registrata per Wayne Shorter, che era già molto anziano, e Wayne Shorter che manteneva la stessa intelligenza musicale, era accompagnato appunto da Leo Genovese al pianoforte. Diciamo che una musicista che l'ha portato, l'ha fatto conoscere per lo più all'ambiente newyorkese, americano, è Speranza Spalding, con la quale appunto Leo Genovese ha collaborato per diverse occasioni, in diverse pubblicazioni discografiche, anche tuttora poi collabora con Speranza Spalding. Partiamo da un disco dell'anno scorso intanto, perché è in trio, a mio avviso mantiene una capacità maggiore di espressione, di coerenza anche. Un trio formato naturalmente dal suo pianoforte, da Leo Genovese al pianoforte, Francesco Marcocci al contrabbasso, italiano ma francamente non conosco, abita comunque in America da sempre, Alexander Petrov alla batteria. Non sono nomi particolarmente conosciuti. Comunque il risultato artistico di questo disco, intitolato Before You Fly, uscito per la Ernsey Records, è comunque apprezzabile. Ascoltiamo tre brani.

Questo era il trio di Leo Zenovese, Before You Fly, un disco uscito l'anno scorso e al quale si è aggiunto quest'anno una registrazione dal vivo per piano solo. È un altro passo, indubbiamente, è una ricerca ulteriore che però dà la sensazione, a mio avviso, di essere una sorta di fase di passaggio, una elaborazione del linguaggio del suo pianoforte e del suo modo di intendere, perché poi ha tutta la storia del pianoforte dentro di sé, evidentemente la esprime questa. Abbiamo ascoltato anche un brano in trio che ricorda sicuramente la sua provenienza latina, e comunque è anche rivolto ad altri linguaggi. Ascoltiamo un brano preso da questo Solo Brooklyn.

Questo era Leo Zanovese in piano solo, Solo Brooklyn, un disco uscito nelle ultime settimane per la 577 Records, un'etichetta che si fa anche apprezzare per l'intelligenza con la quale cerca di proporre cose nuove. E quindi l'abbiamo ascoltato Leo Zanovese in trio, poi in piano solo, dove ripercorre poi lo stesso stile pianistico che abbiamo ascoltato in trio, però in un contesto, cioè anzi, senza contesto, a differenza del trio. E adesso ascoltiamo l'ultima versione, diciamo, è quella come sideman, visto che è stato tra l'altro il lavoro che l'ha visto impegnato in più occasioni per tutta la sua vita, che è piuttosto ricca da un punto di vista musicale. E è uscito recentemente, che questo nelle ultime settimane, un disco in trio da parte di un batterista, Willy Rodriguez, anche questo non è certamente tra i personaggi più conosciuti. Anche lui, diciamo che condivide un po' le intenzioni di Leo Zanovese nel frequentare musicalmente gli ambienti i più diversi, insomma, dal rock, pop, sono collaborazioni con moltissimi musicisti che provengono dall'area del pop e che appunto ha pubblicato per la Sonyside questo lavoro in trio. È interessante questa scelta di asciugare molto la timbrica, diciamo, con la quale si può esprimere o esprime le sue composizioni, perché è un trio formato da batteria, sax e pianoforte. La batteria appunto quella di Willy Rodriguez, e al sax Ingrid Laubruck, sassofonista che a mio avviso tra le voci di sax migliori attualmente sulla scena internazionale, decisamente una musicista intelligente e molto raffinata e anche multiforme poi nel suo modo di per proporre la musica. E poi al pianoforte, naturalmente, alle tastiere, anzi più frequentemente all'organo, l'organo Hammond, Leo Zanovese appunto. Poi si aggiunge in alcuni brani un cantante, Alan Harris, che poi recita, più che altro fa una parte recitativa in alcuni di questi brani. E questi mi interessano meno, ma quello che mi piace sottolineare è la capacità appunto di Leo Zanovese di inserire la propria tastiera, la propria visione musicale in questo contesto, con una batteria di Rodriguez, sax della Laubruck e appunto la sua tastiera. Ascoltiamo In the

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5x1000.
5: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
0: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
9: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
0: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
1: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

Questo era il trio di Willy Rodriguez, il disco In the Unknown, I Will Find You, un trio composto da, oltre che da Willy Rodriguez alla batteria, da Ingrid Lowbrook al sax e da Leo Genovese alle tastiere. E passando al secondo personaggio, secondo protagonista diciamo di oggi, è l'ultimo lavoro uscito da parte di John Arbagon, Focus Out. Ne sono usciti due, per la verità, quasi contemporaneamente, e questo è il secondo, diciamo, Focus Out. E una formazione veramente interessante, abbiamo avuto anche modo di ascoltarlo a Ferrara, quindi la fortuna di aver Ferrara anche comoda da poter raggiungere per ascoltare un musicista molto interessante, perché è già molti anni che si esprime con linguaggi strani, linguaggi diversi, recupera sicuramente gran parte della storia del jazz e riesce a elaborarla e anche a proporla con grande maestria. La formazione è straordinaria, perché quella che abbiamo visto a Ferrara era solo in quartetto, e qua invece si aggiungono altri personaggi. Oltre a Arbagon al sax contralto, Matt Mitchell alle tastiere, Chris Lycap al basso elettrico, Dan Weiss alla batteria. E questo è il gruppo di base. Poi si sono aggiunti in un paio di brani in questo disco altri personaggi tra l'altro di primissimo piano. Devo dire però che ho preferito la versione più ridotta ascoltata a Ferrara, perché il rischio è quello di creare una situazione troppo caotica, diciamo, che riprende quello che possono essere le tante esperienze che hanno poi caratterizzato alcune formazioni nell'ambito del free jazz. Qui vediamo come ospiti intanto una vocalist, Kokai, poi una tromba, Dave Ballow, una vecchia conoscenza, uno dei fondatori dei Klezmatics, quindi insomma, ormai parecchi anni che è sulla breccia, Miles Okazaki alla chitarra, che frequenta decisamente Arbagon, poi Danny McCaslin al sax tenore e Mark Shim sempre al sax tenore. Sia McCaslin che Shim appunto sono diciamo piuttosto estranei a questo contesto, sono più, diciamo, avvicinabili da altri generi, e il risultato comunque è notevole. Ascoltiamo intanto il brano di apertura, che è lo stesso anche che ha aperto a Ferrara, breve ma decisamente riprende la vitalità del bebop. Poi un lungo brano, appunto, dove suonano i musicisti che ho elencato, e un ultimo che questo l'abbiamo ascoltato a Ferrara, è una sorta di song di Ninna Nanna, molto bella, molto intensa. Ascoltiamo l'ultimo lavoro di John Arbagon con Focus Out.

0: E ladies and gentlemen, bentornati e bentornati sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica Radio Libera, Radio Città Fucico. Altre connessioni, indefessamente in diretta il sabato dalle 12 alle 13 con tempeste, sole e silori che volano. Incarnata come sempre nel bipede Alessandro Brighetti e la propria fantomatica etichetta inesistente a Umma Umma Records. La stagione si fa bella, la voglia di uscire aumenta, le proposte culturali si amplificano, motivo per il quale oggi abbiamo in diretta con noi Patrizia Bottura, la mia mentore radiofonica alla quale devo tutto. Patti, ciao, buongiorno.
1: Bene, eccomi qua, sono contenta di aver creato un mostro e invece in quel di Brisighella abbiamo creato degli asini. Noi ci troviamo in quel di Brisighella, precisamente in via degli asini e qui abbiamo scoperto che anche gli asini volano, ma voleranno soprattutto il 31 maggio e l'1 giugno, quindi se siete curiosi,
2: siete curiosi, a partire dalle 16.30 del 31 maggio fino alle 23.30 troverete spettacoli teatrali, un laboratorio teatrale alle 16.30 con la cura della maestra Alessandra, alle 18 i tamburi medievali e poi alle 18.45 un laboratorio vocale collettivo.
3: Tanti mai morirò, condotto da Paola Sabatani nella piazzetta del Suffragio. Vi aspettiamo, per un'ora e mezza faremo giochi ritmici, canti di tradizione a più voci.
1: E come si fa ad iscriversi, lei che è un'asina e ha organizzato questo laboratorio?
3: Come si fa ad iscriversi? Basta esserci. Per cui vi aspettiamo alle 18.30, 10 minuti prima, ci sono le seggiole, Paola Sabatani è con la fisarmonica. Che vi aspetta, avremo alcuni testi di canzone e canteremo a più voci canti di tradizione.
1: Quindi hai capito Alessandro Brighetti, avete capito voi di Radio Città Fucico, tutto gratuito, si può partecipare a questi laboratori dove si impara, oltre che
2: a cantare, si impara a giocare, si impara a ridere. Anche il cane lo dice.
4: E poi non è solo gratuito, forse, e qui diciamo una cosa veramente in anteprima, forse vi paghiamo.
0: Bene, dopo questo bombardamento di informazioni, ragazze,
1: no, ma non
0: ragazzi,
1: è finita qui, siamo solo arrivati alle 18.45
0: del primo del 31. Ancora.
1: Del 31 ci sarà uno spettacolo di danza e tamburi africani, quindi dopo che abbiamo cantato insieme, riso, ragliato, eccetera, eccetera, possiamo andare nella piazza principale, in piazza Marconi, a Brisighella, per ballare al ritmo dei tamburi africani. Mm-hmm. Poi ci sarà la famosa Moko, che è un'artista di strada, ma non solo, che gioca col fuoco e fa delle immagini veramente tanto creative. E per finire avremo un gruppo che i bolognesi, alcuni di questi, conoscono benissimo, Alessandro Fortet, Alessandro Scala Fortet, e sarà la formazione composta da Alessandro Scala sax, Emiliano Pintori alla tastiera, rulli di tamburi per Stefano Paolini e Stefano Senni al contrabbasso. Ti dice niente, Ale?
0: Formazione di tutto rispetto, Patti, tutto rispetto. Qua sarà un momento apicale della serata del 31 maggio, cosa ne dici?
1: Esatto, ma noi aspettiamo te, poi se vuoi organizzare anche il pullman, perché oltre agli spettacoli degli asini ci saranno anche i mercatini e area ristoro, in tutti i punti del centro del paese. Il 1° giugno invece iniziamo con l'Orto dei Desideri, che è un teatro mignon molto particolare. Poi ci sarà la scuola di musica Masironi, che è una scuola di Brisighella, dove gli allievi si possono esibire. Questa è una gran bella cosa, perché abbiamo anche gli spazi per far esibire i giovani talenti.
2: Esatto, sotto la guida di Giulia Neri. E abbiamo anche dalle 19 alle 23 in casa privata i dialoghi erotici, che è una performance per singole coppie della durata di circa 10 minuti,
1: tenuta dall'artista
2: Paola.
4: Che non mi venga in mente che è una sveltina, dai.
0: Anche perché in 10 minuti potremmo farne anche 4. Siamo in fascia protetta, siamo in fascia protetta, ricordate.
1: E poi dopo questa bellissima parentesi, ci sarà in piazza Marconi un gruppo che interpreta in chiave country, blues e funky le migliori canzoni dei film musicali.
0: Yeah.
1: Veglia, invece, è uno spettacolo meraviglioso che già abbiamo visto e consigliamo a tutti voi, che è tenuto in una piazzetta che è meravigliosa, perché è in un contesto circondato da varie chiese. Sì. E rimane molto isolata, quindi è una piazzetta dedicata allo spazio teatrale, e noi ci teniamo molto a fare delle performance in uno spazio dedicato, e lì Consuelo Battiston e Gianni Farina, che sono i fondatori del Teatro Meno 20, insieme a Pass and Talk Compress, che è un duo musicale, faranno questo spettacolo Veglia, dove tutti i partecipanti possono partecipare, come si dice, come dice
4: sì,
1: la parola.
4: È uno spettacolo gioco, è uno spettacolo racconto. Tutti i partecipanti, tutti gli spettatori sono anche partecipanti, e quindi un bel gioco collettivo.
2: Per concludere, alle 21:30 ci sarà La Carampana, che sono una riflessione sulle radici del liscio, sulle musiche e balli tradizionali, per finire in bellezza giocando e divertendoci. Naturalmente saranno sempre presenti i mercatini e tutti gli asini con le loro ali che gireranno.
4: Esattamente, bisogna stare attenti, prendetevi l'ombrello, perché gli asini, anche loro, insieme ai piccioni, volano.
1: Quindi, Alessandro, se ti abbiamo incuriosito, puoi fare qualsiasi domanda, siamo qui in tanti a rispondere.
0: Alla stragrande, Patti, un ottimo programma, sembra, mi piace molto l'esuberanza con cui lo raccontate, sembra proprio che abbiate voglia di metterlo in pratica. Quindi gli asini non solo volano, ma parlano anche, mi sembra di capire.
4: Certo. Aggiungo una cosa, caro Ale, adesso accendi la parte video, perché ti dobbiamo fare vedere un sacco di cose.
0: Non è facile accendere la parte video in radio, Fla, lo sai bene anche te, però possiamo.
4: Radio Fujiko dovrebbe esserci già arrivato.
0: Radio Fujiko ha un occhio sul mondo, lo sai bene, e però possiamo iniziare ad approfondire un po' qualche operazione che andate a mettere in atto. Per esempio, Patti, ci hai raccontato questa definizione di teatro mignon, un piccolo teatro che, se non vado errando, è forse la prima esibizione del 1° giugno. Che cos'è un teatro mignon?
1: Il teatro mignon, tra l'altro, parliamo anche di Emanuela Bandini, che sarà la protagonista di questo teatro mignon, perché insieme a un gruppo di altri teatranti hanno costruito dei piccoli televisori, e dove ogni persona per circa 3 minuti può entrare dentro questo teatro piccolissimo e immaginare delle scene che poi possono anche diventare realtà, perché diciamo che sono dei desideri che uno va a vedere dentro questo occhio magico, e spesso e volentieri questi desideri poi dopo si realizzano. Io non l'ho mai visto, ma sono curiosa di capire come funziona, perché tutti noi abbiamo dei desideri che vorremmo si realizzassero. Tu, Flavio, ad esempio, hai un desiderio?
4: Sì, io ho il desiderio di partecipare a questo Mignon per poter desiderare un desiderio.
0: Ma ascoltate, questo teatro Mignon va sfregato come la lampada?
1: No, no, tu entri con un occhio e poi non si sa bene come esci.
4: Esatto, l'altro occhio rimane fuori.
0: È sicuro che ne esci diverso,
4: però. L'immaginazione
0: è ancora
4: più fruttuosa. Un solo occhio. L'occhio
1: del desiderio.
0: L'occhio
1: quindi
0: polifemico.
1: Con l'occhio giusto.
0: Occhio polifemico. Vedo poi che c'è anche una grande componente musicale, logicamente, in senso lato adesso, però tante iniziative che hanno a che fare con tamburi e percussioni, tipo un ritorno alle origini, un battito tribale.
1: Certo,
4: abbiamo un po' di Africa, abbiamo un po' di Africa, non mi ricordo più se è il 31 luno.
0: Sì, Africa che tamburo medievale vedo nel programma, ragazzi.
2: Sì, quindi abbiamo richiami arcaici e archetipi, quindi di tutti i generi, perciò venite a rullare con noi.
0: come invito potrebbe essere anche così malinterpretabile. Detto
4: no.
0: Vabbè, ma siamo maliziosi di natura, su via, e poi siamo anche persone scafate, di cui credo ci si possa anche e addirittura fidarsi. Ascoltate, queste operazioni vengono, se non vado errato, messe in piedi dal basso, non che voi siate bassi, però insomma dal basso nel senso non dalla politica, non dalla istituzione, bensì da un gruppo di persone, di cittadini che pretendono a buon diritto di tenere alta il morale culturale di un paese come quello di Brisighella.
2: Sì, diciamo che la voglia di questo gruppo di persone che stanno anche diventando amici è partita proprio dal desiderio di proporre, di condividere con gli altri, di creare comunione e collegamento dentro il paese e fra paesi, insomma, quindi diciamo è un lavoro di integrazione, di solidarietà e di attraverso l'attività collettiva, perché poi preparare queste cose richiede lavoro, richiede ore insieme, richiede conoscenza, disponibilità e tutto questo contribuisce e credo che si vedrà.
0: È anche un lavoro di prossimità culturale, perché da quanto evinco molti degli ospiti che si succederanno il 31 e l'1 giugno a Brisighella sono autori e autrici del territorio.
1: Certo, sì, allora il bello di questo gruppo, e tra l'altro adesso non possiamo farvelo vedere, ma siamo sul fiume Lamone in una casa di campagna, proprio quelle cose che forse negli anni 70 facevano venire in mente le
0: comuni,
1: no? E stiamo dipingendo le ali, stiamo facendo un lavoro collettivo molto importante. È un gruppo che è nato così per strada, perché poi a Brisighella ci sono che cosa? Dei bar, ci si incontra al bar, fai una chiacchiera a quell'altra, e però in questi territori la cosa bella è che scopri un fermento culturale molto nascosto e tra una chiacchiera e l'altra vieni a conoscere e a entrare in contatto con quelli che sono degli artisti nascosti, dico bene, Anna Maria?
2: Sì, un artista nascosto come me, per esempio, che sono poeta, che sono scultrice, sono poeta, sono scultrice, poi il grande è una parola grande, appunto è anche abusata.
1: E poi ad esempio abbiamo Sabina che ieri ha realizzato, Sabina Laghi che ieri ha realizzato uno spettacolo di un laboratorio che ha messo in piedi da 3 anni a questa parte, e insieme a Beatrice Cevolani. Poi c'è Paola Ponti che presenterà queste lezioni erotiche in una casa dentro Via degli Asini. Lei è una danzatrice, sì, una performer. E poi
2: Giulia Neri, che è una cantante.
1: Lorenzo, che è un pianista. Insomma, ci sono tanti artisti all'interno del gruppo, però diciamo che questa è una particolarità che non emerge, perché noi ci consideriamo un gruppo unico, siamo tutti, ad esempio, sta passando qui Nora, che lei viene considerata come un po' Nora, vieni di qui, fai sentire la tua voce, passa di qua. Sei un po' l'animatrice del borgo, lei tiene, insomma, un po' le fila dei vari bar
3: faccio il giro dei bar, ristoranti dove gli altri non vogliono andare perché li conosco tutti.
0: Riesci anche a uscirne, Nora?
3: Sì, allora, tutti hanno detto di sì, partecipano, e quindi siamo contenti.
0: Allora, ragazze e ragazzi, mi piacerebbe approfondire un attimo la l'evento che ha messo in piedi Paola Ponti, ovvero Dialoghi Erotici, al quale io peraltro ho partecipato alla scorsa edizione di a Brisighella. Secondo me va spiegato, perché non è
2: bisogna aspettare fuori dalla porta il momento di entrare per raggiungere questa sorpresa di danza erotica, che è mistero, e che ti toccherà se tu vieni, possibilmente in coppia.
0: Sì.
2: È fatta per coppie.
4: Per coppie di amici, coppie di amanti, coppie. Sì. Coppie,
2: e quindi è tutto misterioso.
0: È un'esperienza molto intima, possiamo dirlo, in cui ci si apre a livello di coppia
4: Però non possiamo spoilerare troppo. La sorpresa è molto importante in questa performance.
0: Yeah, mi sembra assolutamente assolutamente cocente la questione. Poi dai, andiamo avanti. La Carampana, musica e balli tradizionali di cosa? Della Romagna?
1: Della Romagna,
0: Turkmenistan?
1: E anche dell'Africa, perché partiamo sempre di radici. Dell'Iscio, musica e balli tradizionali che vanno perché poi sai, anche in Africa nasce il blues, nascono tante musiche che poi dopo sono trasmesse, tramandate.
2: Mi sa dove ha origine la musica tradizionale
4: romagnola. Può darsi che anche questa venga dall'Africa.
2: Bisogna venire a vedere.
1: E allora c'è questo gruppo, che magari la Sabina, se vuole spendere 2 parole su Carampana, che non vedevo l'ora.
0: Vai Sabina.
3: Carampana sono un gruppo di musicisti che da più di 30 anni hanno fatto ricerca nel territorio romagnolo e negli Appennini tosco-emiliani, sui balli di tradizione, balli staccati, canti, e sono le radici dell'Iscio.
0: Raccontaci un po' del ballo staccato, che anche qua nella provincia di Bologna viene portato avanti, perpetrato, Sabi.
3: Allora, infatti ci sono molte connessioni, raccontare è tanta roba, nel senso che sono delle danze antiche che provengono dai Celti, e vedere, partecipare a questi cerchi è bello, quindi invito tutti a...
0: È una tradizione che fra l'altro qua a Bologna sta portando avanti, soprattutto a livello musicale, un ragazzo che si chiama Filippo Bonelli, che altre connessioni ha anche ospitato l'anno scorso. Sì, che sta cercando di inserire l'elettronica in quel tipo di musica, tipo la Filuzzi, il Liscio, eccetera. apportando anche tutta la componente di ballo, quindi balli staccati bolognesi, emiliano, romagnoli. Bello, sono molto curioso di vedere questa questione dei balli. Poi il 31 maggio, secondo il mio programma che mi avete gentilmente mandato ieri, il 31 maggio alle 21:15 c'è questo spettacolo che si chiama Meteora Fire Show di Michela Inzaghi Moco. Fire Show.
3: Allora, noi siamo siamo per progettare il programma, diciamo che ognuno ha fatto delle proposte. Questa proposta è arrivata da Aila e è uno spettacolo, da quello che ho capito, di danza, coreografia e fuoco proprio da fuoco vero, ecco. Sono molto curiosa e anche qui è proprio un bello scambio anche di idee, di proposte, così. Sarà in piazza questo, ecco. No. Di Veglia mi avete già parlato?
0: No.
3: Fuoco.
0: E quindi il momento.
3: Allora, Veglia, si concluderà appunto nella seconda giornata, lo spettacolo sarà Veglia e sarà prima appunto dei balli staccati. È uno spettacolo che il Teatro Meno 20, che è un gruppo che vive, è un gruppo teatrale che vive a Faenza, composto da Consuelo Battistone e Gianni Farina, lavorano da più di 20 anni nel territorio, anche insomma sia nel territorio romagnolo ma anche internazionale. E lo spettacolo Veglia nasce da questo da questi 20 anni di collaborazione. È uno spettacolo caldo che ricorda i momenti, forse questi momenti della tradizione, anche qui dei racconti che si facevano nelle aie. Loro hanno lavorato su dei racconti di fiabe del mondo con uno spirito anche ironico. Ci saranno anche due musicisti in scena che si intrecceranno con le fiabe e con il pubblico. Sì.
0: Molto bene, Sabi, passami Flavio che ho una domanda bruciapelo per lui.
3: Ah, dai.
0: Allora Flavio, sì. Mi ascolti, mi senti? Avete pronunciato tante volte la parola tradizione, che in un momento come questo è sempre un po' da gestire con i guanti, perché si viene spesso additati di avere poi un pensiero reazionario, no? E te come la vedi questa questione di sostenere a livello come Mahler?
4: Molto, molto progressiva, progressista, nel senso che recuperare tutta una serie di cose tradizionali ci porta a capire che noi stiamo andando verso un mondo dove la collettività, lo stare insieme, tutta una serie di questioni che sono fortemente tradizionali, e qui nei paesi lo sentiamo ancora di più perché esiste ancora, riportare quel discorso tradizionale è fondamentale per un futuro, per un buon futuro. Ecco, chiamiamolo buon futuro.
0: Buon futuro, mi piace. Fra l'altro apportate diverse tradizioni, diverse delle quali sono anche molto distanti. Non so, mi riferisco per esempio ai tamburi tradizionali africani che vengono messi fianco a fianco con i tamburi medievali italiani. Sì. Quindi è una forma di un approccio alle tradizioni il vostro.
4: Sì, è un approccio alla tradizione, però sempre con questo paradigma, diciamo, di recuperare alcune cose che si stanno perdendo e che sono fondamentali appunto per stare bene, per vivere bene insieme. Quindi la parola tradizionale ha un tono tutt'altro che reazionario. e anzi è proprio proiettato a un futuro diverso.
0: Venga Flavio, perché se tu avessi un pensiero tradizionale reazionario non staremmo qua a parlare insieme, effettivamente non saremmo amici. Ultima domanda a bruciapelo prima di iniziare a contare i secondi che ci dividono dalla pubblicità. Fla, gli asini che volano sono rosa anche loro?
4: No, assolutamente, non hanno niente a che vedere con i maiali.
0: O con gli elefanti anche, no? Il classico elefante rosa.
4: Elefanti. Certo. No, gli asini, allora, lo spunto è perché la nostra strada più famosa a Brisighella è via degli asini,
0: certo.
4: Ma non solo, gli asini alla fine, se abbiamo ben presente all'interno di un gruppo di persone, l'asino è sempre quello che in qualche maniera sconcerta, rallegra.
0: Sì, fa anche da collante.
5: L'asino è testardo ma molto molto intelligente
0: e solitamente quindi simpatico, in effetti.
5: Beh, io farei recitare ad Anna Maria una poesia di due righe sugli asini.
0: Vai, è il momento.
5: Asino vola.
0: ermeticissima. Dai Patti, raccontaci come raggiungervi, quando, i social, tutte le informazioni utili prima di dar da mangiare la pubblicità.
5: Sui social ci potete raggiungere sulla pagina Instagram e Facebook appositamente creata con il nome degli asini. Ci potete raggiungere tutte le informazioni anche attraverso la Proloco di Brisighella.
4: No, sì, preciso, di cui... Cosa vuol dire il nome degli asini?
5: Il volo degli asini.
4: Il volo degli asini, perché il gruppo si chiama Gli Asini, ma questa due giorni è il volo degli asini.
0: Okay.
5: Trovate le informazioni sulla Proloco di Brisighella, di cui io e Flavio facciamo anche parte. E poi tutti noi che abbiamo le nostre singole pagine. Se vuoi ti posso elencare qualche nome di noi: Anna Maria Carroli, Patrizia Bottura, Flavio Boldrin,
0: John Cage,
5: e poi abbiamo la Nadia Carroli, la Sabina Laghi, Antonio Casadio, che è anche un commerciante di Brisighella, la Nora Labrari, Loris, Tossi,

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
5: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
7: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.

E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 di Radio Città Fucico dopo aver sostenuto, come spesso e volentieri faccio, questi sforzi culturali che partono dal basso a prescindere che siano messi in atto da Patti e Flavio. E in questa seconda parte di trasmissione, ladies and gentlemen, un po' di flow musicale. Buon ascolto.

lancette dell'orologio non siamo mai in sincrono, nonostante tutto ci troviamo poi d'accordo. E per tutte e tutti coloro fortunati che si trovano in quel della Riviera, non posso esimermi dal consigliarvi di andare ad ascoltare Philippe Ballou e Thomas Levache al Quevida, alla spiaggia Quevida di Porto Corsini, dove metteranno musica, la loro fantastica musica, dalle 15 alle 23 di questa serata.

altre connessioni torna sabato prossimo indefessamente in diretta sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica radio libera, libera, libera Radio Città Fujiko. Sabato prossimo l'appuntamento di maggio di Winterplay, la rubrica di improvvisazione jazz dal vivo qua in radio. E come non smetterò mai di ripetervi, ladies and gentlemen, uscite, fate un bel bagno di vitamina D in questa metà di maggio, amatevi e coltivate la vostra cultura, unico anticorpo alle bruttezze dell'esistenza attuale. Ladies and gentlemen, a sabato prossimo.

0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: presentare la domanda nel consolato statunitense del proprio paese di origine. Il rischio è che centinaia di migliaia di persone che sono già negli Stati Uniti siano costrette a uscirne e poi non possano più farvi rientro. Nella Repubblica Democratica del Congo il rischio epidemico legato a Ebola è passato da alto a molto alto nella classificazione ufficiale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Secondo la stessa OMS, le possibili vittime sono salite a 177 con circa 750 casi sospetti di infezione. Emanuele Crespi è responsabile dei programmi umanitari della ONG ActionAid.
1: Quello che sta accadendo oggi nell'est della Repubblica Democratica del Congo non è solo una crisi sanitaria, ma è una crisi multilivello. Primo livello è la guerra. Nelle province orientali, infatti, la popolazione vive da anni tra combattimenti, presenza di gruppi armati, sfollamenti continui e collasso dei servizi di base. Le famiglie sono obbligate a spostarsi in continuazione all'interno del territorio e i centri sanitari vengono distrutti. Su questa crisi già gravissima si è innestata ora e si sta innestando l'epidemia di Ebola. Il problema è che l'epidemia sta colpendo comunità che non hanno gli strumenti per proteggersi. 4 scuole su 5 non dispongono di postazioni specifiche per il lavaggio delle mani e non dispongono di dispositivi di protezione da mettere a disposizione di insegnanti e studenti. Nelle comunità colpite sono soprattutto le donne a prendersi cura dei familiari malati e sono loro le prime a non avere sufficienti informazioni. Senza informazioni, dispositivi di protezione e accesso sicuro ai servizi sanitari sono esposte in modo sproporzionato al contagio.
0: Papa Leone XIV è stato in visita pastorale stamattina ad Acerra, in Campania, terra di vittime dell'inquinamento ambientale e mafioso. Un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale, ha detto il pontefice nella cattedrale di Acerra, dove ha incontrato i familiari delle vittime della Terra dei Fuochi. Il pontefice ha ricordato che già Papa Francesco avrebbe desiderato andare lì, ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra, ha detto Papa Leone. Noi abbiamo raggiunto Antonella Terracciano, originaria di Acerra e che fa parte del direttivo di Legambiente Campania.
2: È una visita che è sentita molto, ma soprattutto perché riprende un po' quello che era un discorso che si era interrotto purtroppo con Papa Francesco. Dal punto di vista emotivo della città sicuramente vivi un evento storico, che è la visita del Papa in una città che comunque è una città di provincia, che spesso è alle cronache, diciamo, più per effetti del disastro ambientale che per note positive. La cosa emozionante dal punto di vista anche di una persona impegnata nell'ambientalismo, quel scientifico Collegambiente, è stata sicuramente quella di vedere un Papa che non ha parlato affatto del concetto di speranza astratto, ma ha richiamato un senso di responsabilità forte, ha riconosciuto anche il ruolo di quello che sono stati un po' i pionieri. Legambiente è stata quella che purtroppo si è trovata a coniare l'etichetta di Terra dei Fuochi, non ovviamente per avere affissa un'etichetta come comunità, ma per iniziare con la denuncia. Ed è stato bello che abbia riconosciuto questo ruolo, ma che poi abbia parlato di responsabilità condivise non solo per le istituzioni, anche per le istituzioni, ma soprattutto per tutti i cittadini, per tutta la società civile.
0: Presidente Sergio Mattarella ha ricordato il 34esimo anniversario della strage di Capaci, l'attentato mafioso in cui morirono i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, insieme agli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani, ha scritto in una nota il Presidente della Repubblica. Oggi sono previste commemorazioni in tutta Italia. A margine di una di queste, stamani, il ministro Nordio si è paragonato a Falcone. Sia io che Giovanni Falcone abbiamo rischiato la vita. Io quando indagavo sulle Brigate Rosse, lui sulla mafia, ha detto il ministro della Giustizia. Oggi sono 40 anni dalla morte di Altiero Spinelli, uno degli ispiratori dell'Unione Europea, tra gli autori del Manifesto di Ventotene, uno dei primi documenti a sostegno della creazione di un'Europa unita e di una Costituzione europea. Questa è la riflessione di Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo Italia, che è stato assistente parlamentare di Altiero Spinelli.
3: parliamo del ricordo, ma parliamo anche dell'eredità e dell'attualità del pensiero di Spinelli. Io dico spesso che Altiero Spinelli è considerato uno dei padri dell'Europa, anzi, se ci fosse un pantheon dei padri dell'Europa e delle madri, certamente dovrebbe parte di questo pantheon. Però certamente Spinelli non è il padre di questa Europa, questo bisogna dirlo con molta chiarezza. Spinelli ha immaginato un'Europa molto diversa da questa, non soltanto quella che è nata con i trattati di Roma, ma anche questa Europa un po' catatonica che stiamo vivendo in questi anni. Quindi non è il padre di questa Europa, ma è il padre di un'altra Europa. Ci sono due o tre cose di cui l'Europa dovrebbe farsi carico già in questa legislatura, come per esempio presentare un suo piano per quanto riguarda la pace in Medio Oriente e l'Ucraina, cosa che finora non è stato fatto. Penso per esempio al bilancio, che non è un fatto tecnico, ma insomma Spinelli è stato uno dei protagonisti delle battaglie del Parlamento europeo sul bilancio europeo, e il bilancio che il Consiglio sta preparando è totalmente inaccettabile. Ci sono tutta una serie di temi di concreti per i quali Spinelli si era battuto e che andavano ben al di là del dire cambiamo le istituzioni. Il cambiamento delle istituzioni è soltanto una conseguenza della scelta di politica da fare. Questa è la battaglia che deve essere fatta per rispondere all'attualità del pensiero di Spinelli.
0: Tornata di elezioni comunali domani e lunedì 25 maggio, si vota in quasi 750 comuni, 18 i capoluoghi di provincia alle urne. Tra le principali città al voto c'è Venezia, per la coalizione di maggioranza il primo test elettorale dopo la sconfitta al referendum sulla magistratura. Da Roma, Anna Bredice.
4: Quasi 7 milioni di elettori al voto domani e dopodomani, dopo la sconfitta al referendum. Questo è il primo test per il governo per capire se continua la discesa dei consensi oppure è cambiato qualcosa. Le amministrative sono state spesso elezioni che hanno premiato il centrosinistra, ma molto dipende naturalmente da come si presentano le coalizioni e i candidati. In campo ci sono 749 comuni, 18 capoluoghi, di cui l'unico di regione è Venezia, ma ci sono città molto importanti che vanno al voto, da Prato, Avellino, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Agrigento. Inevitabile che l'attenzione sia puntata molto su Venezia, anche perché è lì che l'opposizione scommette su un ribaltone. Tutti i partiti della sinistra, compreso Renzi e anche Rifondazione Comunista, sostengono Andrea Martella, che prova ad espugnare la città dopo 10 anni di giunta di destra, attraversata negli ultimi mesi da due casi che hanno creato tensioni nel governo, la Fenice, la Biennale. È a Venezia che i leader della sinistra hanno chiuso la campagna elettorale. All'opposto c'è Reggio Calabria, dove la destra vuole prendere il posto di un sindaco di sinistra. Una campagna elettorale che, per quanto importante, si è svolta senza grandi colpi di scena fino a ieri pomeriggio, dove a Lecco una consigliera della Lega si è scagliata sui social con parole molto violente contro Elly Schlein. I segretari regionali della Lega sono intervenuti subito, ma prima di Salvini è arrivata la nota molto dura di Meloni. Il capo della Lega cerca di recuperare consensi. Vannacci non si presenta alle amministrative, ma appare il convitato di pietra di queste elezioni. In un comune su quattro la Lega si presenta con un candidato diverso dal resto della destra. È simbolicamente l'immagine delle difficoltà in questo momento nel governo. Linea allo studio.
0: Il governo ha prorogato il taglio delle accise sui

0: Milano, che è coordinatore di Sud Cobas di Prato.
1: Sono tra i primi che fanno questa scelta. In realtà sono tantissimi negli ultimi anni i lavoratori di questo distretto che hanno scioperato, che hanno montato i gazebi, le tende.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
7: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
10: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
12: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei fratelli Sabi e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a

0: no spoiler.
1: Sì, no, mo me la segno proprio.
2: Come al solito qualche indizio per provare ad indovinare il titolo del film di quest'oggi, Jessica.
3: Partiamo Elio con l'Ariete, non il segno zodiacale, ma il maschio adulto della pecora, che come sappiamo è un animale famoso per la sua forza e per i suoi scontri testa a testa. Ecco, il protagonista di questo film incarna perfettamente, possiamo dire, queste caratteristiche, però non è un animale.
4: No.
3: È un uomo che si è guadagnato il suo soprannome, l'Ariete, appunto. Ah. E questo, sì, è un soprannome che lo ha reso assolutamente celebre dei mitici anni Ottanta.
5: Quindi non è neanche Attila del flagello di Dio, non c'entra.
3: No, non c'entra. E proprio negli anni Ottanta, passando al secondo indizio, esplodono chi? I Guns N' Roses. Oh. Con uno dei singoli più ascoltati di sempre, Sweet Child O' Mine. E questo brano è talmente potente, pensate, addirittura da salvare un film. Sì, perché in nome dell'amicizia che univa l'attore protagonista, Axl Rose concesse gratis Sweet Child O' Mine a questo film, permettendo proprio alla produzione di restare nel budget e a noi quindi di fare questa puntata, quindi possiamo dire grazie Axel.
5: Grazie mille, veramente. E il terzo indizio è tinta per capelli e ghisa, che non è il classico pomeriggio di Eliano, non è assolutamente questo, ma è una delle abitudini del protagonista, perché it's time to play the game.
4: E la faccio, insomma, se voi avete già indovinato a casa perché siete di talento naturali, scrivete al 333 180 9494. Per chi invece ha bisogno di un po' di doping, indizio audio.
6: Mi senti? È questo il mio mondo.

0: Coniugi nella vita, ma anche un duo artistico importante, Widows Peak, con questa No Driver. Noi siamo invece all'interno di Widescreen, ovviamente stiamo per raccontarvi un film anche quest'oggi.
1: Ma prima cerchiamo di farvelo indovinare.
0: Ma prima no, cerchiamo di farvelo indovinare. Per il momento sono arrivati già 5 messaggi, no, in realtà no. Però mi sembra di vedere che c'è qualcosa. Ciao, non ho indovinato, ma il primo indizio mi ha fatto venire in mente Alberto Tomba. Ma no, ma no.
1: Sì, perché l'Ariete può forviare, giusto?
0: Buona
1: giusto.
0: Puntata in solo particolare. Leo è sempre Valentina, ovviamente, che approfitta della trasmissione per salutare.
1: Cuoricino.
0: Va bene, siamo distanti, insomma, da quello che è il titolo del film di quest'oggi.
1: Non troppo, però, sì, volevo parlare troppo, un po' col dottore. Dottore, si immagini di essere un attore famoso per un momento?
2: È facilissimo per me.
3: Che ci vuole?
2: Io sono famoso.
1: Come no? Adesso immagini di essere un attore famoso, però in declino.
3: No.
1: Ecco,
2: ma
1: quindi,
2: come?
1: Sì, in declino, perché il suo corpo invecchia, le offrono parti sempre meno interessanti, non la chiamano più neanche per le comparsate.
2: Accidenti,
1: dottore. Ma lei come si, come si sentirebbe in quel caso?
2: Non particolarmente bene, diciamo così.
1: Ecco, però lei adesso ha due strade davanti: darsi alla chirurgia estetica fino a diventare una bambola di cera, oppure cambiare mestiere, che poi bisogna vedere chi la prende. Cambia mestiere, dottore.
3: Oh, ma quanto impertinente Jessica oggi.
1: Però mi ha risposto sì, quindi non devo averla detta male. Beh, deve sapere, dottore, che in realtà c'è un attore che ha una soluzione a questo problema, l'ha trovata. Un attore che negli anni Ottanta era davvero un sex symbol sulla cresta di Hollywood.
2: Ah.
1: Eh sì, però poi piano piano il successo si è un po' diradato. Lui è invecchiato, si è fatto qualche ritocchino di troppo, però proprio quando la sua carriera sembrava finita lo chiamano per un film. Ed è questo un film dove il protagonista è proprio una ex star in declino, uno che come lui porta cicatrici dentro ma anche fuori, uno che come lui ha fatto, possiamo dire, terra bruciata un po' intorno a sé, no? E che come lui ha un disperato bisogno di riconquistare gli affetti, di riconquistare i suoi cari in una qualche maniera, solo che il primo, l'attore, brama di tornare sul grande schermo, il secondo, il personaggio, brama di tornare sul ring. Eh sì, il ring, che è l'unico posto che lo fa sentire visto, che in qualche maniera lo fa sentire vivo, perché entrambi esistono solamente sotto i riflettori. E sa qual è l'ironia della sorte, dottore? Gliela dico io, che in un mondo che sembra tutto finto, no? Sembra vera finzione, viene fuori una solitudine e un dolore che in realtà sono più che reali. Insomma, stiamo parlando di un clamoroso comeback parallelo, l'attore Mickey Rourke e il suo personaggio The Ram, l'Ariete appunto. Infatti oggi vi raccontiamo il film vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia nel 2008, The Wrestler.
0: Gran film, grande interpretazione di Rourke, che torna sulle scene proprio con questo film, insomma, ritrova i suoi nuovi equilibri, insomma.
1: Assolutamente, hanno scelto
0: una carriera
1: proprio
0: un po'
1: l'attore
0: spenta,
1: giusto. Esatto. Insomma, infatti parliamo di parallelismi non a caso, perché se gli anni Ottanta sono stati il decennio d'oro per Mickey Rourke, lo sono stati certamente anche per il personaggio che interpreta, The Ram, l'Ariete. Sentiamo.

0: Robinson, insomma, era un mito del wrestling anni 80, l'abbiamo sentito nelle cronache in questo audio. I suoi incontri infiammavano il pubblico, i telecronisti, l'Ariete lo chiamavano. Ma la storia che stiamo per raccontarvi però si svolge 20 anni dopo questa epoca d'oro. Tra l'altro, epoca d'oro non per Randy, come si chiama, Jessie? Non mi ricordo mai.
1: Si chiama Robin Krasinski, direi.
0: Robin Krasinski.
1: Robin Krasinski, e questo è il suo vero nome. Randy è solamente il nome d'arte.
0: Pieno di R. Insomma, Randy Robin è ancora sul ring, ancora combatte, infatti lo vediamo nella palestra di combattimento, ma è ancora, ma è ormai grande, insomma, è stanco, il suo corpo ormai è tutto scassato da anni di lotte, i soldi non stanno più entrando a palate ma a pochi spiccioli, e per arrotondare Randy lavora come magazziniere, mendicando turni in più per raggranellare i soldi per l'affitto. E se anche ancora tutti lo riconoscono, lo ammirano, però ormai lo conoscono come una vecchia gloria che appartiene al passato, insomma.
1: Anche perché una cinquantina ce l'avranno.
0: Sì. Ne dimostra anche di più, poverello.
2: Sì, infatti.
0: Vive poi tutto solo in una vecchia roulotte, beve, si riempie di pastiglie, un po' per sopportare il dolore, un po' forse anche per avere l'aiutino, lo scopriremo dopo. Insomma, questo corpo così a lungo abusato ormai sta cedendo, e la vita di Randy è completamente diversa da quella dell'osannato campione di 20 anni prima.
3: Esatto, 20 anni prima, che accompagnava tra l'altro le sue entrate sul ring, un brano che fa parte della colonna sonora, che è Bang Your Head, e adesso dai, Eliano, ce lo fa sentire per piacere?
2: Assolutamente
3: oh,
2: sì.
3: Grazie. Oh, yeah.

0: Beh, in effetti questo brano che mi sta facendo tornare alla memoria un po' di cose inizialmente non avevo presente, dottore, non me ne voglia, eh. No, il brano che il dottore
1: dei Quiet Riot a me ha fatto venire i muscoli delle braccia molto più gonfi se lo sentirlo.
2: Sono addirittura
3: così, amico, sai. Pazzesco, quelli con le
0: no, c'è un problema qui,
2: voleva emergere. Era la sua sigla di apertura,
1: infatti è incontenibile. Comunque torniamo a noi, facciamo un micro recap perché siamo negli Stati Uniti, però non quella dei grattacieli, fiumi di danaro, bevande XL, dei fast food, assolutamente no. Ma è un'America diversa, fatta di sudore, spettacolo, lotta. Sì, perché il protagonista di questo film è un wrestler, Randy The Ram, uno che ha fatto la storia di questo sport, culminato, no, con un match che è diventato leggenda contro tal Ayatollah. Però dopo 20 anni le cose sono molto cambiate, un atleta in declino, ce lo diceva anche prima Maria, costretto ad avere un lavoro normalissimo, anche se però non ha abbandonato il ring. Ed infatti lo troviamo mentre entra in uno spogliatoio di una palestra di un liceo, quindi i palchi sono veramente cambiati,
2: eh
1: no?
2: Beh, 20 anni dopo.
1: Sì, insomma. Ma al posto di ragazzini con i brufoli è pieno di omaccioni palestrati, perché sta per iniziare una serata di lotta, di wrestling, di botte, e gli atleti si stanno preparando. L'arrivo di Randy è celebrato da tutti con grandissimo rispetto, e soprattutto da Tommy, che è un ragazzone con la cresta, che sarà proprio l'avversario della serata, nel match clou della serata, proprio di Randy. Esattamente, che gli stringe la mano, lo incoraggia, dice: io t'ho già visto da qualche parte, tu sei bravo, continua così. E iniziano poi gli accordi pre-match. Sentiamo un po'.
3: Continua così, amico, sai, quelli con le Cadillac che gestiscono il business se ne fregano del talento, quindi tieni duro.
4: Sì, lo so.
3: Ok.
4: Ma invece questa sera non so tu che vuoi fare. Io avrei qualche idea. Pensavo, sai, per scatenarli un po' potrei darti un colpo basso seguito da un bulldog.
3: Ma tu fatti odiare e basta.
5: Dovete alzarli subito contro di noi.
6: D'accordo.
5: Continuate a picchiare e non mollate mai. Boom, boom, boom, boom, boom.
6: Noi usciamo, ci mettiamo sulle corte. Voi ci prendete e ci buttate in mezzo.
5: Ok.
6: Allora ci alziamo, doppio calcio volante e andiamo fuori.
5: Va bene, ci rilavoriamo proprio di
6: fuori. Sì, okay. Ce li lavoriamo piano piano, vecchia scuola con
5: vecchia
6: calma.
5: Scuola.
7: Non accanirti sulle gambe, bello, lo fanno tutti quanti.
8: Sì, ma che c'è di male?
7: Va sul collo.
8: No, noi lavoriamo il collo.
9: Non siamo abituati.
7: Voi fate il collo?
8: Lavoriamo il collo.
7: Sì, voi fate le gambe.
8: Che fate, le gambe o il collo?
4: Tu puoi contrattaccare subito dopo.
7: Mi butto contro le corde, super calcio volante, Ram Jam e andiamo a farci una birra, eh?
4: Mi sembra perfetto.
7: Ok, non mollare, hai molto talento.
4: Va bene. Grazie.
1: Insomma, dopo questi bei complimenti che avranno sicuramente fatto piacere a Tommy, inizia il match, che sia tutto preparato, che non siano botte vere, è risaputo, però il confine fra messa in scena e realtà è incredibilmente sottile, lo possiamo dire.
0: Anche perché si fanno male davvero.
1: Infatti.
0: Tutta finzione, ma con un grande margine di rischio.
1: Esattamente, anche perché Randy, mentre si cambia prima del match, si nasconde una lametta nel polsino.
10: Sleale.
1: Ma mica tanto, perché non la usa contro il suo avversario come si potrebbe pensare, ma su se stesso. Cioè praticamente è sul ring, approfitta in un momento, di un momento in cui è a terra, si fa un taglietto sulla fronte e poi, tutto grondante di sangue, si lancia sull'avversario e lo batte. E il pubblico è in visibilio, ma quello che ci lascia un po' basiti è che fino a che punto Randy si spinga pur di compiacere la folla. Cioè, c'è veramente bisogno del sangue?
10: A quanto pare.
1: Alla fine sì, forse. Perché? Perché l'avversario di Randy è vestito da punk, cioè ha la cresta, ha una maglia tutta strappata,
2: ha lo sguardo un po', no?
1: Sì,
2: cattivo,
1: fa il cattivone,
2: aggressivo.
1: Tatuaggi da anarchico, cioè la gente ha bisogno di distinzioni nette. E quindi, cioè, noi abbiamo fatto una stagione di cattivi al cinema per capire perché erano diventati cattivi. Non è questo il caso, sicuramente no, perché loro vogliono buono contro cattivo, e in questa logica così semplice il sangue diventa quindi un elemento che nobilita come la lotta e la sconfitta del male. Comunque, alla fine, atleti e pubblico sono tutti contenti, e anche l'organizzatore della serata, che ha anche un'idea. Sentiamo un po'.
11: C'è un anniversario importante.
7: Eh?
11: Il 6 aprile. 20 anni fa hai battuto Ayatollah al Madison Square Garden.
7: 20 anni.
11: Sì.
7: Tanto tempo fa.
11: Cazzo, il tempo vola, eh? Senti cosa ho pensato. Una rivincita. Un nuovo match.
7: Ok, sei a posto.
11: Sì, quel fine settimana organizzo un grande festival a Wilmington. Voglio un grosso evento, con voi due come protagonisti. Ram contro Ayatollah 2.
3: Ehi, Bob ha aperto un bel salone di auto usate in Arizona. Non so se gli andrà di rimettersi, sai.
9: Per questo match Bob tirerà fuori il vecchio turbante.
3: Sì?
9: Sì.
3: Io ci sto.
2: Oh, e Randy non ha dubbi, se la Ayatollah ci sta, ci sto anch'io. E non era scontato, se ci pensiamo, perché sono passati 20 anni anche per il suo leggendario avversario, no? La Ayatollah, Bob, che ora come lui fa un altro mestiere, no? Diciamo che tira a campare. Però presto noi scopriamo che Randy, quando non veste i panni di The Ram, i panni del wrestler, ha un altro luogo dove si sente a casa, il night. Ed è un night in particolare, un night dove conosce tutti, conosce sicuramente il butta fuori, con cui lo vediamo fare amabili conversazioni su farmaci, potremmo dire, no, ipotizzare illegali, ma su questo ci torniamo dopo. E soprattutto in questo night conosce Cassidy, che è la sua ballerina preferita. Oh. Eh sì, quando lui arriva lei è impegnata in un privé con alcuni ragazzi, e Randy, che la spia, no, in questo caso, sente questi ragazzi fare dei commenti poco carini sull'età di Cassidy, no? Lei non è più giovanissima, non ha più 20 anni. E Randy si innervosisce, no? A lui non sta bene, quindi entra nel privé e li caccia in malo modo. Devo dire che Randy anche fa un po' paura, no? Anche per l'aspetto che ha, questo omone, no? Grande, grosso, con questi capelli biondi e lo sguardo che non è sicuramente rassicurante.
1: Sì, ha un'aria di un uomo vissuto, quindi esatto. I ragazzini, coda tra le gambe, filano.
2: E se ne vanno, esatto. Però Cassidy non apprezza il suo aiuto. E no, perché pensiamoci, dal suo punto di vista sono $200 persi, no? Lei gli lo dice, ma che fai? Tra i due però capiamo subito che c'è molta confidenza, no?
0: Anche lei... qualcosa in più, insomma.
2: Ma sì, per il momento è la confidenza che noi vediamo. Lei inizia a ballare per lui, come fa sempre, e gli chiede come va, e Randy cosa fa? Inizia a parlarle subito dell'incontro, questo 20° anniversario di quel match memorabile che, lo dice lui stesso, potrebbe essere un altro momento storico, no? Lui è entusiasta di questa cosa, e lei cosa fa? Lo ascolta, giustamente, no? Però né lei né noi abbiamo ancora capito davvero quanto quel match sia importante per Randy, ma lo capiamo secondo me tra un pochino. Elio, cosa
0: sì,
2: ne pensi?
0: Assolutamente sì. Intanto è arrivato un messaggio della Valentina che conferma The Wrestler, ma forse l'ho indovinato a cavallo del momento in cui noi
10: gliela diamo buona, dai, gliela diamo buona.
2: L'avrei indovinato durante
0: tra l'altro, sì, aggiunge, suggerito da Alice che sta ascoltando con me la vostra trasmissione, quindi grazie.
2: Avrete un premio
0: Valentina,
2: condiviso,
0: un saluto
2: allora.
0: Anche
1: quindi,
0: ad Alice.
1: Ha indovinato Alice.
2: Cattivo, no, dai, in condivisione, dai.
0: Va bene, ci fermiamo adesso con un momento musicale, un singolo di debutto che arriva da Milano, ce lo propongono gli Ashes, il titolo è 7 Seconds of Pieces.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub di Rerien via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub di Rerien alla locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
4: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
0: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
5: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
6: Scream. Guarda che roba, cazzo, sei bella da impazzire. Voglio fare di te una donna onesta. Insomma, chi può dirlo? Sono in discreta forma al momento. Con un po' di fortuna potrebbe essere il mio biglietto per tornare in cima.
7: Non si sa mai chi c'è tra il pubblico.
6: Sì. Sì, sarebbe un sogno.
7: Oddio, stai sanguinando. Oh.
6: Sì, mi sono fatto un taglietto.
7: Stai bene?
6: Sì, non è niente.
7: Dicono che nel wrestling è tutto finto.
6: Finto? Guarda qui, 1986, Denver Coliseum, Billy Bob Benjo con un asse di 10 centimetri mi ha colpito. C'era un chiodo, mi ha spaccato il bicipite in due, guarda. E ne ho una migliore. Dai un'occhiata qui. 1988, a Orlando Civic Center. Mr. Magnificent mi lancia fuori oltre le corde, atterro sulla spalla e mi spezzo in due la clavicola.
7: Oh mio Dio, sì. Ti fa male?
6: Beh, mi fa male quando respiro, ma voglio dire, sai, senti il boato della folla e superi ogni cosa alla fine.
8: Già. Cioè, il punto è proprio questo qui, cioè quello di essere visto, perché lui percepisce il proprio valore attraverso il boato della folla, cioè, ha bisogno di questo.
9: Il feedback del pubblico.
8: Assolutamente, assolutamente. Questo dialogo comunque è significativo, perché Randy è in un night, in un privé, quindi sono a tu per tu con una ballerina, che mezza nuda gli si struscia addosso, e il suo modo di relazionarsi con il mondo femminile è parlare esclusivamente del suo passato. Cioè, lui non è che parla di sé, parla del personaggio, probabilmente perché lui non è altro che il suo personaggio, le cose coincidono, vive nel passato e poco importa se è a Cassidy la ballerina, appunto, non gliene freghi molto delle sue cicatrici da gladiatore, cioè non è proprio impressionato, lo ascolta, ma diciamo, sì, sta lavorando, non è che gliene freghi molto. Comunque c'è un match alle porte, così Darren si vede con un tizio e qui scopriamo un altro aspetto di questa storia, cioè il doping, perché questo tipo tira fuori un sacco di scatole, asteroidi.
9: Asteroidi? Beh, però grosso.
10: Comete.
8: No, è asteroidi, okay, non asteroidi.
11: Okay. È un elenco, insomma, il dottore parla per elenchi, giustamente.
8: Anabolizzanti. E poi Marisa, lei non mi deve mai più correggere, se no glielo dico io. Gliela faccio io una six,
12: altro che gli steroidi.
8: Faccio una 619, le faccio qua, no, in studio e poi vediamo come...
12: Una REM jam.
8: Esattamente, vediamo come va a finire.
11: Le faccio l'elenco. A, steroidi.
8: A,
11: B,
8: steroidi. Comunque, allora, c'ha antidolorifici, anabolizzanti, ormone della crescita, un fracco di roba. Sì, è una farmacia praticamente. E Randy non è che si tira indietro, conosce benissimo questi prodotti, compra ben $1,000 di merce.
12: Alla faccia.
8: Sì.
11: E poi farrate poi il suo amico.
8: È vero.
11: Ci esatto, mi dà una parte, esatto, poi dopo il resto me lo dai più avanti.
8: Esattamente. E poi continua con i preparativi per il match. C'è, cioè, una procedura proprio in sequenza che conosce evidentemente a memoria. Si fa prima una punturina di sostanze dopanti nel sedere, poi va in palestra, poi va dal parrucchiere per ravvivare la tinta ed infine al centro abbronzatura.
12: Vero, perché diciamo Randy è color mattone praticamente.
8: Sì, esattamente, ma però non è tutto, perché dopo cosa fa? Va al supermercato, uno dice vabbè, dovrà fare la spesa come tutte le persone normali, no, compra il carciofino. No, non è quello, va a fare acquisti per materiale di scena, cioè prende pentole da spaccarsi in testa, vassoi, cioè è un bambino praticamente in un esattamente Toy Store, questo. E alla fine comunque arriva il match, il giorno del match, il consueto briefing con l'avversario per accordarsi sulle mosse da fare. Sentiamole un po'.
13: Tutto quello che vuole, signore, ma magari le corse riduciamole il più possibile. Può sbattermi una volta sulle corde o al tappeto, ma niente girandole, per favore.
14: Sì, ma parliamo delle cose pesanti. Tu che ti senti di fare stasera?
13: Beh, le vanno bene i punti.
14: I punti?
13: Con la sparapunti.
14: Che vuoi dire?
13: È la sparapunti.
14: Proprio la sparapunti?
13: Non l'ha mai usata?
14: No, fa
13: sì,
14: male.
13: Ma è un po' assurda come domanda. Non tanto quando entrano i punti.
14: Sì.
13: Fa un po' paura, sai, quel pistolone puntato contro. Ma toglierli lasciano due piccoli buchi e esce un po' di sangue.
14: Si può fare.
13: Grazie, signore, è un onore, grazie.
14: Facci piano con la sparapunti.
13: Tranquillo, signore.
12: Sei morto! Insomma, dal dire al fare, siamo sul ring. L'incontro inizia con una bella gara di schiaffoni e poi prosegue con una serie di attacchi truci uno dopo l'altro, prima insetticida spruzzato negli occhi, poi l'avversario appunto che usa la sparapunti per spillarsi in fronte una banconota, gesti così,
9: bellissimo,
12: filo spinato cosparso su tutto il ring. Addirittura a un certo punto il pubblico, completamente in delirio, passa a Randy una gamba prostetica da usare per colpire l'avversario.
9: Alla lui fine, non si tira indietro,
12: no,
9: lui la prende,
12: no, Randy è disposto a tutto. Insomma, alla fine dell'incontro i due contendenti sono delle maschere di sangue, il ring è pieno di oggetti spaccati e Randy The Ram ha vinto. La folla esulta, eccitata, negli spogliatoi tutti lo accolgono, gli altri atleti con un applauso, una marea di complimenti, gli dicono avete fatto un inferno lì sopra, ed è pur vero. E adesso però è il momento con il dottore di cucire, di curare, di rimuovere i punti della sparapunti, appunto. E se l'incontro è stato un massacro, il rapezzamento, dobbiamo dirlo, non sembra meno doloroso, perché Rem è pieno di ferite. Quando il medico lo lascia solo, finisce di ricomporlo, Randy si alza ma barcolla, ha un dolore tremendo al braccio, va a vomitare in un angolo e crolla a terra, ha avuto un infarto.
11: D'altra parte, lo dicevamo prima, no? Uno sport veramente molto traumatico, altro che poi finzione da un lato, ma insomma,
12: magari qualcosa hanno a che fare anche le pilloline prese prima del match.
11: Beh, infatti. Allora, loro sono i Watts.

0: Suoni rilassanti ed evocativi quelli di questo duo canadese, si chiamano What's, questo è Hello e fa parte di un extended play che è Coop. Ovviamente noi siamo all'interno di Widescreen, The Wrestler, il titolo del film di quest'oggi, un film che vede in grande spolvero Mickey Rourke che no, rientra sulle scene dopo un periodo turbolento all'interno di una vita turbolenta, insomma magari lo racconteremo un po' meglio
1: sì,
0: più avanti.
1: Perché Mickey Rourke, che sta vestendo i panni di The Ram, Randy The Ram, l'avevamo lasciato sul pavimento disteso, senza, privo di sensi, dopo un match. Cos'era successo? È un infarto improvviso, purtroppo. Fortunatamente sopravvive, però si risveglia in un letto d'ospedale con tubi e infermiere che stanno facendo molta fatica a farlo star fermo, perché lui si è appena svegliato ed è comprensibilmente molto molto agitato. Insomma, la situazione è pesante ed è il medico a dire a Randy quanto è pesante. Prima di tutto gli dice che gli ha dovuto mettere, pensate, un bypass, ma non è tutto qui, sentiamo.
2: Sono fuori pericolo, è tutto a posto?
3: A parte il suo cuore, deve cominciare a trattarlo meglio.
2: Per esempio, che devo fare?
3: Per prima cosa dovrà prendere un bel po' di medicine. E tutte quelle sostanze che assume, dovrà smettere di farne uso.
2: Lo so, posso... Posso anche farne a meno. Quando potrò tornare in palestra e ricominciare ad allenarmi?
3: Si può esercitare, quello può farlo, ma con moderazione.
2: Dottore, io sono un lottatore professionista.
3: Non mi sembra una buona idea.
2: Come sarebbe a dire?
3: Il suo cuore ha subito un duro colpo. Non è in grado di reggere quel tipo di sforzo.
2: Beh, posso diminuire gli incontri e starò un po' più attento.
3: Signor Rasinski.
2: Randy, mi chiami Randy.
3: Randy. Lei è quasi morto. La prossima volta potrebbe non essere così fortunato.
1: Oh, grazie Doc per tutte queste buone notizie.
4: Prego.
0: Un brutto colpo, ovviamente. Sì, esatto, Randy.
1: È un brutto colpo che però risponde così anche un po' con ironia al dottore. Però dietro questa battuta, in realtà lo capiamo, Randy a pezzi.
0: Certo.
1: Perché finché si tratta di smetterla col doping è un conto. Lui dice, vabbè, ce la posso fare, posso rinunciare alle sostanze. Però non salire più sul ring per Randy vuol dire rinunciare a tutto ciò che per lui conta, no? Quindi pensate, immaginatevi questo. Immaginatevi la frustrazione quando, uscito dall'ospedale, trova i soldi del procuratore, che ovviamente lo paga per l'incontro dopo il quale lui è svenuto, no, per l'infarto, e gli propone un altro match. E lui sa benissimo che non lo può fare, non lo potrà fare, no? E in questo momento la camera inizia a seguirlo da dietro. Spesso lo fa il regista questa cosa, c'è questa camera da molto vicino che lo segue di spalle, che ci restituisce questo proprio un senso di oppressione, no? Noi riusciamo quasi, Elio, a percepire il suo stato d'animo.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, ma Jessica, anche un aspetto tecnico, perché rientra un po' in quelli che sono i limiti del budget del film, insomma, quindi si usano modi di riprendere che costino il giusto, insomma.
1: Però di necessità virtù,
0: però, sì, esatto,
1: in questo caso, no? Perché
0: infatti
1: funziona proprio
0: utili.
1: Bene, assolutamente. No, infatti la camera lo segue anche mentre lui va in farmacia a comprare le medicine, nonostante lo sconforto, lui trova la forza di correggere tutti quando lo chiamano per nome. Anche prima il dottore l'ha chiamato signor Rasinski, oppure lo chiamano Robin, lui dice no, chiamami Randy, io sono Randy. E poi cosa fa Randy? Torna alla sua roulotte, giustamente paga l'affitto e comincia ad affrontare la sua nuova quotidianità, solo che è difficile per lui perché ogni momento gli ricorda, ogni movimento gli ricorda che ha un bypass, lo vediamo dormire, lui legge, e poi però a un certo punto si annoia e pur di non stare da solo invita un ragazzino a giocare con lui ai videogiochi.
0: Tenero.
1: È tenero, però qui ci prende anche un senso di malinconia, no?
0: Sì,
1: quasi
0: di vuoto,
1: sì, quasi di compassione. Perché? Perché questo videogioco è un vecchio gioco di wrestling e i personaggi sono proprio lui, The Ram, e l'Ayatollah, il suo leggendario avversario, no? Il ragazzino non è entusiasta, ovviamente, no? Perché è abituato, glielo dice proprio, ma Call of Duty è molto più figo, è molto più moderno. Però questo ragazzino accontenta Randy per un po', ma appunto appunto alla fine dice vabbè questo gioco è vecchio e se ne va. Questo gioco è vecchio come Randy del resto, no? Come si sente Randy.
4: Sì, che poi tra l'altro lui dice gioca con un ragazzino, lo farà vincere? Assolutamente no, no, lui no, ha vinto con la sua mossa, con la sua solita mossa.
1: The Rem Gem. Esattamente. Che non l'abbiamo detto, The Rem Gem è la mossa finale, no? Della vittoria di Randy, che consiste in questo appunto maccione che sale sui bordi del ring e a un certo punto sotto il boato del pubblico si lancia sopra l'avversario e questo segna sempre, no, la fine di ogni incontro.
4: Sì, esatto, schiena l'avversario lanciandosi proprio dal bordo, dall'angolo del ring.
1: Dall'angolo del ring, esatto.
0: Un classico.
1: Insomma, Randy quando questo ragazzino se ne va comunque non molla, non si lascia andare, prova a reagire, così decide di provare a fare una corsettina leggera nel bosco. Però dopo pochi
0: metri... A un certo
1: metri,
0: punto si deve fermare.
1: Sì, il dolore lo costringe proprio a fermarsi.
5: Mi sa che Randy non ce la fa, no, ad accettare un po' le spiegazioni del dottore, il fatto di non poter più fare quella vita. Eppure forse ha ragione il dottore, cioè sembra davvero finita, no? Per consolarsi, allora che fare? Va al night da Cassidy. D'altronde il night, l'avevi detto tu prima, Jessie, è l'unico altro posto in cui si senta un po' accolto, un po' capito. Ha bisogno di parlare con lei, di sfogarsi. All'inizio Cassidy non ha tempo per lui, anche perché sta lavorando, ricordiamolo, lì ci lavora, ma appena capisce che la situazione è seria, lui le accenna, ha avuto un infarto, molla tutto e lo raggiunge in macchina.
2: E adesso i dottori mi dicono che non posso più combattere.
6: E cosa farai?
2: Non lo so, è che proprio non mi sembra giusto. È per questo che volevo parlare con te, perché non voglio rimanere solo.
6: Randy, dovresti stare con la tua famiglia ora. Non hai una figlia? Dov'è tua figlia?
2: Diciamo che non le sono mai piaciuto.
6: Non ci credo. Tutti hanno bisogno di un padre. E credimi, questo è il genere di cose che avvicina le persone. Dovresti chiamarla.
2: Sì.
6: Devo rientrare. Te la caverai, vero?
2: Sì, me la caverò.
5: Se la caverà Randy, poverino, è un uomo solo, è molto solo, tanto che Cassidy appunto è forse l'unica persona a cui davvero interessi che cosa gli sta succedendo, e infatti è proprio lei a suggerirgli di mettersi in contatto con la sua famiglia. Infatti Randy, scopriamo, ha una famiglia, ha una figlia con la quale i rapporti, capiamo, sono stati interrotti. Quando torna a casa inizia a frugare in una vecchia scatola di ricordi e tira fuori proprio una foto della figlia ancora bambina. Dietro alla foto sono appuntati alcuni numeri di telefono. Randy all'inizio sembra indeciso, perché la mattina dopo cosa fa? Va subito in una cabina telefonica e telefona a casa della figlia, però poi butta giù. Ma non è che abbia cambiato idea, è che forse si è reso conto che una telefonata può non essere il modo giusto, insomma non è abbastanza quando vuole riallacciare i rapporti con una figlia che non sente probabilmente da anni. Così si presenta di persona a casa della ragazza, di Stephanie, ma quando Stephanie arriva alla porta, già dal suo sguardo capiamo che non è molto felice di vederlo, no?
1: E cosa succederà?
0: Beh, insomma, sicuramente poi c'è un passato molto molto tumultuoso fra loro, anche questo lo scopriremo un pochino più avanti. Intanto musica, ce ne andiamo a Torino con i Notice Roll, questa è Safe in the Music.

0: Ascolta, ho avuto un infarto. E ho pensato che dovevo dirtelo.
1: Sei proprio uno stronzo. Che cosa vuoi da me? Cosa vuoi?
0: È che ero solo e... E tu sei mia figlia, io ti voglio bene, avevo bisogno di vederti.
1: Tutte balle. Tu vuoi che io mi prenda cura di te?
0: No.
1: Sì, ma io non lo voglio fare. Dove cazzo eri tu quando dovevi occuparti di me? A tutti i miei compleanni non sei mai venuto neanche una volta. Scommetto che non sai nemmeno che giorno è. Sai che ti dico, chi se ne frega se hai avuto un infarto, vaffanculo.
2: Insomma, qui fai conti anche con gli errori del passato, tra l'altro, insomma, comprensibilissimo l'atteggiamento della figlia, ci mancherebbe.
3: Assolutamente, però questo è un colpo molto duro per Randy,
2: sì.
3: Perché Cassidy non aveva torto. I momenti difficili come quello che sta passando Randy dopo l'infarto è anche normale, sarebbe anche normale cercare il supporto della famiglia. Certo,
2: in una condizione normale, sì.
3: Se ne hai una vera, no, di famiglia. Randy Stephanie invece capiamo che l'ha abbandonata quando era piccola, no? E lei, come è logico, non si fida, no? Perché questa ferita è ancora aperta e lui non può fare altro che accettare questa situazione. Che fare ora? La cosa che Randy sa fare meglio, o almeno fare come se. Cosa fa? Raggiunge gli altri wrestler veterani che sono riuniti in una palestra per un incontro, no? Con i fan, col pubblico, prima del grande anniversario, del grande match contro l'Ayatollah. E noi vediamo questa scena dove c'è appunto una sala con questi tavoli. Seduti a questi tavoli ci sono appunto dei veterani, dei wrestler dell'età di Randy, naturalmente, che vendono biglietti, merchandise, continuano a fare autografi alle persone che arrivano. E Randy si guarda intorno, guarda i suoi colleghi e cosa vede? Vede uomini stanchi, uomini invecchiati, no? Sembrano l'ombra di quello che erano un tempo.
4: Sì, sono proprio malandati, perché c'è uno, esatto, che è sulla sedia a rotelle, un altro che zoppo, un altro che ha la sacca per l'urina. Quindi lui inizia a vedere un futuro molto brutto.
5: Che è un po' anche il suo presente, lui è il pacemaker.
4: Sì, esatto.
2: Anche perché ricordiamo ancora uno sport altamente debilitante, quello.
3: Assolutamente.
2: Si invecchia prima e male.
5: Fanno
2: peggio.
5: Male le botte, sapevatelo a casa.
3: Fanno molto male e fa male tutta questa situazione a Randy, che si fa prendere comprensibilmente dallo sconforto. E a Cassidy come va? A Cassidy non va meglio. Anche lei, infatti, lavora col suo corpo, no? È sicuramente una donna ancora bellissima, però qualche cliente inizia a preferire le altre ragazze, quelle molto più giovani di lei, ma non Randy, che quando arriva cerca subito lei. Ma Randy cerca la donna, non la stripper, e questa è la differenza, no, con gli altri clienti. Cassidy infatti è molto contenta di vederlo. Lui le racconta della figlia, e quando le dice che vorrebbe fare un regalo a sua figlia, a Stephanie, Cassidy prova a consigliarlo, no, a un certo punto. Poi si offre anche di ballare per lui, come fa sempre, ma Randy capisce che forse non è il caso, anche per un po' le sue condizioni di salute. Allora lei accetta la cosa e fa per allontanarsi, ma a un certo punto succede qualcosa in lei cambia.
4: Sì, esatto, cambia, è vero, perché si guarda un po' in giro, ma poi dopo ci ripensa, torna indietro e va da lui e si offre di aiutarlo per scegliere qualcosa per sua figlia. E quindi dicono, hanno un appuntamento sabato. Inutile dire che Randy sia molto contento di questo. E il giorno seguente Randy però è allo sgobbo, la madonna del ring lo costringe a cercare nuove fonti di guadagno, perché bisogna pure mangiare, bisogna arrivare, certo, a fine mese. Così va dal capo e chiede di fare più ore. Purtroppo c'è posto solamente nel weekend e al banco gastronomia, quindi dal ring alla fettatrice, praticamente, possiamo dire.
2: Passo breve proprio.
4: Sì, esattamente. Ed Rem non è molto entusiasta di avere contatto con il pubblico, però suo malgrado deve accettare, ha bisogno di soldi. Comunque sti cavoli delle bresaole, della valtellina e delle ricotte di pecora, perché è arrivato finalmente l'appuntamento, il momento dell'appuntamento. Purtroppo non è come ce lo possiamo immaginare.
0: Cazzo, quasi non ti riconoscevo, sembri pulita.
6: Cosa?
0: No, insomma, sei incantevole.
6: Ok, grazie.
0: Senti, ti devo chiamare Pam o Cassidy o come?
6: Pam.
0: Ah.
6: Non ti ci abituare, eh? Che tipo è? Dark, punk, hippie, Barbie?
0: Ma non ne ho idea. Oh, ehi, Pam. Pam.
6: Sì?
0: Grazie, te ne sono molto grato.
6: Figurati.
4: è un bel momento, possiamo,
5: sì,
4: possiamo dirlo,
5: carini,
4: sì,
5: dai,
4: molto
5: sì.
4: Molto Pam, che è il vero nome di Cassidy quando non lavora, sta aiutando Randy a cercare il regalo per la figlia, e lui davvero, l'abbiamo sentito, ne è davvero riconoscente,
3: anche perché non è assolutamente in grado di scegliere un capo d'abbigliamento adatto,
4: ma non è in grado di fare niente, non terminare, penso che non sia in grado di fare nient'altro. E poi fa anche una battuta infelice all'inizio, sembri pulita, sì, proprio sgradevole,
5: vabbè, però... diciamo, lui voleva farle un complimento,
3: esatto,
5: in qualche modo,
3: è uscita male,
4: sì, esatto, gli è uscita male, però al di là di questa cosa, di questa battuta che gli è uscita, appunto, che gli è uscita male, fra i due c'è una certa sintonia,
5: sì.
4: Tant'è che dopo aver comprato due giacche per la figlia, Randy la invita per una birra, e Pam non risponde nel merito, sgancia una bomba, perché dice con un certo imbarazzo anche: io ho un figlio. Ah. Perché non me l'hai mai detto? Beh, sai, non è esattamente la cosa più eccitante,
2: la prima cosa che uno racconta
3: a un cliente,
4: sì, esatto,
3: poi,
4: a un cliente,
3: no?
4: in un locale dove le ragazze ballano, e qui crolla, possiamo dirlo, un'altra maschera, perché scopriamo proprio la persona, non la ballerina, ma la donna,
3: la
4: mamma, esatto, che si mostra senza recitare il ruolo della femme fatale.
3: Assolutamente, che poi anche il fatto che gli abbia detto il suo vero nome, no? Questa, cioè, a noi sembra una cosa banale, in realtà non lo è, perché Cassidy fino a quel momento Randy lo conosceva solamente come cliente, in
4: esatto.
3: realtà, e giustamente è un po' come scoprirsi, è un po' come dare qualcosa
5: una
3: di
5: barriera,
3: sé.
4: Certo, lo fa entrare esatto. proprio nella sua vita, non è più la ballerina, diventa Pam, non ha senso continuare a usare quel nome d'arte, diciamo così.
3: Tra l'altro lui fa anche una cosa molto carina, appena lei gli dice di avere un figlio, lei si aspetta una reazione male da parte sua, magari si aspetta pure che scappi, invece lui dice: ah sì, hai un
2: c'è
3: figlio,
2: c'è un regalino anche per
3: te. Aspetta un attimo, vai in macchina, Elio, te lo ricordi che regalo gli fa? Cos'è quello che dà a Pam?
2: Sì,
3: è un pupazzetto,
5: un action figure,
3: esatto, di chi? Di Darem, naturalmente.
5: Autoreferenziale solo un pochino.
2: Che poi gli dice
3: sì,
2: vale tanto, attenzione,
3: mondo.
2: Vale 300
3: sì.
2: dollari, poi dice no, è vero.
3: È vero, dice pure che vale tanto. In realtà forse, probabilmente, fra qualche anno varrà veramente molto, no?
4: Forse.
5: Postumo,
4: comunque questo invito per una birra va a buon fine, perché Pam accetta, i due vanno al bar, si mettono a chiacchierare, trincano sta birra, e lei gli confida anche che vorrebbe mollare il lavoro e trasferirsi da un'altra parte. Quando parte alla radio un brano bello rocchettato.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate, per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalov.it e sui social.
5: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
6: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
7: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
9: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
11: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
12: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

0: cinema, appuntamento numero 14, tredicesimo con racconto del film. Ci sono 13 film che vi raccontiamo in questa stagione 25-26, che ormai, diciamo, oggi è terz'ultimo appuntamento, ragazzi.
1: Anticipiamo così.
0: Perché abbiamo ancora due appuntamenti in giugno e poi, insomma, chiaramente, insomma, un po' di meritate vacanze per tutti. Dottore, precisamente, dice, io sono già dei voli che sono lì che ho rimandato, ma insomma, fatemi andare in vacanza.
2: Mi scuso con le produzioni che devo assistere, però a luglio arrivo.
1: Aspettatelo con ansia, ma stiamo parlando, Elio,
0: The Wrestler, e ricomincia, insomma, Maria.
3: Quindi, dopo aver invitato i nostri ascoltatori a giocare all'otto i numeri che ha dato Elio, perché sono tanti e vale la pena, facciamo un piccolo recap. Insomma, abbiamo lasciato Randy che ha deciso, suo malgrado ovviamente, di abbandonare i combattimenti. Il dottore è stato chiaro e lui stesso si rende conto, insomma, che non ce la fa più. Al lavoro gli hanno assegnato più ore, questa volta non in magazzino ma al banco. E come avevamo visto il rituale per prepararsi ai match, anche qua c'è un piccolo rituale, perché Randy indossa la cuffietta per domare la lunga chioma bionda, si mette il grembiule e il cartellino col nome sbagliato, cioè non è sbagliato, c'è scritto Robin. Lui prova a protestare, dire, io sono Randy. Ma no,
1: sì,
3: niente.
1: Perché dall'inizio del film che lui prova a convincere la gente che lui è il suo personaggio.
3: Ma deve farsi una ragione, però al lavoro è Robin. Insomma, è la prima volta, tra l'altro, per Randy al bancone, quindi a contatto col pubblico. E mentre lo vediamo che attraversa i magazzini e i corridoi del supermercato, sembra quasi di vederlo che sta per salire sul ring, no? E lui stesso immagina il vociare della folla e sentiamo, percepiamo la sua tensione nel mettersi così alla prova in un terreno che per lui è sconosciuto. Ma invece del ring, appunto, lo aspetta il banco gastronomia. E se sul ring era padrone della situazione, della scena, adesso lo vediamo un po' imbranato, non sa le cose, non sa come muoversi, non sa rispondere alle domande dei clienti. Cioè, qual è il miglior prosciutto affumicato, dottore, qual è? Lei lo sa?
2: Sì, quello di
1: Pavia. Ecco,
3: non lo sa neanche Randy.
0: Non possiamo fare pubblicità, ok,
3: bravissimo. Non lo sa neanche Randy. Insomma, il lavoro è monotono, ma Randy ascolta, impara, ha molta buona volontà e anzi, guarda, inizia pure a prenderci gusto in qualche modo, perché
1: si,
3: ma sì, è cortese con i clienti, è buffo, fa le battute, addirittura un cliente aggiunto gli lancia un pacchetto di carne tipo touchdown.
0: Si sente un po' sul ring forse.
3: Ma
0: istante.
3: Sì, sta cercando di pigliarsi bene.
1: Fa lo show,
3: esatto, perché è uno showman. Insomma, forse cambiare strada, dai, è davvero la scelta giusta. Forse non è così male ed è il momento di ufficializzare, di farlo sapere in giro.
4: Ehi, Mick, come stai? Sì, sono The Rem. Sì, certo, sì. Sì, senti, aiutica, dovrei fare a meno di me. Beh, mi ritiro.
3: Già, si ritira. Dopo un giro di telefonate, quindi di annunciazione del suo ritiro dal ring, Randy decide di andare di nuovo da Stephanie, questa volta per darle, dalla figlia, per darle il regalo che ha comprato insieme a Cassidy. Stephanie, come al solito, è poco entusiasta di vederlo, però riceve il regalo con grazia. Randy vuol far chiacchiere, vuole passare un po' di tempo con lei, recuperare il passato, e le propone di andare nel loro vecchio posticino preferito. All'inizio Stephanie non vuole, ma alla fine Randy la convince e vanno insieme al mare. E lì, chiacchierando e passeggiando lungo la costa, affiorano vecchi ricordi, le cose che facevano insieme quando lei era piccola. Ma in realtà è soprattutto Randy a parlare, perché Stephanie non ricorda quasi nulla di quello che lui racconta. E questo ci fa capire che deve essere passata una
1: molto
3: vita,
1: tempo,
3: sì,
1: certo,
3: che la deve aver abbandonata da tantissimo tempo. È un momento triste, però è anche bello, perché Randy sa di essere un disastro come padre e le dà ragione, cioè in un certo senso accetta questa cosa. Avrebbe dovuto prendersi cura di lei, avrebbe dovuto prendersi cura della famiglia, ma non l'ha fatto e se n'è andato, e Stephanie non l'ha pigliata tanto bene.
4: Avrei dovuto essere io a fare in modo che tutti stessimo bene. Ma purtroppo non è andata così. E me ne sono andato. Ti ho abbandonata. Tu non avevi fatto niente di male, sai. Ho provato a dimenticarmi di te. Ho provato a far finta persino che tu non esistessi. Ma non ci riesco. Tu sei mia figlia. Sei la mia bambina. E adesso sono un vecchio pezzo di carne maciullata. E sono solo. E me lo merito di essere solo. Vorrei vorrei soltanto che tu non mi odiassi.
0: Bella sfida poi anche questa, voglio dire, no?
2: bravo
0: nel senso, perché... no, tanto prendere consapevolezza di un aspetto della sua vita che veramente fa schifo, diciamocelo in maniera molto tranquilla.
2: Cioè, infatti parlare in questo modo, mettersi completamente a nudo, non ha cercato minimamente scappatoie, non è sicuramente facile. Lui dice sono solo e me lo merito, una presa di coscienza
0: assolutamente puntuale,
2: molto molto onesta, e anche con la figlia ma anche con se stesso. E dopo insomma una vita a recitare una parte, si ritrova a parlare proprio da papà, da uomo,
3: da Robin finalmente,
2: esattamente,
3: no?
2: Brava, da,
3: c'è uno squarcio di Robin qua.
2: Ed è un momento, appunto, lo dicevo prima, molto intenso, che però produce finalmente un effetto, perché Stefani ha creatura sua e ne rimane colpita, prende a braccetto il padre.
0: Bella scena questa.
2: Esattamente, quindi sta per iniziare un nuovo percorso insieme. Infatti si danno appuntamento per una cena nel weekend, sabato per la precisione, e Randy finalmente sorridente torna a casa, traffica dentro una scatola e appende la foto della figlia al frigo con un magnete. Per la prima volta, forse l'unica nel film, lo vediamo con un'aria serena, perché sembra un uomo davvero ripulito.
1: Sì, anche il fatto che abbia messo la foto della figlia sul frigo è come se l'avesse fatta entrare nel suo mondo, nella sua vita, no? E questo è significativo.
0: Beh, molto realistico, per ritrovare un rapporto con una figlia con una situazione catastrofica come quella, insomma, è un momento veramente assolutamente liberatorio per lui, no?
2: Ma forse anche per la figlia, perché chissà quanto tempo
0: assolutamente.
3: Quanto l'avrà desiderato questo padre.
2: Esattamente, questa operazione, diciamo tra virgolette uomo nuovo, continua anche a Knight, perché Randy va da Cassidy, le porta una lettera con un biglietto simpatico, cioè una scimmietta
1: molto
2: che
1: carino.
2: Dice un mare di grazie, e lei però non sembra particolarmente impressionata, cioè rimane un po' sulle sue, un po' fredda. Ma perché Eliano?
0: Ve lo diremo dopo, perché lo scoprirete tra un attimo. Intanto ci fermiamo come al solito con un po' di buona musica con gli australiani Space Jane. Questa è Do You Really Love Her?

0: pensavo che ci fosse qualcosa fra noi.
1: No, penso che tu sia fantastico.
0: E qual è il problema?
1: Mi vedi come una spogliarellista e io non lo sono. Sono una mamma. Ho delle responsabilità. Ho un figlio. Comunque tu non vuoi una zavorra del genere, quindi...
0: E se ti sbagliassi?
1: Non posso permettermelo.
0: E quello che è successo l'altro giorno?
1: È stato un errore.
0: Non è stato un errore per me.
1: Questo mondo e il mondo reale non possono mischiarsi.
0: Sì, beh, secondo me sono tutte stronzate, perché credo che tu provi qualcosa per me.
1: Sei un cliente come gli altri, ok? Sei un cazzo di cliente, basta. Io non esco con i clienti. Hai capito?
0: Sì, ho capito. Posso avere della tequila, per favore?
2: Certo.
0: Facciamo così, tieni.
1: Che significa?
0: Voglio che balli.
1: Smettila.
0: Che ti prendere? Rifiuti un cliente pagante? Voglio che balli per me, tesoro.
1: Vaffanculo.
3: Eccola, insomma, quello che poteva nascere sembra che si stia già rovinando, no? La situazione si è fatta scomoda.
2: È il secondo vaffanculo che riceve da due persone diverse.
3: Ed è meritato pure questo, se posso esprimere la mia opinione.
2: Certo che sì.
4: È vero.
3: Già, perché Casey di cosa vuol fare? Vuole mantenere le distanze, vuole proteggersi, l'abbiamo capito. Lui è pur sempre un cliente, lei si è data una regola, non esce coi clienti. Cassidy è lapidaria e lui però cosa fa, Randy? Reagisce nel peggiore dei modi, si sente umiliato e cosa fa? La sfida e cerca di umiliarla a sua volta. Quindi, siccome sono solo un cliente, balla per me, ti pago, sei mia, ti possiedo.
2: Certo, insomma, maschio alfa.
3: Maschio alfino. Gli animi si scaldano, le voci si alzano e vengono dette molte cattiverie, tant'è che alla fine Randy viene proprio cacciato dal buttafuori. Ed impulso che fa? Cioè, qual è l'altro luogo tra il night? Va in palestra. Va in palestra a vedere i combattimenti. E mentre guarda gli incontri degli altri wrestler agli occhi lucidi, perché si vede proprio, si capisce che quello è il suo ambiente, dove tutti lo considerano un mito, dove si sente capito, dove si sente ammirato. Ed è in questo momento che prende purtroppo una brutta decisione, va detto, perché va a bere con gli altri wrestler e nel bar rimorchia una donna, dicendo tra l'altro che ancora combatte, perché lui, se non si fa forte di quello, non ha niente da dire. E tra alcol, coca e sesso, alla fine, quando la mattina si sveglia, è una schifezza umana e va a casa a riposarsi un po', a ripigliarsi. Il problema è che però si sveglia veramente tardi e quando si sveglia realizza, si ricorda che aveva un appuntamento con Stephanie, con sua figlia. Anzi, cioè, se l'era pure sudato quell'appuntamento, niente, se n'è dimenticato completamente. Va da lei, si precipita da Stephanie, ma ovviamente lei è arrabbiata come una faina, come non capirla. Non ci sono scuse. I suoi tentativi di Randy di giustificarsi non servono a nulla. Lei gli dice proprio chiaramente: mi tratti di merda come sempre e io sono stanca di piangere per te. Sentiamo.
5: Io non ti odio, non ti voglio bene, non mi piaci neanche. Era da stupidi pensare che potessi cambiare.
0: Posso cambiare, posso...
5: Non mi interessa.
0: Ti prego.
5: Non c'è più un modo per sistemare le cose. Si sono spaccate per sempre. E io preferisco così. È meglio.
0: Mi dispiace tantissimo.
5: Voglio che tu sparisca. Non mi devi più cercare.
2: Sì, le parole di Stephanie fanno malissimo, perché lei non è solo giustamente arrabbiata, la sua è una delusione doppia, no? Perché prima...
6: Non era quello che avrebbe voluto, sicuramente.
2: Assolutamente, è doppia, perché prima c'è stato l'abbandono del padre quando era solo una bambina, no? E adesso c'è la scoperta che Randy non è affatto cambiato dopo tanti anni, proprio adesso che lei aveva deciso di dargli un'altra possibilità, no? Di rimettersi in gioco.
3: Sembra un po' la fine, eh? Non so se gli darà un'altra chance.
2: No, in questa scena proprio è chiaro che se ci sarà un'altra chance non sarà sicuramente a breve, no? Ed è comprensibile la reazione di Stephanie, come è comprensibile anche lo sguardo atterrito di Randy, perché Randy ci resta molto male, ma come in precedenza non può fare altro che accettarlo. Lui non insiste perché si sente in colpa, lo capisce il sentimento della figlia.
3: Lo dice proprio, a un certo punto dice: non so perché ti tratto così, cioè lui stesso non capisce perché lo fa.
2: Esatto, non si dà una spiegazione, pensa di non poter poterci far niente, quindi accetta le parole della figlia, solo che questo ennesimo colpo ovviamente lo abbatte ancora di più, cade sempre di più nello sconforto. Infatti lo vediamo, al lavoro non ho più lo stesso entusiasmo di prima, no? Dietro al bancone non fa più lo show, tollera male i clienti. E come se non bastasse, succede una cosa, succede che uno dei clienti lo riconosce su suo malgrado, ma lui nega di essere Randy Darem, no? E il commento di questo ragazzo lo fa in una qualche maniera sbroccare, talmente tanto che lui, mentre lì che cerca di affettare un prosciutto, si taglia la mano, si ferisce, proprio un taglio profondo alla mano. Che cos'è che lo ha fatto sbroccare così? Sono le parole di questo ragazzo che gli dice: sei sosia di Darem, solo un po' più vecchio. Ecco, e sono queste le parole che lo fanno sbroccare, no? Perché alla fine è quello che pensa anche lui, insomma, il tempo che passa, il non accettare che Darem ormai esista solo nei ricordi, e sicuramente la solitudine, tutto questo spinge Randy nell'unica direzione possibile, quale sarà mai? Quella del ring, naturalmente, quella di un altro incontro storico che lo faccia sentire di nuovo vivo, no? Di nuovo visto, di nuovo importante per qualcuno.
4: Sì, è rassicurante chiaramente,
2: esatto,
4: per lui questo.
2: Assolutamente sì. Quindi cosa fa? Chiama il procuratore e gli conferma che lui ci sarà, rettifica le parole precedenti, dice: no, io ci sto, lo voglio fare, voglio la rivincita contro l'Ayatollah e non mi interessa se non mi darete soldi, perché il procuratore dice: guarda che non c'è compenso. Lui se ne frega, non è quella la cosa importante.
6: Un altro
2: lui.
6: Compenso che cerca, molto più importante, no, sicuramente.
2: Esatto, cioè. Esatto. E nei giorni successivi, infatti, lo vediamo allenarsi con gran spinta, no? Si prepara per lo show, ignora tutti i suoi problemi fisici di salute, fa come se non esistessero. Lo vediamo a un certo punto che si fa anche la tinta, no?
3: Beh, è importantissima.
2: Eh sì, perché fa parte del personaggio, no? Questo biondo ossigenato. E insomma, sta per partire quando arriva qualcuno. Darem, Randy, riceve una visita. Chi è? È Pam.
3: Ah.
2: Eh sì. Lui è molto stupito di vederla, però lei gli va incontro molto decisa. Gli dice proprio: guarda, scusa, sono stata una stronza, non sei un cliente come gli altri, no? È solo che non voglio superare i confini che mi sono imposta. Randy l'ascolta, però lo vediamo che è già un po' distratto, no? Sembra già da un'altra parte. E dice solo questo, che lo capisce il discorso di Pam, e poi aggiunge solamente poco prima di partire: ti aspetto lì. Le dice proprio così.
4: Sì, esatto. Lei poi ci andrà, chi lo sa, cioè dice: ti aspetto lì.
2: E
4: da gas e prende parte con la sua macchina. Dopo qualche ora di viaggio arriva al palazzetto dove farà il suo show, entra, stanno ancora montando all'estendo, saluta il suo avversario, il mitico Ayatollah, e si va a cambiare. Cassidy intanto va al lavoro, balla sul palco, quando però improvvisamente cambia sguardo e si ferma, va dietro le quinte, torna in camerino, il boss la chiama, dice: oh, ma dove stai andando? Guarda che non è mica finito il tuo spettacolo. Però in lei è scattato qualcosa, si riveste, abbandona il locale e probabilmente anche quel mondo per sempre. Inutile dire a questo punto che effettivamente lei poi va da Randy, compra il biglietto, si infila nel palazzetto e lo becca, proprio lo incrocia proprio appena prima che lui entri in scena. Sentiamo un po'.
0: Ehi, che ci fai qui?
5: Che cazzo stai facendo?
0: Quello che ho sempre fatto, il mio lavoro.
5: Sì, ma il tuo cuore?
0: Il mio cuore batte ancora.
5: Sì, ma i dottori hanno
0: detto... Senti, so quello che faccio e questo è l'unico posto dove non mi faccio del male. Al mondo non gliene frega un cazzo di me.
5: Ma io sono qui. Io sono qui. Non significa niente per te.
0: Mi senti? È questo il mio mondo. Devo andare.
5: No, Randy! Randy!
4: E ovviamente Randy che fa? Entra, perché
2: era la sua
4: ovvio.
2: Canzone,
4: esatto, cioè il rumore della folla è un richiamo irresistibile, sembra un po' le sirene d'Ulisse, no? Che cantano, lui non ce la fa, va dentro, però in realtà, pensandoci bene, è stato il dolore, proprio il senso di colpa e di vergogna a portarlo lì, tutte queste emozioni, questo disagio era per lui davvero insopportabile, e credo sia un po' come tutte le persone che hanno avuto una dipendenza, quando si è un crollo emotivo, è più facile che ci si rifugi nuovamente nelle vecchie abitudini, anche
6: inevitabilmente,
4: se sono, anche
6: certo,
4: se sono
3: distruttive,
4: terie,
3: certo,
4: esattamente, non importa. E quindi insomma Randy entra, Sara lotta, però questa lotta, queste botte finali ve le raccontiamo dopo.
3: No.
6: Sì, adesso ci fermiamo con qualche minuto di musica, poi la pubblicità e poi rientriamo nell'ultima parte di Wild Screen di quest'oggi con The Wrestler. Intanto Good Morning Cernobyl.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Ci sono gesti che migliorano il presente.
3: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
2: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
3: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
2: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti, ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
5: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
6: Scream. Molte persone mi hanno detto che non avrei più potuto combattere, ma non so fare altro. Se vivi sempre al massimo e spingi al massimo e bruci la candela dai due lati, ne paghi il prezzo prima o poi. Sapete, nella vita si può perdere tutto ciò che si ama e tutti quelli che ci amano. Infatti non ci sento più come una volta, dimentico le cose e non sono bello come un tempo. Però, maledizione, sono ancora qui e sono dei re. È vero, il tempo è passato. Il tempo è passato e hanno cominciato a dire è finito. Non ha futuro. È un perdente. Non ce la fa più. Ma sapete che vi dico? Gli unici che potranno dirmi quando non sarò più all'altezza siete tutti voi.
7: Assolutamente d'accordo con lui.
8: E per la prima volta Randy smette di recitare una parte, no? Questo non è un discorso preparato, non lo è certamente, non fa parte dello show. Sono parole vere le sue, sono parole oneste, così come è vera la forza e la fragilità che in realtà convivono, no? In Randy. La forza perché nonostante tutto, nonostante stia male, lui non si è lasciato andare, non ha mollato, ha reagito dopo l'infarto e ha anche provato a recuperare il rapporto con la figlia e adesso sa di rischiare moltissimo a causa del bypass, no? Sa di rischiare addirittura la vita. E però oltre alla forza c'è anche fragilità, perché? Perché si rende conto, lo ammette, di esistere solamente per il pubblico, solamente sotto i riflettori, per la gente che lo guarda e lo acclama. Voi non l'avete sentito nell'audio, ma in realtà lui prosegue dicendo siete la mia famiglia, no? E in questo momento lui non è Robin, non lo è mai stato, possiamo dire, è Randy the Red. Sanremo e probabilmente lo sarà per sempre, no? Qual è la sfida di Randy, Elio, visto che parliamo di sfide? Sicuramente una delle sfide principali è la sfida contro il tempo che passa, no? Contro, sicuramente anche contro la solitudine, lo diceva anche prima il dottore, anche Maria. Randy è un uomo profondamente solo, no? E il suo modo di combattere questa sfida è lì, l'unico modo che conosce è lì, su quel rink, mentre vede Pam andarsene via. E però poi non ci dobbiamo dimenticare che deve ancora iniziare la sfida storica, la rivincita contro l'Ayatollah.
9: E infatti stavamo aspettando solo questo, la lotta. La lotta inizia, quindi i due contendenti sembrano davvero infervorati. Randy ce la mette tutta con una foga pazzesca, tanto che per un momento viene quasi il dubbio che questa lotta sia un po' più vera delle altre, no? Anche perché Ayatollah prima dell'incontro non ha voluto accordarsi sulle mosse, cioè l'ha buttata lì vaga.
8: Vabbè, tanto va bene, siamo
9: sì, ma infatti sappiamo bene cosa fare, no? E il punto è che invece Randy inizia subito a toccarsi il petto e capiamo che il cuore sta iniziando a cedere, e lo stesso Ayatollah lo capisce che è in difficoltà, tanto che lo agevola, si stende praticamente quasi da solo per terra, dice schienami, chiudi, e Randy lo fa, lo atterra, ma quando guarda appunto vede che Cassidy se n'è andata, che non ce la faceva a vederlo ridotto così, si rende conto che forse davvero a capirlo fino in fondo è solo il pubblico a dargli quello di cui ha bisogno, le urla, gli incitamenti della folla, insomma è il momento della mossa finale della Ram Jam. Randy si lancia sull'avversario a terra e si chiude letteralmente il sipario, perché il film va in nero,
8: diventa tutto nero.
9: Noi non sappiamo in
7: come
9: che senso
7: va a finire realmente,
9: in che senso. Mamma mia, che finale.
7: Intanto lui raggiunge l'obiettivo, perché insomma il fatto di saltare da un ring generalmente significa che comunque quello che
8: lui riesce ad arrivare alla fine. Lui sa che il pubblico non aspetta altro che la Ram Jam, il suo avversario anche lo sa, e lui nonostante tutto la fa. E la cosa che mi ha fatto un po' intristire, diciamo così, è che mentre lui fa questa cosa è chiaramente in sofferenza, ma noi che lo guardiamo
10: trema, quasi non cedono le gambe
8: all'espressione contratta dal dolore. E il fatto che appunto lui sia messo così, e che noi che guardiamo il film lo vediamo ma il pubblico sembra non accorgersene, a me questa cosa ha fatto
7: preso
8: proprio
7: dalla foglia di
8: impressione,
7: certo,
8: perché il pubblico continua ad acclamare, sembra proprio che nessuno lo veda, acclama
7: il campione, ma non l'uomo,
9: al pubblico dell'uomo non importa niente, neanche della sua sofferenza.
8: È l'ennesima dimostrazione di quello che ha sempre pensato, Randy, no? Di se stesso,
9: di non valere niente come uomo, certo.
7: Tra l'altro banalità, però insomma adesso siamo in un film, ma lui non rispetta neanche i tempi di recupero, perché è talmente breve l'arco temporale attraverso cui lui poi decide di salire sul ring, insomma chiaramente.
9: Ma sì, è un po' come se volesse.
7: È un film,
9: è un po' come se sapesse che sta andando verso la sua fine, cioè vince il match ma non sta vincendo nella vita.
7: No, certo, assolutamente no, quello no, sicuramente.
8: Sta vincendo nell'unico modo che conosce.
10: Sì, certo, questo qui è secondo me un film proprio sulla identità, di quanto sia importante possederne uno, e anche quanto sia drammatico, però, perché lui non riesce a costruirne una sua reale. Lui finge sempre, appunto, l'abbiamo detto tante volte, è un personaggio, lui ha continuamente una maschera, e quando si scontra poi con la realtà non regge, quindi torna a essere il suo solito personaggio rischiando la vita. Morirà, non morirà, questo non lo sapremo, però non è forse questo tanto importante, la sfida era un'altra.
7: Tra l'altro poi il film ci restituisce quella che è la realtà delle cose, perché nel wrestling c'è generalmente non riescono mai a mantenere in piedi una vita privata, personale, una famiglia, perché non vanno bene, non vanno d'accordo, insomma, quindi c'è proprio questo aspetto, diciamo, tecnico che vieta alle persone che praticano questo sport di avere una vita privata intima loro, insomma, un pochino più ricca.
9: È una scelta, d'altronde,
7: sì, sono scelte, però insomma sembra da quello che si legge, dettate un po' anche di quelli che sono i canoni, diciamo, di questo sport, no?
8: E la cosa molto bella, secondo me, è che il regista ha voluto restituirci anche un'immagine del wrestling più vera possibile, nel senso che tutti noi abbiamo almeno sentito parlare una volta, no? Di wrestling, di lottatori, penso ad Hulk Hogan, è giusto?
9: Che somiglia molto.
8: Esatto, infatti sì, secondo me è stato preso il suo personaggio in parte anche
9: come ispirazione,
8: Conan,
9: sì,
8: no? E tutti ci immaginiamo questo spettacolo, sappiamo tutti che sono cose finte. Quello che non ci immaginiamo, almeno non fino in fondo, è quanta dedizione, quanta preparazione atletica, ma non solo, ci
9: sacrificio personale,
8: sacrificio e anche capacità attoriali. Proprio devi essere uno showman per stare su quel ring e per far finta di odiare qualcuno. E poi ognuno interpreta un ruolo, non importa se sei il cattivo, perché il pubblico vuole quello, vuole che uno rappresenti, come diceva prima il dottore, uno rappresenti il buono e l'altro il cattivo.
9: E non a caso il cattivo è un ayatollah,
8: non a caso, infatti, senza sfumature.
10: Deve essere molto netta questa cosa,
8: esatto, perché così si diverte il pubblico e loro fanno, lavorano in funzione del pubblico. E se ci pensiamo, anche un po' come fanno gli attori, come fa Mickey Rourke, appunto, che è fantastico interprete
7: assolutamente
8: di
7: il
8: questo
7: suo ruolo.
8: Film, quindi il parallelismo secondo me c'è, è anche molto molto evidente, come l'attore fa di tutto, anche dei sacrifici, per restituire l'immagine che il suo personaggio deve trasmettere al pubblico, così il wrestler lavora sodo, si impegna, si sacrifica e va sotto i riflettori, come appunto fa l'attore, per dare il meglio di sé, per far sì che il pubblico si diverta.
9: Impasto al pubblico.
7: Tra l'altro Mickey Rourke, che non voleva la produzione, lo ricordiamo, insomma, fu il regista ad insistere per averlo, era stato come dire proposto Nicolas Cage, ma fu preso proprio Mickey Rourke, perché anche per l'aspetto fisico che lui aveva in quel momento, che precisamente che dava proprio l'idea, l'immagine di un uomo
9: scassato
7: e scassato.
10: È un film alla fine sul riscatto, sia per il regista, perché veniva da un grande successo che era Requiem for a Dream, poi ne ha fatto un altro, adesso non mi sfugge il titolo, che invece era andato male, e quindi aveva
9: bisogno di un successo, anche
10: aveva bisogno di un successo, e chi ha scelto Mickey Rourke, che naturalmente era un mega divo e si è perso un po' con questioni legate alla box, e anche si dice che era un attore ingestibile sul set,
7: anche.
10: E la stessa Cassidy, lei no, aveva anche vinto qualcosa, però sicuramente non era in un momento brillante della sua carriera. Questo film ha rappresentato davvero tanto un punto di switch importante
7: per entrambi gli attori,
10: per le carriere di tutti e tre.
7: Benissimo, ce ne andiamo a Venezia, ce ne andiamo a Varese, sono un po' distanti.
9: Piccola differenza.
7: Ce ne andiamo a Varese con i Naked Run.

0: Quits on air.
1: Il quits on air.
2: Il quits on air.
1: Il quits on air.
3: E il quiz on air, perché voi da casa non capite la tensione di un Elio a far rispondere
4: sudato,
3: in diretta alle mie
4: già,
3: domande. Già, non è così facile.
4: Che vergogna.
3: Elio, entriamo subito nel vivo.
4: Vai.
3: Che ne dici? Ti vedo carico.
4: Vada, allora, devo darle lei, perché se fosse la mia insegnante.
3: Infatti, gradisco. Grazie.
4: Prego,
3: la prima domanda è mestieri.
4: Vai.
3: Quale vero wrestler professionista interpreta l'avversario storico di Randy nel match finale? Kevin Nash, Ernest Miller o Diamond Dallas Page?
4: Il primo?
3: Kevin Nash,
4: è il secondo.
3: Ernest Miller, Ernest The Cat Miller, che interpreta appunto Ayatollah. Una curiosità su Miller, che pare amasse indossare scarpette rosse sul ring e ballare tipo James Brown per celebrare la vittoria. Carino.
4: Pensate.
3: Seconda materia, vabbè, iniziamo tiepidi, però ce l'hai fatta la seconda. Quale scelta la materia è regia. Quale scelta stilistica del regista Darren Aronofsky caratterizza fortemente il film? Un largo uso degli effetti speciali per enfatizzare i combattimenti? Riprese spesso ravvicinate alle spalle del protagonista? O una fotografia fortemente espressionista e satura?
4: La seconda, come diciamo durante il racconto del film di questa volta, ci ha detto più volte anche Jessica, proprio
3: uno stile un po' documentaristico, in cui la camera segue.
4: Ma anche perché, come dicevo anch'io, insomma, i budget erano un po' limitati.
3: Non ci sono soldi.
5: Bravo, Elio.
3: Ed è comunque una tecnica che dà questo senso anche
4: bello,
3: di aumenta il senso
4: bello,
3: di solitudine che Randy ci trasmette in qualche modo. Bene. Ultima domanda, geografia. La materia preferita di Elio. In quale località principale è ambientato del wrestler? Philadelphia, North Jersey, Brooklyn?
4: Ma nel New Jersey?
3: Nel New Jersey, bravo, North Jersey.
6: Non ho sbagliato però,
3: No, è lo stato, è lo stato del New Jersey ed è la regione North Jersey, va bene. Perché? Perché è una periferia urbana, industriale, che ha un'identità molto forte, cioè ci dà l'idea di questo di questa vita un po' operaia, suburbana, piena di difficoltà. Bene, Elio, guarda, te la sei cavata per me egregiamente. Dottore, lei è contento, è soddisfatto?
6: Io non sono soddisfatto mai. Se Elio indovina mai, però devo dire che effettivamente ha risposto
3: era preparato, un po' di
4: confusione qua e là, ma insomma ci sta.
5: Adesso,
4: le cose lette sono tante,
3: adesso
4: anche se il dottore non ci crede, ma
3: con l'eliosofria
4: io ti do subito la base.
3: Elio,
4: per l'eliosofria
3: dacci la base, inizia anche tu a eliosofarti. Sei pronto?
6: Mi sta respirando, vedo che
3: infatti lo vedo teso. No Elio, ti devi lasciare andare, questa è la parte facile, tutta per te. Randy The Ram Robinson è un uomo, abbiamo detto, che vive di applausi.
4: Devo ascoltare con attenzione perché
3: anche smettere di interrompermi. Per l'appunto,
4: scusi prof, credo venia.
3: Fuori dal ring è impacciato, è solo, è quasi invisibile, no? Mentre sul ring si sente di esistere davvero. Il suo corpo è devastato, ma continua ad usarlo appunto perché non crede di avere altro modo per sentirsi vivo, per sentirsi visto. Eppure le occasioni di salvezza arrivano in vari momenti per Randy, perché appunto può riallacciare il rapporto con la figlia, potrebbe instaurare un rapporto con Cassidy, potrebbe avere una vita normale, un lavoro normale. Ma il punto è che la vita normale a Randy gli fa più paura che venire massacrato sul ring, cioè le botte non lo spaventano, quelle le conosce. L'incertezza e il dolore che viene invece da gestire delle relazioni umane non li sa gestire, non sa che farne. La sua identità si era appunto costruita tutta sullo sguardo degli altri e non ha più un io, un altro a cui tornare. E allora ho pensato, Elio, tu che sei così tormentato, un po' poeta maledetto,
4: è vero.
3: Ti è mai capitato nella vita di renderti conto che quello che stavi facendo non era tanto per te stesso, ma era un po' più per soddisfare aspettative altrui? E soprattutto in quel caso poi cosa hai fatto? Cioè sei riuscito a liberarti del peso di questo sguardo, o come Randy hai deciso di andare avanti comunque a interpretare, Eliano?
4: Mamma mia che domanda. Parliamo di sguardi metaforici, ovviamente, non di sguardi
3: quelli che vuoi.
4: Ti dicono sicuramente sì, è successo che in alcuni momenti della mia vita mi sono accorto di fare delle cose solo semplicemente perché le facevano tutti e quindi le facevo anch'io, e chiaramente è stato molto difficile poi trovare lo strumento, gli strumenti utili e giusti ed efficaci per tirarmene fuori, ma ci sono riuscito, quindi insomma, detto in sintesi,
3: ed è vero che non è facile, non è assolutamente facile,
4: prezzo
3: forte.
4: Altissimo da pagare, ovviamente, insomma, quelli che
3: si perde qualcuno per strada,
4: hanno fatto scelte
3: occasione.
4: Complicate e difficili nella vita in questo momento potranno capirmi, e quindi ho risposto alla prima parte della tua domanda,
3: esatto.
4: Sì.
3: L'altra anche la seconda, anche mi la sembra seconda. No, cioè hai deciso di non sottostare alla pressione, cioè non hai fatto il rendi.
4: No, ma penso che siano due cose che poi vanno di pari passo, nel senso, nel momento in cui decide di tirarsi fuori da un qualcosa che non gli appartiene più, capisci anche che c'è una pressione, probabilmente a volte sociale, familiare, che non so, personale, intima, perché a volte poi le pressioni arrivano anche da dentro di noi. Chiaramente sono due cose che viaggiano assieme e poi ti portano ovviamente a trovare soluzioni.
3: Vedi, Randy aveva bisogno di un amico come te.
4: Magari, magari anche io avrei avuto bisogno in qualche modo di
3: oddio.
4: Un amico come Randy, ma perché no?
0: Perché no? Perché
6: io gli avrei visti persona. Bene sul ring, io e Randy proprio
4: io sarei morto
6: un match estremo.
4: Dopo due secondi, cioè,
3: al primo schiaffone sarebbe volato dalla finestra.
6: Però Randy, perché Elio è potentissimo.
3: Sì, no, è stabile sulle gambe.
0: Altro che sparapunti.
4: Va bene, ci abbiamo verso la fine, a questo punto arriva chiaramente una rubricona importantissima, anche quella.
0: Sì, perché Elio, io non mi vorrei mai trovare da sola sul ring con una persona sola al mondo, che è il dottor Caligari.
4: Dottor Caligari,
3: grazie, grazie, salve, che dichiarazione d'amore.
4: Io lascio la base per questa, la sento, infatti le faccio.
0: L'alzi.
4: Io lascio questa un attimo prima di far partire.
3: No, che poi si mettono a ballare questi due.
4: No, che lei ritrova un attimo.
0: Vabbè, Maria, andiamo via.
4: Ritrovi un attimo lo spirito guida, dottore, anche se magari
6: basta, torniamo all'ordine. Oh, va bene.
4: Mi richiama all'ordine, mi richiami all'ordine.
6: Perché torna finalmente la rubrica che fa aumentare del 100% il fatturato dell'industria delle matite e dei quadernini.
4: Addirittura,
6: è l'unica rubrica che ha il potere di far fermare tutti gli abitanti di 6 continenti su 7 contemporaneamente.
4: Ma no, cosa
6: succede?
3: Cosa succede nel settimo? Perché non si fermano gli stronzi?
6: C'è quello sotto del ghiaccio, c'è freddo, me ne frega niente, mi fa male la cervicale solo a pensarci. Comunque, tutte le persone si fermano per prendere appunti.
4: Straordinaria questa cosa qua.
6: E ancora ne ho un'altra, perché è l'unica rubrica che può vantare addirittura una laurea ad honorem in scienze delle cose da sapere, quelle là della cultura.
4: Addirittura.
3: Che dipartimento è?
6: Dei libri.
3: Dipartimento dei libri.
6: Quindi certo. Prima che finisca la prossima sessione di esami, che gli studenti non possono perdere tempo. Partiamo subito con la sigla. Vai, Eliano.
5: Resistono da Nivosca a Filmec. Primo Dick, Zar, Dottor Caligari, basta popcorn!
7: Che è Trono Ferreto?
6: Oh, eccoci qua, belli carichi. Basta popcorn. Consigli cinematografici enormi di comportamento in sala. Quest'oggi torna con un documentario, ancora una volta, molto molto interessante. Allora, uno dei temi più dibattuti di questi ultimi anni è sicuramente l'inclusività. Siamo tutti d'accordo?
4: Assolutamente, importantissimo.
3: Incredibile, però.
6: Oh, meno male. In una società equa e particolarmente tranquilla come quella in cui stiamo vivendo, l'aspettativa di vita si è allungata tantissimo.
4: È vero.
6: Ed è grazie sicuramente al progresso tecnologico, scientifico e anche in campo sanitario, medico, no? Quindi la terza età si allunga, la terza età non è più uno stigma, è una fase della vita nella quale abbiamo non è più così. Infatti gli anziani sono sempre più attivi e non fanno più la fila imposta, perché adesso grazie allo speed si sono aperte le porte del futuro e anche classe 35 fanno delle cose bellissime.
0: La droga.
4: Lo speed lo usano tutti, anche le anziani.
6: Tutti, viva lo speed, così no. Comunque, questa inversione di tendenza è testimoniata da una leggenda del documentario italiano, che è uno dei primi registi del settore, il grandissimo, io un po' mi inchino perché stiamo parlando veramente di un pioniere.
0: Se si inchina lei, dottore.
6: Però è giusto così, stiamo parlando di Uranio Quadriga.
4: Perché nomi difficili, magari
6: si chiamano così,
4: usi i nomi d'arte così capiamo meglio anche noi.
0: Dottore, chiami Uranio e gli dica di cambiare nome all'anagrafe, sennò egli non si
4: va bene.
6: Allora sarà una comunque Uranio Quadriga, che ha filmato un evento sportivo davvero rivoluzionario. Qual è? La prima Olimpiade della terza età.
4: Ci sta, certo, perché adesso, adesso gli anziani sono sempre tutti belli in forma, fanno tanta prevenzione e quindi arrivano a 90 anni con dei muscoloni.
0: Bravo, infatti, Gianni Morandi.
6: Come?
0: Facevo l'esempio di Gianni Morandi.
4: Molto in forma. Non è l'unica nel mondo dello Star System, ce ne sono tanti altri.
6: Tanti altri, esatto. Infatti, lui li ha ripresi in questa manifestazione internazionale che era aperta agli over 80. Hanno partecipato più di 400 atleti veramente da tutte le parti del mondo.
3: Ma hanno finito solo in 200.
4: Non sono morti, sono atleti seri.
6: Comunque, questo proprio a testimoniare che l'età ormai non è altro che un numero. E in questo trailer che ho preparato io appositamente per voi c'è l'audio originale della finale dei 100 metri. Prego Eliano, vai.
3: Che roba.
8: Dai nonno, dai, corri, di là devi andare, da quella parte. Corri, corri, dai nonno. No, no, sono Fabio, figlio della Lorenza. No, non c'è. Di là, corri, corri, nonno, dai, dai.
4: Beh, insomma, ognuno ha il proprio coach personale, se capisco bene, perché giustamente sono le età in cui magari uno può essere.
6: Non penso che abbia vinto.
0: Ma il nonno è arrivato in finale, ha tagliato il traguardo.
6: Non importa, perché lo sport è così, cioè bisogna smettere di pensare che chi fa una gara, partecipa a una competizione sportiva, se vinci bene, se no niente. Non importa.
4: Ma no, ma infatti è importante partecipare.
3: Bravo, che bel messaggio.
4: Il vecchio motto, no.
6: Quindi questo Vittorino Trombetta, non so neanche se è mai arrivato, però è
0: Vittorino Trombetta.
6: Si chiama così, sì.
4: No, però mi immaginavo, vai nonno, vai nonno, che fosse un coach che aveva preparato l'atleta.
6: Era il nipote anche personal trainer. Sì, esatto.
4: Ho capito. Va bene, ce ne andiamo a New York adesso con Sean Griffin.

0: verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it. Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
1: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
2: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.

E siamo presenti anche questo sabato 23 maggio, ore 16.04, un inizio di Afternoon Tunes all'insegna della nuova Calura che è arrivata a Bologna. Io diciamo la sopporto poco niente, quindi ho già davanti a me un bel ventilatore. E parlando invece di questioni musicali che ci occupiamo qui ad Afternoon Tunes, varie novità, varie concerti visti, insomma una bella settimana da raccontare, una che viene anche ancora, non dico meglio, comunque sempre all'altezza. E direi di aprire con la novità, questo singolo degli Arab Strap che ci fa gioire, un ritorno dopo l'ultimo album di 2 anni fa se non sbaglio. E quest'album Half Told Tales uscirà a settembre, quindi c'è anche un buon motivo per aspettare che passi quest'estate per ascoltare il nuovo degli Arab Strap, che celebra i 30 anni di carriera. Il singolo sembra essere dedicato al loro pubblico, un bel video anche molto molto bello. Singolo You You You, loro sono Arab Strap.

Un singolo, diciamo, un po' a sfondo elettronico, ma anche romantico nelle parole, nonostante le sfighe di Aidan, diciamo, che ha You, che può essere diretto al pubblico, non so, a persone care, insomma, lo sapremo poi in futuro, quando mi pare il 26 di settembre uscirà il nuovo album Half Told Tales. In fondo un album degli Arab Strap non poteva uscire in estate, bisogna aspettare l'autunno giustamente. Per quel che riguarda note, oserei dire, islandesi, anche se arrivano un po' dalla Ferrara, un po' dalla Bolognina, ho visto il duo Sara Ardizzoni e Egilson McCalla, Le Serre, un bel concerto anche al fresco, e quindi un clima molto, molto chic. Loro si chiamano A Bad Day, questo progetto, l'album Flowed. Il concerto è stato molto bello, piacevole, magari un po' più di volume. E Not in the Light, Not in the Darkness per questi A Bad Day.

Un bel progetto questo dei Bad Day, appunto, di Sara Ardizzoni e Egle Somacal, le due chitarre dei Massimo Volume che si sono esibiti giovedì scorso alle Serre. Continuiamo con clima nordico, anche se qua fa caldo, in Islanda probabilmente meno. Arrivano i Mum con diciamo la loro ventata artica, speriamo il 23 di giugno. Penso al Dumbo per la rassegna Botanique, che non è più al Botanique perché c'è un cantiere, è strano, ma si dividerà tra la Bass e il Dumbo, da quel che so. Quindi il 23 giugno, presumo al Dumbo, arriveranno i Mum. Io li vado a prendere da lontano, in quanto la formazione a me cara è quella, la prima formazione, con Cria Breccan alla voce, e l'andiamo a prendere da Finally We Are No One, uno dei primi album, se non il primo, visti anche a Ferrara nel lontano 2002-2003 a teatro, una cosa eccezionale. Green Grass of Tunnel, in attesa di vederli prossimamente qua a Bologna.

un pezzo, questo Green Grass of Tunnel, che ripropongono ancora adesso, almeno l'ultima volta visti all'interno del Cinema Perla in periodo post-Covid o giù di lì, l'hanno tenuta per ultima, comunque una delle loro hit. La voce di Cria Brecken ricorda molto quella dei Just Mustard, loro sono di Galway se non sbaglio, comunque irlandesi, non sono riuscito a bere l'album We Were Just Here, comunque so che apriranno per i Cure a Firenze Rock, quindi vi dico, saranno tra i primi gruppi. Vi suggerisco di andare lì presto, io me li vedo a Berlino, non dico il motivo per non entrare in polemica con il festival fiorentino organizzato veramente bene, e ci ascoltiamo Out of Heaven, questi sono gli irlandesi Just Mustard.

Appunto, Jazz Mastered, che apriranno appunto per il Cure il 14 giugno, saranno i primi a suonare, poi Twilight Sad, ormai amiconi dei Cure che li accompagnano in quasi tutte le tournée, e poi gli scozzesi Mogwai. Di Glasgow è anche questa nuova scoperta per quel che mi riguarda, scoperta al Gemini Festival, una situazione molto bella, al Dumbo è veramente stato diciamo bel set il suo. Parliamo di Maria Somerville, appunto lei è di Glasgow ed è anche una collega di NTS, queste radio minori rispetto a Radio Città Fujiko. Facciamo un po' di pubblicità, a parte gli scherzi, podcast si trovano su Mixcloud come anche il podcast di Afternoon Tunes. Maria Somerville e il suo album dell'anno scorso Luster, comprato in settimana, diciamo in maniera è più pacato rispetto all'esibizione live che è stato molto alla My Bloody Valentine, però apprezzo veramente tutto. Concludiamo la prima parte di Afternoon Tunes con Projections di Maria Somerville.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
5: Finalmente in città un emporio che ha come principi la qualità dei prodotti, la giusta remunerazione del lavoro, la filiera sostenibile e a chilometro zero, in contrapposizione alle logiche di profitto della grande distribuzione. Camilla, l'emporio di comunità, dove fare la spesa è piacevole ed economico. Entra a far parte di Camilla, emporio di comunità, in via Casciarolo 8D, zona San Donato, e su camilla.coop.
6: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre, ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine, in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
7: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne. Il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta. Di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
8: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
9: Hello, this is Oliver from A Place to Bury Strangers. You are listening to Afternoon Tunes.

Due album che mi sono perso l'anno scorso, appunto l'ultimo che abbiamo messo nella prima parte di Afternoon Tunes, Luster di Maria Somerville, e questo appunto di Anika, Abyss, che è appunto uscito nel 2025 e porta il nome della canzone che ci siamo appena ascoltati. Quello che invece sono sul pezzo, su questi Telehealth, uscito di recente per la Sub Pop, gruppo appunto di Seattle, li abbiamo ascoltati anche la settimana scorsa, diciamo con un singolo che anticipava l'album. L'album è uscito, si chiama Green World Image, e ci ascoltiamo questa Cool Job, Telehealth.

E a dire la verità, la scorsa settimana mi sono proprio presentato qua in radio con l'album dei Telehealth, quindi era uscito venerdì scorso. E a proposito di ospiti, ci dovevano essere oggi gli Oslo Tapes qua in radio, ma purtroppo la data è saltata. E quindi non se ne fa niente, sarà per una prossima volta. Aspettiamo Marco Campitelli e soci qua a Bologna in futuro. Per quel che riguarda le novità, un altro singolo che anticipa un album secondo me da avere, sempre targato Sub Pop, ma non gruppo di Seattle ma bensì del Galles, un gruppo lo-fi composto da una coppia a cui ruotano intorno altri elementi, come del resto i Telehealth, quindi accomunati da questo fatto. Ci ascoltiamo A Good Day for Dying, buongiorno per morire, ma chissà. L'album uscirà la settimana prossima, venerdì prossimo, Every Single Muscle, The Bug Club, un genere garage lo-fi che ci sta molto bene.

Che bello, tutto all'insegna del lo-fi, anche il nuovo singolo di Sleepy uscito ieri, Bring Beers and Food, che dire, l'essenziale, birra e cibo, e un po' molto, un po' alla Moldy Peaches, sia The Bug Club, forse un po' più garage, ma quello di Sleepy mi ricorda appunto il duo formato da Kimia Dawson e Adam Green, mitico gruppo. A proposito di mitici, sempre molti dui in questa puntata, torniamo ormai a un anno da quando uscì questa Deep, e ci fu anche un bellissimo, stupendo video che raccomando di andare a rintracciare su YouTube, dove c'è un tassista come coprotagonista del video, molto esilarante. È stato molto bello anche farlo, e anche la comparsata delle forze dell'ordine. Insomma, andate a vedere The Jackson Pollock Deep, dall'album No Yesterday Nor Tomorrow.

E sempre mitici The Jackson Pollock, sempre in giro, è bestiale quanto suonano veramente, soprattutto in Germania, ma anche qua da noi, visti più volte, fatto anche questo magnifico video, e comunque una certezza. Parliamo di una band che mi è arrivata da poco, li ascoltavo stamattina, quindi veramente pochissimo, ho scoperto che sono anche di Bologna. L'album si intitola Cop Days, esce per la Bronson Recordings, come del resto il singolo di Sleepy. Si chiamano Komarov Magnificent Backlift. Direi di mettere sia la traccia d'apertura, che è un po' un'introduzione che ti porta dentro l'album, che è la seconda traccia che definisce un po' il genere che fanno. Penso che faremo due chiacchiere se c'è la disponibilità. Ripeto, Komarov Magnificent Backflip. Gran band.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ci sono gesti che migliorano il presente.
4: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
3: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
4: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
3: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
7: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
8: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Biografilm, il festival cinematografico dedicato alle biografie e ai racconti di vita, torna per la sua 22esima edizione, dal 5 al 15 giugno, a Bologna e online su My Movies One. Tanti film in anteprima, incontri ed eventi speciali dedicati al cinema, ma anche alla poesia, alla musica e al mondo dei podcast. Accedi all'accredito scontato con il codice FUJIKOBIO26. Scopri di più su biografilm.it.
11: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
12: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.

E a proposito di concerti da non perdere, ricordo l'appuntamento di questa sera di Stella Burns, ma non solo, anche Lord Mazzilli, che è in apertura al Gallery 16 di via Nazario Sauro qui a Bologna. Continuiamo sulle note, diciamo, un po' country, un po' rifatte, un po' sperimentali di un triplo album che nel 2024 è del 2024, come questo Stupid Things tratto da Long Walks in the Dark, appunto, di Stella Burns. Passiamo a Cindy Lee, ex Women, e ha sfoderato nel 2024 questo triplo album Non c'è una traccia brutta, si chiama Diamond Jubilee, e mettiamo la traccia che gli dà il nome, Cindy Lee.

Un vero viaggio nel folk e nella psichedelia appunto americana, anche se lei è canadese, lui o lei, loro è canadese. Parliamo appunto di Cindy Lee e di questo Diamond Jubilee che fa anche rima. E continuiamo con la Cindy Lee veneta, veramente eccezionale il successo che sta avendo, il mitico Crano che sarà mercoledì 27 all'SR alle ore 19, prima live e poi la proiezione delle città di pianura, quindi doppio appuntamento. E ha avuto successo tutto, sia la colonna sonora che il film. Non mancheremo a questo appuntamento mondano e alle Serre dei Giardini Margherita, inizio ore 19, per celebrare l'evento. Ci ascoltiamo Pusterno, che non fa parte, penso, della colonna sonora, ma è preso da Lentius Profundius Suavis Crano.

Serata imperdibile quella di mercoledì 27 alle Serre di Bologna, Giardini Margherita, luogo fresco, molto hype con il mitico Crano, gli darò manforte e poi la proiezione del film Le città di pianura. Bella serata. Bene, siamo in chiusura, ho dimenticato Matt Elliott, ma l'ho fatto apposta perché volevo chiudere un po' come ha chiuso lui il concerto, con un pezzo che dura 20 minuti e 24 secondi, ovviamente lo terremo fino a mezz'ora d'aria, fino alla pubblicità, e poi ricordo mezz'ora d'aria e dopo i Kids. Ciao a tutti e a tutti, ci vediamo alle Serre, non avrei mai pensato di dirlo, ma è così. Matt Elliott.

0: visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
1: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Ciao a tutte e tutti, benvenuti in Mezz'ora d'aria anche di questo sabato. Oggi parliamo di ciò che è accaduto in una città vicino a Bologna, una città vicino a noi. È stato detto un presidio proprio per rispondere, per dare solidarietà a questa cosa che è accaduta. Stiamo parlando di un presidio in solidarietà a una sorella trans stuprata da un agente di polizia. E anche la sua compagna è stata molestata e contro ogni concezione sbiresca. Oggi abbiamo con noi intervistata un'attivista della cassa di solidarietà trans che ci parlerà di come che attività fanno, diciamo, degli obiettivi che si prefiggono. Anche parleremo sicuramente anche di una condizione, diciamo, delle persone transgender all'interno del carcere che subiscono discriminazioni, violenza e abusi quotidiani, anche perché non viene riconosciuta, diciamo, la loro realtà, la loro condizione, diciamo, all'interno delle istituzioni. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a te.
0: Se ci vuoi raccontare un pochino le motivazioni anche che hanno spinto a, perché avete organizzato questo presidio?
1: Sì, allora, ovviamente il motivo primo che ci ha spinto anche più di pancia a parlare di questa cosa pubblicamente è che, cioè, l'abuso sessuale è una cosa in realtà molto comune, che molti di noi possono rivedersi non nella stessa cosa che è successa alla sorella stuprata dalla gente, ma quantomeno nella difficoltà di uscire con una storia del genere e di magari trovare il silenzio intorno a sé. E quindi, cioè, è sembrato abbastanza cioè impossibile lasciare intorno a questa storia così un'indifferenza. Poi abbiamo anche visto che avrebbe potuto esserci una certa sicurezza intorno alla mobilitazione politica, cioè abbiamo sentito che facendo un presidio in solidarietà a questa donna che noi comunque non conosciamo, non l'avremmo messa in una posizione scomoda, non l'avremmo esposta politicamente, perché lei era già uscita con la storia dell'abuso che ha subito, lo sbirro che l'ha stuprata è adesso condannato per violenza sessuale aggravata, e quindi abbiamo anche pensato che, pur non conoscendola, pur non sapendo per certo che lei volesse questo dalla città, sarebbe stato possibile portare questa dimostrazione di solidarietà in città senza per forza esporre lei, essendo che lei già di suo aveva deciso di esporsi denunciando facendo tutto il percorso giudiziario che ne veniva. E anche in realtà è un po' un modo per unirsi intorno a questo fatto, per cercare di creare un po' di rete tra di noi, cioè tra le varie realtà trans che ci sono in Italia, le varie realtà, diciamo, che si attivano intorno alle politiche trans, ma anche in realtà, cioè, per dare un attimo una reffata alla città, perché comunque non se ne è parlato tanto, cioè, a parte due articoli che sono girati tra i soliti quattro giornali, tra l'altro tutti i giornali postavano lo stesso articolo a riguardo, dicendo è stata stuprata questa, peccato. Però diciamo che ci voleva, secondo noi almeno, e ci vuole ancora un'analisi un po' più puntuale su perché queste cose succedono e su perché continuano a succedere e su perché questa probabilmente non sarà l'ultima, anche se dovrebbe.
0: Sai più o meno come è successo? Puoi descriverci un attimino eventualmente come è accaduto, diciamo, la dinamica di questo abuso?
1: Sì, allora, quello che è successo è che queste due donne, entrambe trans, entrambe peruviane, stavano rubando dei vestiti da un centro commerciale a Marghera e sono state scoperte da degli agenti che le hanno arrestate. E quando sono state portate in questura, la gente che, diciamo, aveva la responsabilità di sorvegliarle, di interrogarle, eccetera, ha fatto una promessa di protezione legale in cambio della loro disponibilità sessuale, quindi coercizzandole, dicendo: voi già siete un po' nella merda legalmente, quello che potete fare riguardo è una cosa a tre con me per salvarvi, diciamo, cioè approfittandosi della vulnerabilità legale per ottenere, per estrarre quello che, che lui voleva da loro. Entrambe hanno rifiutato, come ha senso che sia, perché immagino il disgusto, e una delle due poi è andata in bagno ed è stata seguita dalla gente che le stava dietro ed è stata stuprata da lui nel bagno. E questa cosa è successa mesi fa, in realtà, tipo a dicembre. E solo adesso è uscita la storia nei giornali, perché dopo mesi che la vittima o le vittime sono uscite con delle prove. E hanno denunciato lo stupro e l'hanno fatto grazie a dei messaggi che lui, che lo stupratore aveva mandato a una delle due, dicendo che erano ancora in debito con lui sessualmente perché lui l'aveva deciso principalmente.
0: Le ricattava praticamente.
1: Sì, ricattandole.
0: La molestia continuava anche sulla chat, ecco.
1: Sì, esatto, perché lui si era preso il numero di una delle due, ovviamente in modo illegittimo anche a livello legale, dai referti dell'arresto. Si è preso sul numero di lei e le ha scritto, tra l'altro dopo averla stuprata, le ha scritto: ma tu mi avevi fatto una promessa, non si sa se questa promessa sia stata veramente fatta, però vabbè, dicendosi: dobbiamo ancora fare questa cosa che io volevo da voi. Non si sa nemmeno in realtà se questa protezione legale ci sia stata o meno, in realtà.
0: Sì, a parte eventualmente dettagli legati al discorso di questo caso comunque emblematico, il fatto di una persona in divisa che si permette, diciamo, di commettere queste violenze, convinti di un'impunità, un'impunità purtroppo che serpeggia tra le persone in divisa, sempre più legittimata, diciamo, a commettere abusi, in questo caso su queste due donne trans che hanno avuto la sfortuna di incontrarle sul loro cammino, ma anche su tante persone che finiscono in carcere, tanti detenuti e detenute. Abbiamo l'arroganza delle istituzioni che si manifesta poi con l'arroganza poi della polizia, della gente, delle persone in divisa, ecco. Voi avete anche una cassa, giusto? Siete molto attive sul discorso solidale proprio per questi tipi di casi, diciamo, di persone che subiscono abusi, contro anche, mi sembra di aver capito, anche contro una questione proprio culturale legata alla discriminazione per motivi sessuali. Se puoi parlarcene un pochino, ci farebbe molto piacere avere delle informazioni maggiori anche sulle vostre attività, su quando avete iniziato, che obiettivi, soprattutto cosa cercate di fare, diciamo, con questo tipo di attività.
1: Sì, vabbè, allora la Cassa Trans di Venezia è nata due estati fa, nel 2024, e praticamente nasceva in realtà come gruppo molto informale di persone trans che si conoscevano tra di loro e che avevano bisogno di, come dire, avere delle pratiche di affermazione del genere che non necessitassero per forza di documenti firmati, di autorizzazioni, di diagnosi, di cose, cioè di necessità burocratiche, ma che potessero essere molto più facilmente accessibili per loro. Io all'inizio, cioè quando la cassa è nata, io non partecipavo ancora, ho iniziato a partecipare qualche mese dopo e sì, è nato così il gruppo proprio. Cioè tipo le prime 3-4 persone che si sono trovate tra di loro facevano questo. Poi quando sono arrivato io c'era anche di più la necessità proprio materiale di guadagnare soldi, non solo per diciamo l'aspetto medico delle transizioni, ma anche proprio per vivere. quindi si è iniziato a fare, cioè tra le prime attività che facciamo ci sono proprio gli eventi di autofinanziamento, i banchetti, queste cose qua abbastanza tipiche. Ed è invece da un anno e qualcosa, comunque sì, che ci attiviamo anche sul piano più pubblico, politico, che cerchiamo di avere anche sì una facciata più ampia per raggiungere più persone, cioè anche per raggiungere più persone trans con cui condividere quello che abbiamo o che possano condividere quello che hanno con noi.
0: Il fatto che con Mezzradare abbiamo avuto anche modo di avere contatti con, abbiamo una detenuta trans tra l'elenco del nostro sito, che Bianca, una persona splendida, ha scritto delle lettere bellissime, invito anche andare sul nostro sito per leggerle, e sono emerse tante problematiche riguardo la detenzione proprio di persone transgender e tante problematiche legate anche alla quotidianità, tipo dicevamo anche il discorso, non so, che chi ha iniziato a fare le cure ormonali, che porta avanti le cure ormonali, ovviamente di fronte a un carcere che ha fatica, dà giusto una tachipirina, tutti gli psicofarmaci che vuoi, ma per il resto ti dà giusto una tachipirina che cura ogni male per loro. Chi porta avanti queste cure, questi percorsi ormonali, ovviamente si trova a dover interrompere o sospenderli o comunque avere anche degli svolti a livello di salute. Poi dicevamo anche le condizioni carcerarie che non sono ideali, non vengono considerate.
1: Sì, infatti, vabbè, finora a livello carcerario non siamo state molto in contatto proprio con le persone detenute. Vabbè, io personalmente ho mandato una lettera a Transenne, che è un gruppo di affinità che cerca di mantenere i contatti con le persone trans detenute. Però diciamo che finora non è stata una cosa a cui ci siamo dedicate proprio come collettiva. Quello che abbiamo fatto è nei presidi, nelle manifestazioni che abbiamo organizzato, è stato portare questo tema, almeno nella forma di un intervento parlato in piazza, almeno per far sapere un po' alla gente che ci ascoltava quali erano le condizioni. Ed effettivamente è come dici tu, che cioè, i problemi sono tantissimi, partendo anche dalle stesse motivazioni della loro detenzione, perché molto spesso si tratta di detenzione per lavoro sessuale o per anche la sola autodifesa, perché nel senso, se una persona froce trans si difende da un attacco d'odio con i propri mezzi e non chiamando la polizia, anche quello può essere un motivo per cui viene quantomeno identificata o arrestata. Stesso vale per, diciamo, il DIY, cioè le pratiche di affermazione del genere che non sono, che magari hanno, diciamo, che possono avere dei risvolti medici, ma che non avvengono con la firma di un medico. Quindi diciamo che già partendo dalle motivazioni per cui le persone trans finiscono in carcere c'è tutta una problematica. Però anche quando sono lì dentro molto spesso succede che le donne trans vanno nelle carceri maschili perché non hanno i documenti rettificati e lì rischiano spesso la violenza sessuale o comunque crimini d'odio di vari tipi. Se il carcere in cui vengono rinchiuse è un po' più woke, un po' più di sinistra, magari vengono messe in isolamento, che in molte, cioè ci sono delle carceri in Italia che hanno, cioè dicono di avere tipo la sezione per la popolazione trans, quella sezione lì è l'isolamento, oppure vengono messe comunque nelle zone più sicure, che è dove anche ci sono dove c'è gente detenuta per l'abuso sessuale. Quindi diciamo che è abbastanza grave. E poi anche, sì, come dici tu, la questione degli ormoni è abbastanza immediata, perché la difficoltà a ottenere le cure di sostituzione ormonale come si dice, fuori dal carcere, diventano mille volte più pesanti dentro il carcere. Quindi, e questo sì, cioè se tu interrompi la cura ormonale di punto in bianco per tipo mesi, anni, poi questo, cioè, ha un effetto molto grave sulla tua salute, perché il bilancio ormonale di una persona può cambiare, sì, ma è una cosa graduale che non può, e che soprattutto non può essere imposta.
0: Sì, infatti, il carcere, essendo un'istituzione totalizzante, che parte dal discorso di salute, salute legata alla, alla tutela delle persone detenute, in cui non si fa nessuno scrupolo a, a mettere tutto nel mucchio e a privare tutto di, a tutti di tutto praticamente, e il fatto dell'isolamento, come dici tu, tante volte è anche un sollievo per alcune detenute e detenute, l'isolamento forse a volte è meglio, lo considerano migliore di trovarsi in sezione con persone che assolutamente non sono incompatibili con la loro condizione. Ecco, diciamo che il istituzione carceraria come l'istituzione, diciamo, delle, delle repressive che passa dai commissariati alle caserme, tutto sono tutto fuorché, diciamo, concilianti con la loro condizione, ecco, non tengono tutela della loro, di un argomento così complesso e delicato come la discriminazione sessuale. Questa detenuta che ci scrive da Reggio Emilia, Bianca, ha trovato veramente molta difficoltà perché la, come dicevamo prima, la, il fatto di commettere un reato, mettiamo un esempio che io rubo una mela, essendo un uomo bianco, rubo una mela e mi danno un anno. Se questo reato, stesso reato, viene commesso da una persona razzializzata, una persona discriminata a livello sessuale, nonostante abbia un anno uguale come reato, però la pena, la, la pesantezza della pena è moltiplicata proprio perché si trova a vivere una situazione repressiva più, più violenta, più aggressiva, soprattutto per persone che vengono considerate emarginate, nell'emarginazione come, diciamo, sex worker in una società ovviamente patriarcale, una società che dà, diciamo, la più importanza, diciamo, all'eterosessualità e soprattutto al patriarcato, ecco. E poi, diciamo, la, la situazione anche delle, del sex working, che non coinvolge soltanto discorso transgender, ma coinvolge anche, diciamo, tante persone migranti, pensiamo ad esempio alla tratta delle donne schiave dalla, dalla Nigeria, soprattutto, che è un fenomeno molto, molto, molto, molto grave, che subiscono ogni tipo di violenza, di angheria, vengono rapite praticamente, invogliate a raggiungere questo nostro paese, e poi qua subiscono moltissimi violenze, abusi. Il problema, oltre ad ricevere gli abusi, è anche il fatto che la difficoltà a denunciare questi abusi, giusto? È anche la difficoltà di non trovare orecchie disposte ad ascoltarli, non trovare persone che le aiutano all'interno delle istituzioni, giusto?
1: Sì, cioè, diciamo che già nel caso di una persona che magari ha la cittadinanza italiana, non vive in una situazione di povertà, per cui magari il lavoro sessuale sembra, cioè, può, vabbè, vive in una situazione di relativo alto, eccetera eccetera, già lì denunciare l'abuso sessuale è molto difficile perché comunque deve avere delle prove e diciamo che l'abuso sessuale, gli attacchi di questo tipo succedono in contesti domestici, in contesti dove dovrebbe esserci fiducia, quindi non è che uno si mette a mettersi le telecamere dentro casa per assicurarsi che se viene stuprato dal moroso allora può dimostrarlo, simili cose. Quindi, cioè, già di suo il fatto di denunciare l'abuso sessuale anche in situazioni, diciamo, di agio è molto difficile perché cioè, intanto sì, portare delle prove non sempre è possibile, e se tu denunci questa cosa con il nome e il cognome di qualcuno ma non hai le prove, potresti tu invece ricevere una denuncia per diffamazione, quindi già lì c'è questo fatto. Poi anche tutti i processi, cioè il percorso processuale può essere anche una cosa traumatizzante, diciamo, perché devi un po' raccontare di nuovo quello che ti è successo, dimostrare che è effettivamente successo, è un po' un casino già in situazioni normali. Diciamo che nella situazione di una persona che ha uno status migratorio vulnerabile a un, fa un lavoro illegale come il lavoro sessuale, magari è trans, subisce lo stigma transfobico dentro le istituzioni, è vista per il fatto di essere trans più come un problema burocratico per lo Stato che come una persona intera, là allora diventa ben difficile perché Oltre al rischio della denuncia per diffamazione, si danno anche il rischio della denuncia per prostituzione o
0: un rinnovo, anche il rischio del rinnovo, del non mancato rinnovo del permesso di soggiorno, quindi magari li spingerebbe ancora di più, li spingerebbe all'interno dell'illegalità. È il tipico caso di criminalizzazione della persona, della vittima, la colpabilizzazione della vittima. Allora tante volte desistono proprio nella denuncia, nel portare fuori questi fatti, proprio perché dico, una volta è più doloroso il percorso per ottenere giustizia che il fatto di aver ricevuto una violenza, un abuso, ecco.
1: Diciamo che nei casi di persone che sono fragili nello status migratorio, che fanno lavori illegali per mantenersi, per sopravvivere, e che magari per transizionare anche fanno delle pratiche di affermazione del genere non legali, lì proprio non solo diventa difficile, diventa proprio impossibile trovare giustizia dentro i tribunali. E infatti il fatto che queste due donne siano riuscite a trovare giustizia e che lo sbirro responsabile per lo stupro adesso sia condannato per violenza sessuale aggravata è, diciamo, un caso, secondo me è proprio questo il caso isolato, cioè che questo qua è stato condannato effettivamente e che le due vittime sono riuscite, diciamo, a portare la loro storia, a essere credute. Però anche qui, si dà il caso che lo stupratore sia adesso ai domiciliari, che non è non è questa la condanna per la violenza sessuale aggravata.
0: Diciamo che
1: domiciliari perché è uno speaker,
0: Diciamo che voi anche con la vostra attività, con le vostre iniziative,

0: realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna. 051 09 74 351.
1: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 73 08 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
2: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
3: Sfumature di lavanda, ronzii di api e un'immersione floreale. Questo è il giardino delle erbe di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna. Non perderti giugno, il mese della lavanda, con picnic, laboratori, aperitivi floreali e le visite guidate per scoprire tutte le proprietà dell'olio essenziale di lavanda in un vero viaggio sensoriale. Ci troviamo a Casola Valsenio. Info e prenotazioni su amaparco.it/giardino-delle-erbe.
4: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi. Tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei. Il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi. Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
5: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
6: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
7: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

0: Sabato 23 maggio 2026, benvenuti a If the Kids Are United, 26esimo capitolo stagionale, 15esima stagione, frequenze 103.1 FM per Bologna e provincia, anche in streaming c'è da fucico.it/onair e anche in DAB+. Oggi nuovamente formazione ultra rimaneggiata, però al mio fianco torna il mio compare di avventure, ma anche a volte di disavventure, il buon Lorenz.
1: Bella eccoci, tornati in pista.
0: Dicevo disavventure, Lorenz, perché comunque...
1: alcune volte disavventure.
0: Parlavamo a microfoni spenti prima di andare in onda, comunque i nostri venerdì un po' folle, tutto il mio, dai. Io sì, faccio
1: un
0: sempre...
1: po' più il tuo.
0: Faccio sempre... No, vabbè, però comunque hai mai trovato qualcuno che non fa mai mea culpa? Faccio sempre mea culpa, però senza arrecare nessun danno a nessuno,
1: esatto,
0: però comunque...
1: Esatto.
0: A volte diciamo che sono un po' esagerato, dai, soprattutto...
1: No, sì, diciamo che siamo reduci dalla festa degli 11 anni del Jukebox Bar, bar in via Mentana...
0: O caffè forse è meglio.
1: Jukebox Caffè.
0: È caffè, grazie.
1: È Jukebox Caffè, è vero, però è un bar, dai, diciamo.
0: Sì, sì.
1: E dove appunto ha festeggiato gli 11 anni con DJ set di vari amici, tra cui noi, e c'era un po' di gente passata, quindi siamo divertiti.
0: C'erano un po' di birrette, quindi.
1: Un po' di birrette, insomma, caldo, il caldo porta un po' a bere le birrette.
0: Il primo caldo, grazie.
1: Primo caldo, anche oggi... quasi da pantalone corto.
0: Infatti oggi l'ho sfoggiati, guarda, è il mio primo giorno di braghini corti. Pensa se al 23 maggio fa già 30 gradi, non oso immaginare che estate torrida ci aspetta, ragazzi.
1: Vedremo, una Bologna caldissima.
0: Mamma mia, molto caliente. Vabbè, come siamo anche noi comunque oggi, ragazzi, abbiamo un po'... Ho portato veramente una bella sacca di viniloni, sia novità ma anche riscoperte occulte del passato, ma anche dischi che riguardano band che animeranno l'edizione estiva di Bologna City Rockers, che cade il sabato 27 giugno alla nostra casa madre, ossia la Cassona di Ponticelli. Quindi, ragazzi, cioè, ci avviciniamo, quindi ogni puntata avremo un momento dedicato alle band che animeranno questa edizione. Meglio tu, Vez, cosa prevede il tuo menù odierno?
1: Io ho solo novità, sia dall'America che da suolo bolognese, nuovi dischi usciti, ovviamente quello dei Kneecap che è appena uscito, Jim Jones, All Stars, e anche i locali Komarov Magnificent Backflip,
0: yes,
1: i Regaz di San Donato.
0: Ma e Komarov ha raggiunto quelle diciture adesso? Io sempre come solo Komarov li ho conosciuto.
1: Però no, si sono sempre chiamati così, ma per velocità si chiamano, lì si chiama Komarov.
0: Ho capito. Vabbè, partiamo col vinile, Vez.
1: Vai, partiamo col vinile.
0: Allora, che sto qui maneggiando novità, cari kids, novità da quella... splendida isola che prende il nome di Sardegna. C'è sempre stata da tantissimi anni una grande scena punk, rock e compagnia bella, e proprio di questi giorni è uscito questo dischetto di componenti veterani della scena punk e non solo tutta cagliaritana, a nome The Boogers. È un disco veramente fatto come Dio comanda, si chiama Right Time and Booze with the Boogers, e per tutti gli amanti del pub rock britannico, di gente come Dr. Feelgood, Dr. Deluxe, Dax Deluxe, scusatemi, Little Bob Story, Inmates, tutta quella roba lì che a noi piace veramente un casino. Un disco veramente fatto bene, perché comunque, come dicevo, la band, i componenti sono dei pesi massimi, gente comunque veterani della scena punk, rock e non solo sarda. Il disco esce per la Jailbreak Tattoo e da Monsters Records. Ascoltiamo la prima traccia, lato A, ossia Boogers Night, The Boogers. Buon ascolto, kids.

0: Boogers, prima traccia del lato A, Boogers Night, da questo bel dischetto Right Time and Boots with the Boogers. Ragazzi, comunque sonorità, come dicevo, sono fortemente debitrici al pub rock di matrice britannica, di Inmates, Dr. Feelgood e compagnia
1: bella. La grafica mi ricorda anche i Boozers, oltre al nome.
0: Ma è vero, ma Boozers. Sai che ci pensavo, cioè veramente, che okay, Boozers.
1: I bolognesissimi.
0: Una delle migliori band, in circolazione, proprio ieri sera. Tra le tante cazzate che sparavo, che ho sparato ieri sera, comunque a volte dico anche cose un po' sensate, ci può stare in momenti di giubilo, quindi certo. Parlavo con il buon Zuc, batterista dei Ciao e non solo, e ricordavamo un po' la scena di qualche anno fa del rock bolognese, rock underground, quello garage punk rock and roll e così. Insomma, a me piacevano un bel po', piacevano i suoi classmates, questo band power pop, yes, trio che sono usciti qualche anno fa con questo bel dischetto. Poi per motivi logistici hanno smesso di suonare, e dicevo che per me tra i miei band punk rock and roll di Bologna sono sempre stati sia i The Boozers che i Titbits, ragazzi.
1: Esatto.
0: Per me sono tra le migliori band sono state di Bologna, quel genere musicale che attinge dal garage, dal punk rock and roll, sia britannico ma tutto quello americano. Comunque, ragazzi, c'erano queste band che gli ammollavano, non che Bologna sia priva in questo momento di scene musicali.
1: No,
0: infatti prima tu parlavi di novità che hai da Bologna, l'altra volta parlavamo dei G-Wiz e compagnia bella, quindi ragazzi c'è sempre un gran fermento rock and roll sotto le due torri. Bella pezza,
1: è molto
0: tu.
1: Vero, è molto vero. E beh, riprendiamo in tema, dai. Come dicevo, ho delle novità oggi e ci spostiamo in America, no, in Inghilterra, in suolo britannico, con Jim Jones All Stars. Noi l'abbiamo visto al Festival Beat 3 anni fa, con quale formazione non mi ricordo, se era Jim Jones and the Righteous Mind.
0: All Stars.
1: Che lui, ovviamente, Jim Jones ha avuto varie formazioni, ha iniziato con gli Hypnotics, non so se ha iniziato comunque.
0: Sì, certo, è vero.
1: Poi appunto c'era Jim Jones Review, Jim Jones and the Righteous Mind, e adesso c'è Jim Jones All Stars.
0: Gli Hypnotics fu la prima band, mi sa, sì, è vero,
1: prima. È uscito il 3 aprile scorso con Make It Rain, con Cat Fight, che è il nuovo album, e noi ci ascolteremo Make It Rain, che sia la prima traccia, no, e basta, è il primo singolo anche, e buon ascolto, Kids.

0: Jim Jones All Star Make It Rain. Sai, Metz, che non sapevo che fosse uscito un nuovo gruppo a nome Jim Jones, cioè un nuovo album a nome Jim Jones.
1: Sì, sì.
0: Non sapevo.
1: 2006. Comunque nel 2006 ne stanno uscendo parecchi.
0: Non sapevo. Io piuttosto, tu prima hai citato quell'esperienza del Festival Beats di qualche anno fa. Mamma mia, che c'è uno dei più bei concerti forse che ho visto in vita mia. Eppure ne abbiamo visti di concerti. Comunque, però quel live rimane un po'
1: fighissimo, veramente pazzesco. Anche la location aiutava, però è stato veramente figo. Molto figo.
0: Sì, no, dico veramente quando il rock and roll è quasi come una botta, un additivo di vitalità. Cioè, perché noi eravamo comunque riduci la sera prima, che avevamo fatto un po' cagare al Festival Beat. Siamo andati a vedere un po' il concerto. Che eravamo veramente molto stanchi.
1: Sì, erano stanchissimi.
0: Cioè, per la serie, stasera mi sa che non facciamo serata. Guardiamoci questo come live solito. E poi ce ne andiamo in brando, perché eravamo veramente molto provati. Poi, ragazzi, cioè, veramente quel live ci ha ripreso. Avete presente quando Braccio di Ferro pigliavamo a mangiare gli spinaci? Uguale.
1: Sì, no, è stato figo.
0: Uguale. Io lo conoscevo Jim Jones, perché comunque anni fa ebbe veramente un fortissimo hype in Europa. E quindi, però non avevo mai veramente coltivato o ascoltato in un certo modo. Raga, veramente è un grandissimo artista, è un grandissimo personaggio. Beh, scegli tu cosa mettere, dai, quello che ti va a te. Mettiamo loro. Questo è un regalino che mi ha fatto il mio amico Savioz, il nostro amico Savioz.
1: Che salutiamo,
0: che è il nostro anche rubrichista di If the Kids con la sua Tales of Savioz. Io non conoscevo, poi Savio è comunque un espertone soprattutto di garage, devo dire garage rock and roll. Questa è una band italiana, se non erro romagnola, degli anni 80, e sono i Buuz, se pronuncio bene, può essere, sì, Buuz, una band veramente dalla copertina molto che richiama New York Dolls, veramente, e anche loro erano dei personaggi abbastanza, possiamo dirlo, fattoni.
1: Sì, eccentrici,
0: esatto, un po' su di giri, e hanno partorito questo disco datato 1985, no, sbaglio, no, sto sbagliando, vabbè, comunque
1: anni 80.
0: Lo scopro, no, ma forse anche no, lo scoprirò dopo, con una forte strada, una via veramente forte verso il rock and roll garage australiano. Infatti a me mi ricordano tanto gli Udugurus. Ascoltiamo la prima traccia, che è Nancy's Troth. Buuz, buon ascolto, kids.

0: Spazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Camilla è molto più di un supermercato. È la certezza di mangiare cibo di qualità pagato il giusto prezzo. È la consapevolezza di non essere complici di sfruttamento del lavoro e del suolo. È la bellezza di stringere relazioni sociali in una comunità. Tutto questo è Camilla. Emporio di comunità in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.
6: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero, info e programma su festival.cospe.org.
7: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
8: Partecipa alla creazione di un'opera d'arte collettiva effimera dedicata agli 80 anni dal voto alle donne il 29 maggio a Villa Spada dalle 16. Come? Vieni a rielaborare la scheda elettorale del 2 giugno del 46 in omaggio alle prime donne al voto. Prenota anche la visita guidata al monumento a cura di Ampi Saragozza a info@iocale.it e alle 18 non perdere lo spettacolo La Costituzione, valori a voce alta di e con Simone Sagone di Iucali EPS. 29 maggio a Villa Spada. Scopri di più su www.iucali.it.
9: E ragazzi, bentornati alla seconda parte di If the Kids Are United. Sempre qui io e Lorenz
10: sempre a
9: tenervi. Mamma mia, che caldo, ragazzi! Cioè, mamma mia, cioè, è vero, penso, guarda, comunque 23 maggio. Sono 34 gradi, 35, non lo so, penso. Non abbiamo un termometro. Quando si è andato il termometro radio? Non ce l'abbiamo qua.
10: No, non c'è più, una volta c'era.
9: Ma c'era, eccolo, penso, eccolo. Certo. Il termometro è un po'
10: vecchio.
9: Un po' rustichelli.
10: Fa 32.
9: Siamo caldi.
10: Fa 32, sembra che faccia 32 gradi. Vabbè, comunque, fa molto caldo, cari kids. E niente. Comunque, siamo qui, io e Lorenzo, a tenervi compagnia in questo pomeriggio così afoso, caldissimo. Il primo caldo estivo targato Bologna. E ci siamo lasciati con i Boo-Oos, questa band. Allora, ho scoperto, ragazzi, il disco era l'87.
9: Ah, sì, dai, ci eri andato vicino. Ci eri andato vicino con l'85.
10: No, perché comunque avevo proprio letto delle date sotto, mi ero stato un po' in confusione. Cazzo, forse era roba anni 2000. Vabbè, comunque, no,
9: beh, no. Si vedeva un po' anche dall'estetica, dalla grafica e dal suono anche.
10: Sì, sì. Ragazzi, quello è veramente un gran dischetto occulto del rock and roll italiano, ragazzi. Appuntatevi, se no è Boo-Oos. Insomma, posso raccontarvi questo aneddoto collegato ai Boo-Oos. Insomma, loro qualche anno fa, in quegli anni hanno avuto comunque un po' di riscontri anche sulle riviste rock nostrane, come Rockerilla, eccetera, eccetera. Ho avuto Rockerilla. Insomma, una penna storica, non so se sono in ascolti Boo-Oos, ma non penso. Insomma, una penna storica del giornalismo rock italiano li intervistò all'epoca se non erro, non voglio dire, o nel loro studio di registrazione oppure alla casa di uno dei componenti. Insomma, la band viveva, diciamo, veramente alla lettera il rock and roll, e quindi era dedita all'uso di sostanze pesanti, ma molto pesanti. E con la forte indignazione, vabbè, però non è che ce l'ha messo in intervista, ovviamente, o nell'articolo il giornalista. Comunque, con la forte indignazione ho saputo della penna del giornalista quando l'intervistò, perché questi qua, ovviamente, intervistano sta band, e ci sono questi qua che si facevano le pere.
9: Madonna. Altri tempi, dai.
10: Guarda, se non ascolti Buso, chi li conosce, ragazzi, a me è stato detto questo, quindi onestamente, cioè, comunque è un aneddoto legato al rock and roll, ragazzi. Comunque, il rock and roll, ragazzi, è anche questo, purtroppo è così, cioè, come fa? Niente, Kids, torniamo su Bologna, vero?
9: Sì, torniamo a Bologna.
10: Bravo, dai Bus Italia, esatto. Rimaniamo sempre a Bologna, roba nuova.
9: A Bologna, e come dicevo prima, i Komarov Magnificent Backflip sono usciti con una nuova fatica. I Komarov sono di Bologna, appunto, del quartiere San Donato, tipicamente un quartiere popolare, e il nome deriva, che non si può neanche, da Vladimir Komarov, cosmonauta sovietico, morto durante una missione spaziale. Rev,
10: ti piace questo qua?
9: Mi piace poi molto.
10: Ami queste cose un po' sullo spazio.
9: Sì, immaginavo che Komarov derivasse appunto da qualcosa di sovietico.
10: A me più le cose sovietiche piacciono.
9: Esatto, lo so. hanno debuttato con Finger Blaster nel 2023. Io li vidi al Freak Out, mi pare che presentassero appunto quel disco, e fanno un garage punk un po' elettrico, post punk. A me sono piaciuti molto dal vivo, ed è uscito l'8 maggio scorso Cop Days, il nuovo album. Ovviamente è una critica alla polizia, alla brutalità spesso della polizia, e l'hanno presentato al Covo Club qualche settimana fa. E ci ascoltiamo una canzone del nuovo album, che è The Result. Questi sono i Komarov. Buon ascolto, Kids.

0: Mamma mez.
1: Potenti, potenti, ragazzi.
0: Potenti, troppo potenti. No, vabbè, possiamo dirlo, Vez, dai, comunque, Komarov tra le migliori realtà del panorama rock and roll bolognese, non solo, ragazzi, è vero, eh?
1: Sì, sì, sì, ultimamente, assolutamente.
0: Cioè, hanno...
1: Stiamo ricordando che li abbiamo anche visti al Covo, non quest'ultima volta, ma qualche anno fa, secondo me l'anno scorso, adesso, dai, non ricordo.
0: Non ricordo di spalla quale band. Esatto, i 390? No.
1: No, no.
0: No, no, no. Tra 90 mettevo dischi, però dopo non mi ricordo, cioè, boh. Vabbè, comunque, lo scopriremo. Chiama i ragazzi del Covo.
1: Esatto. No, a proposito di Covo, volevo ricordare un po' di eventi di stasera, visto che siamo a sabato pomeriggio verso la serata. Proprio al Covo, da giovedì, c'è Suoni dal Futuro, che è un festival a ingresso gratuito, l'ultimo weekend di apertura del locale, e presentato da Manuel Agnelli stesso, e praticamente ci sono band nuove, diciamo, talenti in erba, che suonano al Covo Club. Stasera ci sono i Dirty Noise e i Grida. Invece al Locura Bar metterò musica con Gaber, con il mio amico Gaber che viene da Barcellona. Sarà una giamaicana al Locura, quindi mettiamo un po' di musica il levare per affrontare questo calore. Ma andiamo avanti con la musica.
0: Andiamo avanti, carichissimi. Rimaniamo sempre in territori regionali, la nostra regione. Questa è una band romagnola, tra le migliori band, secondo me, anche perché per gli appassionati di questo genere musicale, che attinge dal protopunk, si evolve al rock and roll degli anni 70 di matrice sia glamosa e anche pub rock, ma con un pizzico anche di leggerissima Motown, di soul Motown, ragazzi.
1: Figo.
0: Parlo dei Jukebox 74, ragazzi. Sono veramente un trio al fulmicotone. Mi piace questa frase.
1: Molto bello,
0: dedicata,
1: sì,
0: al rock. Che appunto sono usciti già con due 45 giri, tra cui quest'ultimo che io sto maneggiando adesso, per etichetta sempre attenta alle nuove tendenze rock underrated, soprattutto nel passato, ma a quanto pare ha fatto che cose attuali, ossia la Breakout Records. È uscito questo bel 7 pollici che forse farà da apripista a un album intero, chissà.
1: Speriamo, a questo punto direi.
0: Grafica veramente 70s, sì, anche con una copertina volutamente sporca, è vero, hai visto?
1: Sì, sembra quasi usato da te, dal 74.
0: È fatta apposta. Che... Sì, sì, apposta.
1: Immaginavo.
0: È uscito l'altro giorno, ma è fatta apposta.
1: Oppure ti hanno dato una copia sporca.
0: Esattamente. Pestata a terra, diamola a Felix, diamola. Vabbè, comunque, uscito con questo tempo, è veramente fighissimo. Ascoltiamo il side A, ossia Rock and Roll Queen, Jukebox 74, buon ascolto, kids.

0: Beh, Vez, proprio un...
1: speriamo nell'album a questo punto.
0: No, Vez, proprio un sound da quelle feste senza fine degli anni 70.
1: Esatto.
0: È vero, beh. Ragazzi, Jukebox 74, dischetto 7 pollici, uscito per Breakout Records. Lato A, questa era Rock and Roll Queen, e lato B si chiama Kids Still Can Play.
1: Molto molto figo, procuratevelo aspettando appunto l'album.
0: Che poi hanno anche dei nomi abbastanza simpaticissimi, ossia Lou Silver, il cantante, il bassista e anche a seconda voce è El Xicano. E la chitarra alle tedesco, questo è un po' più semplice.
1: Sì, alle tedesco.
0: Jukebox 74,
1: quello razionale della band.
0: Cosa proponi?
1: Andiamo avanti, torniamo in Inghilterra, in suolo londinese, visto che parlavamo prima appunto di stasera locura della giamaicana. Ho portato un nuovo singolo degli Empolix, che sono una band, un collettivo londinese guidato da Grippa Leyburn, produttore, sound engineer e mente di questo progetto degli Empolix. La band mescola reggae, original, roots, dub, un po' di soul, hip hop, quello che in realtà va molto in Inghilterra dal punto di vista reggae ultimamente. Sono usciti con un nuovo EP che è Nothing More To Say, che è uscito il 1 maggio e è una rilettura di un brano dei Frighteners, che è un gruppo newyorkese molto figo, anche sempre di reggae un po' nuovo. Quindi ci ascoltiamo Nothing More To Say, Empolix. Buon ascolto, kids.

0: Vabbè, cari kids, recupereremo
1: problemi tecnici.
0: Eh sì, ragazzi.
1: La scaletta, ma ci sta, ci sta.
0: Recupereremo questa traccia il prima possibile, ragazzi. Vabbè, oh, comunque questi intoppi li hanno anche io spesso, vabbè, pensa anche te, guardiamo i TG nazionali, e sai quando parte il collegamento?
1: Sì, sì.
0: O che parte un altro collegamento, oppure il tipo non gli funziona il microfono.
1: Vedi la differenza tra analogico e digitale? Che il digitale ogni tanto ci abbandona. Ma andiamo avanti con i vinili, allora.
0: Andiamo avanti con i vinili. Allora, passa un vinile. Guarda, andiamo al nostro evento, perché come dicevo prima, ragazzi, ci stiamo addentrando verso l'edizione estiva di Bologna City Rockers. Che cade sabato 27 giugno al nostro posto del Corazon, ossia la Cassona di Ponticelli di Malalbergo. Avremo anche, se non erro, per la prima volta, poi smentiscimi se sbaglio, per la prima volta c'è estiva una band all'estero, ragazzi, gli Exili.
1: Yes. Exili.
0: Exili, band basca, da quel posto meraviglioso che sono i Paesi Baschi, dediti allo street punk e oi, veramente moderno, fatto come Dio comanda. Cari kids, la serata verrà chiusa, e poi visiteremo tutto il cast dopo, verrà chiusa, ormai si può dire, oggi casualmente c'ho anche la t-shirt oggi, veramente, non l'ho fatta apposta, ragazzi, però quelle cose incoscienti quando apri l'armadio che poi capiteranno. L'evento, il nostro BCR Festival Summer Edition, sarà chiuso da, ormai si può dire, una band veterana dello street punk italiano, che ha avuto anche il giusto applauso, il giusto successo che meritano, ossia gli ultimi, perché anche soprattutto dopo l'inserimento nella colonna sonora di Zero Calcare, la serie su Netflix, sì, hanno avuto un bel risalto, tutto meritato.
1: Sì, sì, sì, perché quella serie è stata vista da chiunque in Italia, e effettivamente dopo quella serie hanno avuto un grossissimo risalto, come dicevi tu.
0: E ovviamente è una band... Ovviamente noi da organizzatori di festival, di BCR, abbiamo un po' che negli anni, visto che sono ormai 11 anni, 12 anni di Bologna City Rockers, ovviamente tante band che abbiamo avuto, a volte le richiamiamo quando sono in tour, quando hanno un nuovo album, eccetera, eccetera. Gli ultimi possiamo definirli un po' la nostra band feticcio, vero?
1: Cioè, esatto, esatto.
0: A cui siamo molto, molto legati, come loro, come i Dalton, come i Colonna Infame e tante altre band della nostra grandissima famiglia della scena punk e skin nazionale. E staranno a chiudere questa edizione veramente croccante di BCR Festival Summer Edition sabato 27 giugno alla Cassona. Ci ascoltiamo un pezzo meraviglioso che è Un battito, ancora da Sinemetu, Ultimi. Buon ascolto, kids. No, no.

0: Ultimi da Cinemetu, album di qualche anno fa, edito anche per il nostro El Nation, ovviamente. Questa era la bellissima prima traccia, Un battito ancora. Come ricordavo, ragazzi, Ultimi saranno protagonisti l'edizione estiva di BCR Summer Edition. Vabbè, estivo detto due volte, Summer Edition, vabbè, lo dico anche in inglese. Sabato 27 giugno, ragazzi, parte dal pomeriggio dalle 17, chiusura a mezzanotte, ragazzi.
1: Alla casona di Ponticelli.
0: Farà molto caldo, ma l'atmosfera è sempre pazzesca, carichizza.
1: Ah, ma l'albergo vicino a San Pietro in Casale. Invece qui io ho un po' risolto i problemi tecnici di prima, quindi prima di andare in pubblicità ci ascoltiamo appunto Jem Polix, Nothing More to Say.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub di Reria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
8: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
9: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
10: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
11: Bella Kids, bentornati alla terza e ultima parte di If the Kids Are United. Ci siamo lasciati con quella chicca suadente che con questo caldo si sposa, anche se esatto, preferiremmo essere e ascoltare quel reggae suadente degli Empolix su una spiaggia sorseggiando una caipirinha o un
12: mojito,
11: un mosco mule, anche
12: uno sguazzone, perché no?
11: Anche uno sguazzone, vero. Anche se io non bevo cocktail, quindi onestamente, però.
12: No, sguazzone per chi non è della regione è il vino bianco allungato con l'acqua. Sguazzone
11: che va tantissimo proprio, dai.
12: Buono.
11: È una cosa old school, vero?
12: Sì. Lo fanno i vecchietti all'arci, lo bevono di solito.
11: Che poi adesso è tornato anche tra nuove generazioni a berlo, ragazzi. Sì. Io non lo bevo perché comunque c'è il vino frizzante che mi fa subito acidità.
12: Ah, ma si può fare anche col vino fermo.
11: Ah, anche col fermo si può fare?
12: Sì.
11: bello fresco, eh?
12: Fresh.
11: Beh, allora ragazzi, noi siamo in chiusura, torniamo sul caro vecchio vinile, però intanto prima di lasciarvi vi ricordiamo gli eventi,
12: yes,
11: che dico di questa sera, Vez, o no? Sì, ha già citato prima, possiamo elencarli. Si parte dal Covo Club.
12: Dal Covo Club, suoni dal futuro. E stasera è l'ultima sera, ingresso gratuito ragazzi, quindi se avete voglia di un bel concerto di gente giovane, andate a vederli, andate al Covo, oppure, o anche entrambe le cose, ci sarà un DJ set al bar al Lucura Bar in via Ernerio, una giamaicana, quindi sound reggae, original reggae.
11: Lo dici come se fosse la prima volta che fanno la giamaicana. No, una giamaicana.
12: No, vabbè, siamo poi io e Gaber che mettiamo un po' di dischetti per allietarvi il sabato sera. E altri eventi di stasera, Rev, non lo so.
11: Ma questi, dai, sì. questi.
12: C'è ancora serata a Sghetto, per chi vuole.

0: un trascinamento strepitoso. Ragazzi, le Metrali sono dei mostri sacri del rock, del punk rock e non solo australiano, insieme a Radio Birdman, The Saints e compagnia bella. Questo è un disco veramente clamoroso, una pietra miliare che prende il nome di Side Roxylon. Ascoltiamo This Week, Celebrate Rifles. Grazie Vets.
1: Grazie te, Rev.
0: Grazie ragazzi, buon sabato, Celebrate Rifles, alzate il volume e buon ascolto.

Cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

0: Anche a Milano ci sono state iniziative organizzate per ricordare le vittime delle stragi. Due licei interessati, il Carducci e il Volta. A partire dalle 17 le commemorazioni si sono spostate ai giardini Falcone e Borsellino in via Benedetto Marcello. In mattinata le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Meloni: ricordare questa dolorosa pagina della storia significa non lasciare che quel sacrificio venga dimenticato. A 34 anni della strage di Capaci sono ancora diversi gli interrogativi senza risposta. La strage del 23 maggio 1992 non fu solo di mafia. L'ex procuratore Roberto Scarpinato ricorda che le stragi del 92 e 93 furono eseguite dai mafiosi, ma pianificate da mandanti esterni per ragioni politiche. La destra al governo ignora queste tesi, che porterebbe a piste nere neofascisti, mentre preferisce pensare che le stragi siano state la reazione al famigerato rapporto mafia-appalti del ROS dei Carabinieri del 1990. Il commento del giornalista e scrittore Attilio Bolzoni.
1: Il 23 maggio negli ultimi anni ha qualcosa di speciale. In 2 o 3 anni fa era speciale il 23 maggio perché a ricordare Falcone c'era un sindaco, La Galla, voluto da 2 condannati per mafia, Arcello Dell'Utri e Toto Cuffaro. Un paio di anni fa c'era un 23 maggio con le cariche della polizia contro un pacifico corteo di studenti e di sindacalisti della CGIL. Oggi è un 23 maggio all'insegna delle verità offuscate, perché c'è una perfetta sintonia, e questa è la mia opinione, tra la Commissione parlamentare antimafia della meloniana Chiara Colosimo e la Procura della Repubblica di Caltanissetta sul movente delle stragi, non solo più Borsellino morto per mafia appalti, ma adesso anche Giovanni Falcone. Di questo passo mi dovranno spiegare perché volevano tirare giù la Torre di Pisa per colpa di mafia appalti, perché volevano uccidere il giornalista Maurizio Costanzo per colpa di mafia appalti, perché volevano disseminare di siringhe infette con il virus dell'HIV per colpa di mafia appalti, perché le bombe di Milano, Firenze e Roma del 93 per colpa di mafia appalti. Ecco perché dico che c'è qualcuno che ci sta allontanando in questo 23 maggio dalla verità.
0: Sono oltre 100 i morti, ancora di più i feriti e i dispersi causati da un'esplosione di gas avvenuta in Cina in una miniera di carbone, il più grave disastro di questo tipo degli ultimi 17 anni.
2: 100 morti, 123 sottoposti a cure mediche in ospedale nel più grave incidente minerario degli ultimi 10 anni in Cina, provocato da un'esplosione di gas nella miniera di carbone di Liushengyu nella contea di Qingyuan, circa 520 chilometri a sud-ovest di Pechino. Le vittime sono dovute sia all'esplosione sia all'intossicazione da monossido di carbonio. Se infatti la causa dell'esplosione non è stata ancora rivelata, i media statali hanno riferito che i livelli di monossido di carbonio, gas altamente tossico e inodore, all'interno della miniera avevano superato i limiti. Alcuni lavoratori hanno raccontato di essere svenuti prima di rinvenire e scappare fuori dalla miniera. È la seconda strage sul lavoro dell'ultimo mese, dopo l'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio di Luoyang nello Hunan, che ha provocato 26 morti e 61 feriti. Il management della miniera è ora agli arresti, mentre oltre 400 soccorritori sono sul posto e si indaga su quanto è successo. Ci sono 3 leggi che regolano la sicurezza sul lavoro in Cina: la legge sulla sicurezza del lavoro, appunto aggiornata nel 2021, la legge sul contratto di lavoro e la legge sulla prevenzione delle malattie professionali. Queste leggi hanno permesso di migliorare la prevenzione e ridurre le morti, ma restano sacche a rischio, specialmente in una fase di rallentamento economico che può indurre a chiudere un occhio sulle situazioni irregolari.
0: Oggi l'ex presidente della regione Puglia Nichi Vendola ha commentato la prescrizione con cui è uscito dal processo per i veleni dell'Ilva. La mia colpa? Non avere fatto finta di nulla, si è difeso Vendola. Il servizio.
3: Doveva rispondere Nichi Vendola di presunte pressioni sull'ex direttore dell'Agenzia regionale pugliese per l'ambiente Giorgio Assennato affinché addolcisse le relazioni a seguito dei controlli ispettivi nello stabilimento ex Ilva. Il reato contestato nell'ambito del processo ambiente svenduto è quello di concussione aggravata, per cui era già stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione con sentenza di primo grado emessa nel 2021 dal Tribunale di Taranto, dichiarata poi nulla per vizi procedurali. Ripreso da capo il processo a Potenza, Gli avvocati difensori hanno chiesto la verifica dei tempi di prescrizione e oltre a Vendola, ieri la Corte d'Assise di Potenza ha disposto il non luogo a procedere per altri 14 imputati, tra cui le tre società Ilva Spa, Riva Fire e Riva Forni Elettrici, per cui la sentenza annullata aveva disposto la confisca degli impianti dell'aria a caldo e quella per illecito profitto per una somma di 2,1 miliardi di euro. Dei 47 inizialmente rinviati a giudizio nel processo di Taranto e dei 26 condannati con sentenza annullata, che aveva disposto 270 anni di carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale o messa a cautela sui luoghi di lavoro nei confronti di politici, manager e degli ex gestori del gruppo Ilva, Nicola e Fabio Riva, oggi solo in 8 sono rimasti a processo, tra cui i Riva e l'ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso. A rischio però anche l'omicidio colposo ai danni di due operai morti nello stabilimento, di cui sono chiamati a rispondere tra gli altri i Riva, spiega Antonietta Ricci, legale di parte civile.
4: Considerato che è un processo che meno di 4 anni non dura, tra un paio d'anni verranno prescritti anche questi reati. Quindi rimarrà in piedi solo l'accusa di disastro ambientale.
0: Tre visite del Papa in 15 giorni, così il sindaco di Napoli, che ha ringraziato sentitamente, è stato proprio il sindaco della città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, a ringraziare Leone XIV per la frequenza di 3 visite papali in 2 settimane. Papa Pio oggi era ad Acerra, un territorio ferito dall'inquinamento ambientale e dalla camorra. Un concentrato mortale, ha detto Leone XIV, di oscuri interessi e indifferenza al bene comune, ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. Parole importanti le ha definite il politologo Paolo Naso.
5: Sono poche parole ma molto importanti, innanzitutto perché ancora una volta chiariscono, vorrei dire confermando finalmente la tesi di una continuità, una sostanziale continuità nella sostanza teologica e della presenza dello spazio pubblico tra Papa Francesco e Papa Leone. Ricordiamoci che Papa Francesco ci lascia un documento importantissimo come l'ho dato sì, in cui affronta esattamente questi ambienti, e ci lascia anche un'opera, peraltro si sta sviluppando a Castel Gandolfo, un centro di formazione e di sperimentazione proprio sui temi dell'ambiente. Quindi sicuramente c'è una linea di continuità, oltretutto questa visita era in qualche modo un'eredità presa da Papa Francesco. E il secondo elemento invece ci dice che questo Papa sarà anche un Papa americano, ma per dirla diciamo con un linguaggio un po' semplificato, ci capisce di politica italiana, cioè va nella terra dei fuochi, ha perfettamente chiaro che il nodo non è semplicemente un nodo di ordine pastorale, ambientale, ma c'è un nodo politico e denuncia la collusione tra poteri economici e inquinamento. Quindi mi sembra davvero una piccola citazione, però molto rilevante e indicativa della strategia complessiva di questo pontificato.
0: Martedì chiuderà definitivamente a Milano la storica libreria Hoepli. Oggi i dipendenti hanno organizzato un flash mob per dare l'ultimo saluto a un edificio che da 156 anni è punto di riferimento per la vita culturale milanese. Matteo Lefons ha raccolto le voci di librai, clienti storici e sindacalisti presenti al flash mob.
6: Non chiude una libreria ma chiude la libreria, perché le altre librerie così non ce ne sono. Quello che noi oggi lanciamo, perché ormai il destino nostro è fissato, ma cosa vuol dire questa iniziativa e questo flash mob ultimo? È un saluto e un ringraziamento alla popolazione, ai cittadini di Milano e non solo di Milano che sono venuti a sostenerci, e poi anche perché lanciamo questo appello a tutti i cittadini di stare vicini ai luoghi di cultura.
7: Sono un po' senza parole, scusa. La verità è questa, io lavoro qua da 30 anni ed è un posto che sembrava sarebbe esistito per sempre in qualche modo, nell'ambito di una vita umana, per cui è proprio strano pensare che da dipendente, da pensionato, da cliente, mio figlio di 5 anni diceva papà ma chiude davvero il posto, perché ci è venuto 3 volte, sicuramente un senso di vuoto che lascia.
8: Parliamo di una casa editrice, io dico interclassista, perché negli anni ha formato professionisti, operai, tecnici per il paese, diciamo oltre che per Milano, è una sconfitta culturale.
9: In questi giorni, proprio ultimissimi giorni, tantissimi clienti storici sono venuti e sono commossi nel ricordare appunto momenti qui dentro della loro infanzia, la storia dei loro genitori, dei loro nonni.
10: Ma io dagli anni 70 che la frequento, poi per un periodo sono stato anche fidanzato di un'impiegata che mi faceva il 30% di sconto. Conosciuto qui del personale eccezionale, a volte venivi qua senza avere un titolo in testa, dicevi quello che tu volevi e lui andava e ti trovava quello che volevi.
0: In chiusura di questa edizione del Giornale Radio ci colleghiamo in diretta con Venezia, dove è attesa l'assegnazione dei premi del Festival del Cinema. C'è Barbara Sorrentini. Buonasera Barbara.
11: Sì, buonasera Luigi Ambrosio. Festival di Cannes, non di Venezia, ma va bene uguale.
0: Anna, hai ragione.
11: Sono appena entrata nella sala dove tra pochissimo inizierà la cerimonia di premiazione, quest'anno molto più tardi del solito, quindi al momento non c'è ancora nessun premiato da poter riferire, però quello che posso riferire è chi è passato sul red carpet, perché in genere ovviamente vengono invitati di nuovo quelli che verranno premiati, ed è salito Andrei Zianzev, il regista russo che ha fatto il film Minotaur, che è stato molto apprezzato, ed è salito con entrambi gli attori, l'attore e l'attrice e pure il ragazzino piccolo. È abbastanza incredibile, perché tutti quelli che sono stati richiamati anche con gli attori, quindi questo potrebbe anche significare dei premi un po' più corali. L'unico attore che si è visto è il protagonista invece del film Notre Salut, quello ambientato nell'epoca di Vichy tra i collaborazionisti di Claude Mara, che questo ha avuto tantissimi applausi e tante palme. Tra gli altri che si sono visti sono i due ragazzini di Coward, e l'altro film di cui si è parlato è proprio l'altro ieri, abbiamo raccontato anche qui al GR di Radio Popolare. Al momento sono questi evidenti e sicuri. Poi ci sono voci sul film polacco di Paweł Pawłkowski su Thomas Mann, il film spagnolo Bola Negra, che si è visto ieri ed è stato molto apprezzato. Comunque tra qualche ora vi daremo i risultati esatti.
0: Grazie Barbara Sorrentini. Dalla Costa Azzurra, quindi non dalla Laguna, da Cannes, buon lavoro. Ci sentiamo nelle prossime edizioni.
11: Ciao, ciao, ciao.
0: Le 19.45 è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto. Popolare Network.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Rod, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
5: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.

Amici del programma operativo psichiatrico, buona serata a tutti. E anche stasera, come potete sentire, sono solo e cercherò il più possibile di immergervi nella musica. Stasera faremo una serata remember, come si diceva una volta, concentrata sugli anni Ottanta. Ho scelto di cominciare con Nicholas David Kershaw da Bristol, che in maniera assolutamente prolificissima nel 1984 realizzò addirittura due album, The Riddle, dove la title track ha assolutamente sbancato, e Human Racing, da cui appunto estrapoliamo Wilden and Ambigood, Nick Kershaw.

E questo era il grande Nick Kershaw con Would You Not Be Good. Nel 1977 a Leeds, in Inghilterra ovviamente, si formò un gruppo che ha un nome curiosissimo, che deriva dal titolo di una raccolta di opere di Antonio Gramsci, gli scritti politici appunto. Il nome del gruppo è Scritti Politti, un po' abbreviato, capitanato da Paul Julian Strohmeyer, in arte Green Gatside. Dopo i primi album, che erano molto impegnati, se ti chiami Scritti Politti è chiaro che quello puoi fare, però nel 1988 pubblicano l'album Provision, che è un album invece molto pop, molto carino, da cui estrapoliamo la dolce e delicata Oh Patty, Don't Feel Sorry for Lover Boy. Questi sono gli Scritti Politti.

Beh, è una canzone veramente delicatissima, mi ricorda tante cose e insomma negli anni Ottanta si sentiva e come. Allora, andiamo avanti con la trasmissione. Viene definito un mago del suono, nasce a Southampton, Howard Jones, praticamente un'icona della synth pop degli anni Ottanta. Suona il piano da quando ha 7 anni e fa il suo esordio nel 1983 con New Song, sbanca ovviamente i botteghini. Poi nel 1985 pubblica Dream Into Action, anche questo album veramente di estremo successo, e da qui ci andiamo ad ascoltare Like to Get to Know You Well, Howard Jones.

Howard Jones, Like to Get You Know You Well. Allora, proseguiamo con questa nostra trasmissione molto particolare, chiaramente i tormentoni anni 80, potremmo dire, chi lo sa, però comunque sono pezzi anni 80 che hanno segnato. Parliamo proprio del 1980 a Londra, con un altro nome molto originale, La curiosità uccise il gatto, ovvero Curiosity Killed the Cat, capitanati dal frontman Ben Volperier Pierrot, sembra quasi uno scherzo ma è il suo nome. Negli anni 80 sbancano con singoli a ripetizione, con il decennio successivo alcuni componenti lasciano la band e il loro nome si ridurrà a Curiosity. Ma noi prendiamo in considerazione l'album che li ha resi popolarissimi, raggiungendo il numero uno in Inghilterra, Keep Your Distance, da cui ci sentiamo Down to Earth, Curiosity Kill and the Cat.

I Fecan Gang sono praticamente un gruppo meteora. Nascono a Durham, in Inghilterra. È un trio capitanato da Martin Brummer. Nel 1987 pubblicano il loro secondo album, Miracle, da cui estrapoliamo Motor Town, The Can Gang.

Vabbè, le atmosfere sono assolutamente anni 80. Va bene, parliamo degli Industry, che sono praticamente la vera icona degli anni 80. Con quel loro splendido singolo State of the Nation hanno veramente spaccato. Intanto, contrariamente a quello che ho sempre pensato, sono americanissimi. Li pensavo britannici, pensa te. Hanno fatto appunto un solo album nel 1983, che si chiama Industry, come loro appunto, ma ha veramente venduto tantissimo. Ci ascoltiamo State of the Nation, il singolo per eccellenza.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
3: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Raquel Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
4: Torna anche quest'anno il Medicina Live Festival. Venerdì 5 giugno sul palco gli Shandon e le Iene. Sabato 6 giugno Chaos, DJ Crime e i Green. Domenica 7 giugno Placcaggio e Classe Criminale. Non solo concerti ma anche stand gastronomico, mercatini, giochi e attività culturali per adulti e ragazzi. Come sempre ingresso gratuito. Ti aspettiamo il 5, 6, 7 giugno presso il Parco delle Mondine in via Osservanza 4 a Medicina. Non fartelo raccontare, vivilo! Per informazioni e programma completo visita Medicina Live Festival.
5: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.

Haynes in the Sky, questo era Alan Parsons e il suo progetto, ricordato anche come ingegnere del suono dei Pink Floyd, Dark Side of the Moon è anche opera sua, ma ha avuto un'eccellente carriera anche con la sua band, The Alan Parsons Project, appunto. Il pezzo che abbiamo sentito è la title track del loro album del 1982, Haynes in the Sky, appunto. Bene, andiamo avanti. Quando negli anni 80 suonavano synth e batterie elettroniche, c'era un gruppo londinese che creava un genere musicale parallelo, il sophisticated pop. Loro sono i Blow Monkeys, guidati dal chitarrista pianista Bruce Robert Howard, al secolo Dr. Robert, di beatlesiana ispirazione sicuro. Realizzano nel 1986 il loro secondo acclamatissimo album, The Animal Magic, da cui ci sentiamo il grandissimo successo Digging Your Scene, Blow Monkeys.

quanto sax negli anni Ottanta era utilizzatissimo. C'erano dei gruppi anche come gli Spandau Ballet, per esempio, che avevano lo sax proprio all'interno del gruppo. C'è un componente, Steve Norman suonava il sax. Andiamo avanti e parliamo invece di un'altra band non iconica di più degli anni Ottanta. Sono i Culture Club, o Culture Club, come diceva il grande Mike Buongiorno. E la band di Boy George, personaggio androgeno per eccellenza, ma al tempo chi se ne fregava di queste cose. Si formano a Covent Garden nel 1981. Due anni dopo realizzano quell'album, Call by Number, che è una fucina continua di singoli, forse è un album di singoli. L'album vince diversi dischi di platino, in effetti. Da questo album ci sentiamo It's a Miracle. Culture Club.

È stato veramente un miracolo, The Color by Number. I TXT sono stati un duo musicale tedesco che basava il suo stile musicale su elettronica e new romantic, anche loro assolutamente delle meteore. Un album, What About You, del 1985, e un singolo devastante però, Girls Gone Brand New Toy. TXT.

TXT. Scusate se ogni tanto ci sono dei momenti vuoti, sono da solo, anche fare la regia può diventare complicato delle volte. Allora, se vi parlo di Mark Willey, Danny White e Basia, vi parlo di Matt Bianco, una band inglese che fonde il pop con il jazz, fiati, strumenti veri e non campionati, insomma, portano la musica indietro di qualche decennio. Il loro album più riuscito e più di successo è Who's She Dar You Home, da cui ci sentiamo Sneaking Back the Backdoor. Matt Bianco.

E questi erano i Matt Bianco. Ci salutiamo con un gruppo di Coventry, i King, gruppo pop new wave che negli anni 80 ha veramente detto la sua. In Inghilterra i ragazzi si verniciavano gli anfibi come loro, dal loro video Love and Bride. Paul King, il loro leader, era un frontman spaventoso, diventato poi a seguire un VJ di successo. Dall'album del 1985 Bittersweet ci ascoltiamo The Taste of Your Tears, e con questa vi abbraccio, vi faccio un buon weekend e ci diamo appuntamento a sabato prossimo. King.

Pupillars potrebbe stare nella Hitbox, lo scatolone delle novità della settimana della New Wave su New York. Ma come peraltro c'è stata al suo tempo, un mese fa, quando è uscita. Ma si sono verificati due fatti, o forse erano più di due. Beh, al momento non ho ancora chiaro il quadro generale, anche perché ho fatto questa entrata a tradimento che un po' mi ha confuso. I fatti sono che questo nuovo episodio della New Wave Sono Io va in onda in concomitanza di un'improvvisa ondata di calore che è arrivata sulla sempre più nostra disastrata penisola. Un anticipo d'estate, dicono i meteorologi. Insomma, non bastava tutto quello che di tragicamente anomalo sta succedendo nel mondo, che ci si mette anche il caldo. Quello che picchia in testa è quello che ti fa entrare in un loop psichedelico popolato di visioni mistiche d'ogni tipo, tutte colorate. Ecco, anche un mese fa in Cornovaglia c'è stata una persistente ondata di calore che ha provocato, come dire, un ritorno di fiamma verso la psichedelia, ma questa volta con implicazioni che non avevo previsto. E da quel momento, sorella, io sono entrato nel loop.

Sorelle, mettete il vestitino psichedelico perché stasera, con la opening, si va in un viaggio fatto di quei suoni che ti portano in mondi che non sono di questa dimensione. E attento, non dico di genere musicale, che come ormai dovresti sapere bene, per la New Wave sono io, i generi non esistono, ma di attitudine, di atteggiamento, insomma. Questa è la New Wave, un'attitudine, così come lo è la stessa psichedelia, che non è mai morta e continua a lottare insieme a noi. Ecco, faccio anche l'agitazione. Benvenuti a bordo, benvenuti a bordo. Stasera, più che mai, la pillola rossa è assolutamente necessaria per staccarsi completamente dalla perfida matrice. E adesso possiamo finalmente poter entrare anima e corpo tra i sentieri della New Wave sono io e lasciarci andare, cullati come tra le onde di un mare dai colori acidi e caldi. Ecco, questa potrebbe essere la sensazione che hai provato con Danza, il primo singolo che anticipa Body Transmission, in uscita il 10 luglio, dei Machina. Sono un trio portoghese che ha costruito la sua reputazione ancora prima che coi dischi. Eh sì, lo so, fa strano dire dischi in un mondo dominato dallo streaming, ma è giusto per mantenere così un atteggiamento psichedelico del momento. Dicevo, ancora prima dei dischi, con il live dove punk e frequentatori di club ballavano insieme. Eh sì, pogavano anche. Adesso andiamo dal Portogallo alla Svezia. Ecco, lo vedi come si viaggia pur senza muoversi fisicamente?

chiamata Uroboros, che è l'antico, è greco, è l'antico serpente che si morde la coda, la rappresentazione del ciclo eterno di creazione e distruzione. Un'altra delle tracce che questa sera compongono il cammino di questa nuova psichedelia, che cambia e mescola suoni molto diversi, ma mantiene quell'atteggiamento che la rende perfetta per la New Wave. Sono io, il radio show del sabato sera, in onda contemporanea su Radio Città Fujiko 103.1 in FM DAB e su Atlantide, la radio oltre la radio, lì in quella sterminata rete digitale che è internet. Occhio, perché adesso ci facciamo dark, scuro.

Se proprio dovessi dare un'etichetta ai Black Doldrums, direi Dark Neo Psych, anche se poi si dovrebbero sommare molti, ma molti altri suoni. Un altro gruppo della Fat Club, che è un'etichetta discografica inglese che sta raccogliendo da anni intorno a sé una scena molto, molto composita, ma tutta con questa caratteristica di atteggiamento psichedelico. E arrivati a questo punto dobbiamo chiudere il primo capitolo, ma a un ritmo più lento. Poi il viaggio continua con il Back to the Future.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
6: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
7: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
6: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
8: Il tuo 5 per 1000 vale più di quanto pensi. Sostieni la Casa delle Donne scrivendo il codice 920-235-90372 nella dichiarazione dei redditi. Supporta chi fa prevenzione contro la violenza di genere e accompagna le donne verso la libertà e l'autonomia. Maggiori info su casadonne.it.
9: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave sono io con Matt.

Se nel 96 non c'eri o eri troppo piccolo per ricordare, prova a immaginare quel momento musicale. Il grunge è appena morto, le etichette discografiche, il mainstream, che lo avevano in un qualche modo cooptato, non sanno cosa fare, sono in una fase che un po' subiscono gli eventi, in attesa di tempi migliori, per loro. Nel maggio 1996 si ripresentano i Soul Cafe con Super Bon Bon, che di lì a breve andrà a far parte di Irresistible Bliss, il secondo album dopo il grande successo di critica, i Ruby Froome. I Soul Cafe sono troppo rock per il jazz e troppo jazz per il rock, e poi hanno questa componente hip hop che in quella metà degli anni 90 non era così comune nell'alternative, tanto che le major e il mainstream continuavano a non vedere tempi migliori. Naturalmente per loro. È qui che ci ha portato la DeLorean al maggio 1996 ed è qui che restiamo per il Back to the Future, il secondo capitolo del nuovo episodio della New Wave Sono Io.

Salti indietro nel futuro, siamo atterrati a Londra dopo la prima tappa newyorkese e qui abbiamo incontrato un suono, una voce che è un marchio di fabbrica inconfondibile. Robert Smith e Cure, maggio 1996, esce Wish, album di quelli che fanno discutere, tanto, ma tanto, tanto, tanto. Want, e forse anche Treasure, è comunque figlio diretto di Disintegration. Ci sono pochi dubbi su questo. Il resto dell'album, onestamente, non si capisce bene dove voglia andare a parare. Sembra quasi che Want sia cascata lì, in quell'album, per caso. Non per sbaglio, però, perché i Cure la continuano a proporre dal vivo. Segno che la traccia vale tanto.

Go è l'album dei Manic Street Preachers che contiene il racconto implicito di una tragedia mai chiarita. È il primo come trio dopo la scomparsa in senso letterale del termine di Ricky Edwards il primo febbraio del 1995. La sua auto viene ritrovata nei pressi del Severn Bridge, ma il suo corpo non sarà mai ritrovato. Nel novembre 2008 Edwards è dichiarato morto in absenza. Design for Life è il primo singolo estratto e si apre con due versi che raccontano tutto sul significato del brano. Sembra che sia il titolo sia stato ispirato da An Ideal for Living dei Joy Division. Il primo di questi due versi è l'iscrizione sulla biblioteca di Newport in Galles. I Manic Street Preachers sono gallesi. Knowledge is power. Mentre la seconda è la citazione diretta di Arbeit macht frei, la scritta sui cancelli dei campi di sterminio nazisti. Il brano è una critica feroce della mobilità sociale bloccata e della dignità operaia come facciata. Ma la cosa si può leggere però in due modi diversi, e Wire questo non l'ha mai chiarito, comunque. Come denuncia dell'apatia della classe operaia oppure come difesa ironica, forse proprio per svegliarla da quell'apatia, che effettivamente sembra aver colto la classe operaia, non solo quella gallese, non solo di quei tempi. Come ho detto, il nodo però non è mai stato chiarito.

Everything But The Girl con Wong, con questo remix ad opera di Todd Terry, ed è un caso forse unico negli anni 90 di come si riesce a cambiare pelle, musicalmente parlando, così bene, ma così bene da non farci ricordare più cosa facevano prima gli Everything But The Girl. E poi Ash, terzo singolo tratto da 1997, Angel Interceptor. Entrambi li abbiamo pescati in questo salto indietro nel futuro, al maggio 1996.

0: Skunk Nancy, All I Want, dall'album Stoosh, perché eravamo appunto al maggio 1996, dove poi siamo rimasti per tutto il Back to the Future. Ma ora è tempo di tornare all'oggi, tra poco c'è la Hitbox.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Reclaim Festival Cospe, prima edizione, il 22 e il 23 maggio a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali. Quattro città in dialogo per due giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo. Tra gli ospiti Gianmarco Sicuro, le fumettiste Anna Archicca e Rachele Ribarossi, le scrittrici Lina Scarpati e Claudia Fauzia e Alessio Marzilli con le sue interviste impossibili. Eventi a ingresso libero. Info e programma su festival.cospe.org.
8: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
9: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
10: Hi. My name is Alice. Come with me into the Hitbox.
1: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

Ecco, quello che sentite in sottofondo è il mio caro vicino, a cui forse piace la musica industrial, visto che ogni sabato, ma poi continua anche la domenica, attacca con la sua band, chiamiamola così, che poi è solo lui. Ottimo musicista, direi. Suona perfettamente il martello pneumatico, il demolitore, il trapano con punto 32 sicuramente, e mazze da demolizione di un paio di quintali l'una, e poi altre cose. Insomma, è mesi che va avanti così, sta ristrutturando casa, confiniamo con un muro, e purtroppo credo comunque, il mio sospetto è che di quella casa che starebbe ristrutturando siano rimaste solo le macerie. Vabbè, proverò a tenerlo più lontano possibile dal microfono, con un sottofondo sempre ben presente e alto, così non lo sentite e lo sento solo io. Intanto benvenuti nella hitbox di questa sera, di questo nuovo episodio della New Wave, sono io.

Ho aperto la Hitbox, lo scatolone delle novità della settimana, con un brano del 1986. No, non sto scherzando, anche se la verità è poi un'altra. Naked and White è sì una vecchia traccia di A Certain Ratio che sarà pubblicata a fine agosto. E tu dirai, ma come può essere una vecchia traccia se sarà pubblicata a fine agosto? È perché sta dentro un album che raccoglie le versioni originali più quelle alternative per il quarantennale di Force. Le alternative saranno contrassegnate dalla sigla FM, ovvero versioni mai pubblicate prima, come quella che ti ho fatto ascoltare tra una trapanata e un colpo di mazza da demolizione. Questa invece, questa appena passata, è una traccia del settembre del 2025, Where We Come From dei Skinner Brothers. Altro brano che ti farà dubitare della mia salute mentale, visto che ogni volta mi presento a Nut

Se ti stai chiedendo se anche questo brano non è nuovo, perché magari ti è sembrato di averlo già sentito, ebbene, marzullianamente parlando, la risposta che ti devi dare è forse sì, forse no. Teens of Daniel è un album del 2016, anzi, è stato uno degli album indie rock più influenti del decennio. 12 tracce costruite intorno al personaggio di Joe, che è un alter ego di Will Toledo, che però all'epoca non aveva ancora sviluppato molto bene dal punto di vista narrativo. Quindi, chi è Joe oggi? È quel personaggio 10 anni dopo per Teens of Daniel, Joe's Story, una rielaborazione di quell'album. 3 brani sono però completamente nuovi: Optimistic Son, The Revenue's House e questa Joe Drives Again, che è nuova, lo ripeto, e non mi si può accusare di parare con le hitbox.

Dalla Svezia di Murex con Massacra, la Londra di Lola Young con la nuovissima From Down Here, scritta e coprodotta con James Blake. In pratica siamo entrati in un'altra dimensione del soul, o del soulful, come l'ha definita Rolling Stone.

0: Warriors, Nobody's Coming to Save You, da Dublino direttamente alla New Wave. Solo io, il radio show del sabato sera, con la musica nuova più bella che puoi sentire. E bada bene che ho detto sentire, non ascoltare, perché c'è una bella differenza tra sentire e ascoltare. Ricorda, la New Wave Solo Io si può solo sentire. Via, si va verso la Classic Room, approfittiamo che il mio vicino ha posato le armi, forse, spero, ancora con The Skinner Brothers, che sono troppo forti. Pie and Mash.
1: I said, no, you're fucking.

0: might as well enjoy myself while I'm fucking here.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
4: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
3: Grazie!
4: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic. Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
6: Festival of 2026. Innamorati a Scandiano, da venerdì 29 a domenica 31 maggio. Musica, conferenze, attività per bambini, spettacoli circensi, tutta la città in festa. I grandi live di Dardast e Mara Sattei, il teatro con Stefano Massini e tanti ospiti che dialogano con Emanuele Aldrovandi ed Eleonora Giovanardi, Vasco Brondi, Enrico Galleano, Pierre Odd, Vittorio Lingiardi, Matteo Nucci, Valeria Parrella, Agnese Pini, Michela Ponzani, Paolo Ruffini, Cardinale Matteo Maria Zuppi. Tutte le info su festivalove.it e sui social.
7: Vuoi immergerti tra arte e natura? È online il programma de Le Serre d'Estate, la rassegna culturale di Kilowatt alle Serre dei Giardini Margherita, un luogo rigenerato che da maggio a settembre offre gratuitamente alla città musica live, cinema, incontri, festival e letteratura per riappropriarsi dello spazio pubblico. Insieme, programma completo su leserredegiardini.it.
8: Noi siamo convinti che il tempo sia qualcosa di lineare. Qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme. Qualcosa di infinito. In realtà, la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un'illusione.
1: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Eccoci qua, di nuovo insieme nel quarto e ultimo capitolo della Classic Room per la New Wave. Sono io, il radio show del sabato sera e anche un bel po' del sabato notte, direi, di Radio Città Fujiko 103.1 e Atlantide Alternative Music Station. Psicadelia si era detto nella opening e, come spesso accade, ecco psicadelia anche nella Classic Room. Ma a differenza della opening, qui ho voluto mischiare ancora di più le carte. Intanto beccati The Folk Implosion con Insinuation nella versione Dust Brother Remix. Gente che ne sa a pacchi, fidati. Sono i produttori di All The Light Back e del debutto di Beastie Boys. E poi Bangles, che sono molto psicadeliche. Ah, non ci credi? E allora senti questa.

Per la Classic Room, che sembrano lontani, lontanissimi, ma hanno almeno una cosa in comune: sono bellissimi. E aggiungo, ci hanno fatto saltare e comportare come dei pazzi nelle notti passate sulle piste delle nostre discoteche con la dance alternative che potevi sentire solo lì. Ma poi mi domando, com'erano le notti invece nei club più ruvidi

Vabbè, ma questa l'abbiamo ballata fino allo sfinimento anche nelle notti a metà degli anni Ottanta. Cioè, quando molti diventavano paninari, noi si andava via di sta roba qui.

0: Però, va forte questa macchina. Ti credo, è della polizia. Motore truccato, sospensioni rinforzate, paraurti antistrappo, gomme antiscoppio e cristalli antiproiettile. E non c'è neanche bisogno dell'antifurto perché ho collegato tutti i contatti con la sirena. Allora, che ne dici? È la nuova Bluesmobile o no?
1: La New Wave sono io.

Qualcosa mi dice, per come si sta aprendo questa Classic Room, che stiamo andando verso la chiusura. Lo sento, il ritmo diventa ancora più caldo, molto più caldo. Perfetto per questa anticipazione di estate.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Dacia Sandero, l'auto più venduta in Europa privati dal 2017. A maggio Sandero Streetway TC100 in pronta consegna con tasso zero e senza maxi rata. Da 220 euro al mese, TAN 0, TAEG 278. Anticipo 6.890 euro, 48 rate. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
3: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Dona il tuo 5 per 1000 ad Ageop Ricerca e garantisci le migliori cure possibili alle bambine e ai bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli Ageop per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
5: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
6: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto. The Boogeyman.
7: Ciao a tutti. In questa puntata parto con un set, diciamo, che tende parecchio al pop o il più conosciuto per noi, perché è tutto dedicato a brani in italiano, ovviamente non tutti famosissimi come il nostro stile. Parto con Caigo, La La La, e poi Loredana Bertè.

stronzo, che è una parola che a molti spesso vorremmo dire, remixata da Biplan, e chiudo con Estate, fatta da Papic con la Francesca Gramegna alla voce, remixata da Francesco Cofano. Buon ascolto.

0: Saturday night, good music, the boogeyman and you.
1: Ah, vi riporto di nuovo nel mondo Blaxploitation, musiche perfette per i film, a cui dedico anche il mio canale YouTube. E parto con una versione meravigliosa di Sun Goddess da Airplane Fire di Harry Mancini e la sua orchestra, spettacolare. Poi Andy Williams, Velvet Groove, The McCreary, quartetto vocale, spettacolare. People Run on Love e poi Christy Essien, Take Life Easy. Robert Wilson, la sua versione di Mr. Big Stuff e poi Burgess Gardner con Do It. Williams, beh sì, ci stanno. Get Ready for the Get Down. Les Ardler, Soul Train e chiudo con una rovente, caldissima, funky song da Rolls Royce, Daddy Rich. A dopo.
2: Boogie, the boogeyman.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
3: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: You are listening to The Boogeyman, the best music you could ever hear, selected and mixed by Cesare Cera, every Saturday from 11 p.m. to 1 a.m., of course, on Radio Fujiko.
6: Cosa ne dite di un bel set soul disco, disco soul, che parte con Leon De Boos, Black Stallion, e poi dall'Australia, René Geiger, mi piaceva moltissimo la sua voce, il suo stile, Be There in the Morning. Poi Madeline Bell, che si cimentava in una cover di Casey and the Sunshine Band, la loro celeberrima That's the Way I Like It. E poi The Spinners, Love is Such a Crazy Feeling, The 8 Minutes, Looking for a Brand New Game. Poi i Dells con la loro Learning to Love You Was Easy, era addirittura il 1973. Poi Gwen McCrae con George McCrae, Winners Together or Loser Part, il fantastico The Rance Allen Group con I Feel Like Going On, e chiudo con una sfiziosa Getting On Up Disco, Tyrone Davis, 1978. A dopo!

0: soul, jazz, R&B, new disco. Every Saturday night with Cesare Cerri.
1: Ultimo set per questa notte, quello più soul di tutti gli altri. Parto con The Sacred Souls, Live for You. E poi Cook Escovedo, percussionista dedicatosi per un po' alla soul disco, If I Ever Lose the Seven, questo è un brano celeberrimo. Mel Brown, Call on Me. E poi The Valdons con Just How Much Can One Man Stand, 1971. Poi ho trovato questa produzione giapponese, Rie Ida and 42nd Street, mi è piaciuto parecchio. Era Making Love, che cos'è? È la cover in giapponese di Feel Like Making Love, perciò imperdibile, eh? Mandre, lo Stardust, poi The Ninth Creation con His Coming, e chiudo con Calling You Tonight, quinta. Statemi bene, al prossimo sabato, sempre alla solita ora.
2: The Boogeyman.

0: bambini ammalati di tumore in terapia nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Il tuo 5 per 1000 diventerà per loro accoglienza gratuita, assistenza quotidiana, supporto psicologico e farà progredire la ricerca scientifica nella lotta al cancro infantile. Scegli AGEOP per il tuo 5 per 1000. Scegli di dedicarti alla vita e al futuro dei bambini malati di cancro.
1: La banda dell'Uno Bianca, è ora della verità. Se per una parte dei fatti delittuosi della lunga scia di sangue di cui è stata protagonista la banda dei Fratelli Sabbia e compagnia, le vicende giudiziarie hanno fatto luce, attribuendo precise responsabilità penali, su alcuni fatti dirimenti è caduto il silenzio. Promuoviamo come redazione bolognese di Contropiano una prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione in Piazza Maggiore, giovedì 28 maggio alle ore 18. Interverrà tra gli altri l'avvocato Luca Moser, legale dei parenti delle vittime della banda della Uno Bianca.
2: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Il caldo si fa sentire. Placheremo la tua sete e la tua fame.
4: Beer Quake Festival, 22, 23, 24 maggio. Più di 100 birre artigianali alla spina e rotazione, griglia americana, cucina emiliana e ancora musica, divertimento e tanta bella gente. Beer Quake Festival. Bevi bene, divertiti e fai del bene, perché il ricavato andrà totalmente devoluto in beneficenza. Ingresso libero e parcheggio gratuito. Info sui social del Beer Quake.